0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Buongiorno, sono le ore 6, voi siete su Radio Freccia e subito, immediatamente, il Rock Morning Daily, appena aprite gli occhietti e soprattutto vi date una sistematina alle orecchie, così tutto vi è chiaro. Fino alle 10 noi siamo qua, voi? Mi piace
2: sono già
1: il punto interrogativo.
2: Sono già stressati.
1: Ho detto troppe cose.
2: Già stressati.
1: Solo di pulire le orecchie ho detto.
2: Ho capito, cioè, però. Okay. Secondo me.
1: Vabbè,
2: tanti
1: cosa
2: stanno
1: devo dire,
2: anche
1: ecco.
2: Facendo in questo momento.
1: Colazione.
2: No.
1: Sesso.
2: No.
1: Doccia.
2: Quello che di solito si fa al mattino appena ci si alza.
1: Ho capito. Oh. Sì, sì, una visitina in un luogo tutto piastrellato di bianco.
2: Bravissimo.
1: Solitamente.
2: Tra poco, okay. L'ultimo appuntamento della settimana con il Neon Zitan. Allora vi aspettiamo con le sigle 366-663-4466. Intanto, Smashing Pumpkins.

0: Alle 6.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 provvedimenti di grazia, 2 nei confronti dei condannati per reati legati agli stupefacenti, il terzo per Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori nella sua gioielleria.
1: Il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Spero si possa ripristinare pienamente il price cap, ha detto la Premier Meloni. Nuovo pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità nei conti pubblici per l'impennata dell'inflazione. Atteso intanto per oggi l'ok della Commissione alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia.
0: Oggi è il giorno della verità sulla legge elettorale, con il voto finale a scrutinio segreto. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta al governo sui primi 3 articoli della legge. La Premier si dice tranquilla, come sempre.
1: Tensione Stati Uniti-Russia sul giallo della peste in Siberia, mentre anche l'OMS chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente del laboratorio di ricerca deceduto per una polmonite sconosciuta. Washington ha inviato una nota ufficiale per esortare la Russia alla trasparenza.
0: Confermate in appello le 7 condanne per l'assalto alla sede della CGIL di Roma avvenuto nell'ottobre 2021. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello hanno ribadito le sentenze di primo grado, tra cui gli 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore e altri 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino.
1: C'è un altro atto del RIS, oltre a quelli già conosciuti, che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai PM che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Nel documento si dava conto di analisi su un campione di DNA, sempre riferibile alla bici di Alberto Stasi, quantificato in parte come DNA maschile.
0: L'assicurazione considera infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo di Crans-Montana, costato la vita a 41 persone, secondo fonti vicine all'assicurazione. Sarebbe pronta ad opporsi su tutti gli strumenti legali. In nulla osta della Procura del Vallese, solo un passaggio procedurale. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di giovedì, con una perturbazione atlantica attiva sull'Italia. Ci saranno piogge temporali intermittenti a più riprese al centro-nord, qualche fenomeno in arrivo però anche su parte del sud, principalmente tra Sardegna e Campania. Temperature in aumento al centro-sud, Sicilia e Puglia con 30 gradi, sarà qui praticamente estate. Maggiori dettagli su Trevi Meteo. Do you

0: Simple Plan, Welcome to My Life su Radio Freccia alle 6:10 di questo giovedì 8 ottobre 2026. Oggi è 8-8. Dai, che arriva l'ultimo appuntamento della settimana con il Nihonzitan. Oppure
1: detto anche
2: Nihonzitan. Vado al bagno.
0: Bravo.
3: Nihonzitan. Subito spelio. Mulo tutto bianco. Oh, capito. Manicomio.
1: Può essere.

0: soluzione. Cosa hanno inventato oggi?
1: Shampoo chiap.
2: Le chiappe, cosa
0: no,
2: cosa
0: no, no.
1: Shampoo chiap.
0: Sembra santo chiappo, che non è, non è niente.
2: No, che sia giapponese.
0: Giuro,
2: sembra
0: giuro.
2: Un po' wei wei, un po'.
0: No, no, no, no, è proprio giapponese. Okay. Si tratta delle shampoo caps, delle cuffie per fare lo shampoo senza acqua e senza risciacquo.
2: A secco.
0: A secco.
2: Ok.
0: A secco. Ok, e quindi permettono di fare questa, questa cosa perché sono delle cuffie che sono già pre-riempite di shampoo.
2: Va bene.
0: Ok, è molto semplice. Beh, c'è anche riempite anche col balsamo, tanto per l'attenzione, okay, che può essere fatto ad esempio quando si è tipo nei campeggi, può essere utile,
2: sì,
0: ti
2: certo,
0: sfugge l'acqua e quindi questa confezione contiene queste, queste cappe per i capelli, mm-hmm, adatte a qualsiasi tipo di capello, quindi puoi scegliere le varie formule. L'unica cosa da fare prima è che le devi mettere nel forno a microonde.
2: Acqua, ok,
0: le metti nel forno
2: va,
0: a microonde,
2: va bene,
0: per riscaldare per 20-30
1: e se
0: secondi,
1: non ce l'hai,
0: e se non ce l'hai puoi metterla direttamente sui certo capelli, ti avvolgi con una sorta di asciugamano, sì, incominci a frizionare, sì, e rilascia lo shampoo e anche il balsamo.
2: Beh,
0: il sì, il risultato lascia molto a desiderare perché insomma non è proprio il massimo del
2: shampoo secco.
0: In quanto a secco, esatto, te la cavi semplicemente con 16 euro, così puoi andare semplicemente grazie a
1: shampoo cap.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso.

0: o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: Suonato The Rock and Roll, questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia, alla Freccia via con voi fino alle 10 in questo Gio Hot Hot.
5: Così suona oggi.
4: Oggi Hot Hot.
5: Hot Hot, ieri ragazzi. C'era un ascoltatore che voleva sentire che tu lo dicessi.
4: Ecco qua, Hot Hot.
5: Invece non gli piaceva.
4: Hot Hot Hot
5: Hot Hot Hot.
4: E per l'ultima volta questa settimana ci dovete raccontare in pochi secondi di audio, qualche riga scritta, cosa?
5: Cosa contro chi e contro cosa state combattendo? Già ci arriva qualcosa, già intuiamo che comunque la giornata non è partita benissimo, soprattutto per tutti quelli che sono già al lavoro e noi
4: allora,
5: li aspettiamo.
4: Il numero è il 366-663-4466, mentre se volete vincere i biglietti per andare a vedere Portugal The Man dovete andare adesso su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special and Contest. Voglio dire, meglio di così, ci sono i Guns N' Roses, questa è Patience.

0: All right, patience, erano i Guns N' Roses su Radio Freccia. Contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: Buondì stressati. Io sto personalmente combattendo con dei magazzinieri che mi hanno caricato il camion sbagliato perché sono dei bancali che non sono destinati a Cremona.
2: Già, e quindi...
1: Tanta patience.
2: Hai ragione, hai ragione.
0: Direi
2: che
0: di
2: brutta
0: sì.
2: Giornata, che brutta giornata, mamma mia.
0: Direi di sì.
2: Pier da Milano, sì. Un classicone, ha lottato tutta la notte con una zanzara di... Ed è già nervoso. Sì, è fastidioso. Alessandro, che invece è l'autista di Torino, stamattina ha nuovamente lottato contro il vicino che sta sotto di lui, perché settimane fa rispondeva ai cani che abbaiano, poi rispondeva alle cornacchie facendo il loro verso. Stamattina ha deciso di rispondere alle mucche muggendo tutte le volte.
0: Ma sta benissimo però,
2: Tutto questo si svolge alle 5 del mattino.
0: Chissà cosa mangia la sera prima di andare a dormire questo vicino.
2: Non lo so.
0: Cosa bevi, perché capisci?
2: E lui chiede aiuto a noi dicendo: come posso fare per dirgli qualcosa senza farlo sembrare particolare, senza offenderlo?
0: Ho capito, però scusa.
2: Non lo so, però deve essere bravo nel fare i versi, anche perché imitare le cornacchie, le mucche, ok, i cani va bene, ma le cornacchie è complicato.
0: Si fa con i bambini. E il gattino come fa?
2: Esatto.
0: Tanto e l'orsacchiotto come fa?
2: Tanto poi arriva il coccodrillo.
0: E la pecora?
2: Mandalo, non so, alla corrida, trova una soluzione. Come dire, sopravvaluta o anzi sottolinea il suo talento. Ecco.
0: Mandalo in giro per fiere.
2: Può essere una soluzione.
0: Alle sagre.
2: Ascoltiamo, sì. Buongiorno.
3: Buongiorno, dal Salento. Si combatte contro la pioggia.
0: Piove.
3: Pensare che domenica ci siamo fatti un bagno in quel di Santa Maria di Leuca. Spettacolare, il bagno più bello di tutta l'estate.
2: Sì,
3: E oggi piove. Speriamo per domenica. Teniamo duro.
0: Dai, che il bel tempo torna. Speriamo non il caldone, ma insomma il bel tempo tornerà presto. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366-663-4466.

0: electric feel, electric feel,
1: così.
0: 6:28, siete su Radio Freccia e c'è l'ultimo appuntamento della settimana con il contro cosa e contro chi lottate al 366-663-4466.
2: Ma è facile imitare la cornacchia.
1: Ah sì, tipo?
0: Bravo!
1: Mi auguro che tu sia da solo in
0: non
1: casa.
0: Non abbiamo aperto un contest di imitazioni animali.
1: No, vi prego, perché è un attimo. No, Il buon Alessio.
3: Alessio d'Anguilla Sabazia, buongiorno. Io combatto tutte le mattine contro quelli che fanno la stradina che collega Anguillara a Cesano di Roma a 40 all'ora. È una scorciatoia che taglia per le campagne, ma se la fai a 40 all'ora, a 40 all'ora diventa una lunga toia. È vero che 5 minuti di ritardo non ti cambiano la vita, però quei 5 minuti una volta arrivati a Roma diventano mezz'ora, che a Roma si sa com'è, c'è sempre la fila. Ma come dice Fra, viva la fila!
0: Bella. Ai botteghini, bello. Io dicevo ai botteghini, viva la fila!
1: E ho sbagliato perché io ho detto il buon Alessio. Alessio poi mi è venuto in mente che è quello che ha fatto la spia, quindi non è più il buon Alessio.
0: Ah, perché... Va bene,
1: me le segno io queste cose, un filo permaloso.
4: Buongiorno sfrecciati.
0: Ciao,
4: da Gianni.
0: Ciao,
4: grazie Fra per il tuo otte, ha migliorato la giornata. Stamattina ce l'ho col tempo perché sono uscito fuori per portare a fare passeggiata al mio ben amato cane, mattutina, e praticamente appena usciti praticamente una secchiata d'acqua, acqua a catinelle. Il bello è la ventata ha rovesciato anche l'ombrello, dunque praticamente ho riportato del treccane che ha fatto le sue cose e mi sono dovuto ricambiare tutto. Buona giornata.
1: Secondo me il cielo ti ha guardato e ha detto come sei vestito male.
0: Il problema è una mano il guinzaglio, l'altra mano l'ombrello. È un po'
1: aprire il portone casa, è un po' complicato.
0: È un po' un disastro. Qualcuno si è chiesto perché 8-8? Non è 8-8, oggi è 8 ottobre, abbreviato 8-8. E si deve dire tutto,
1: si
0: però.
1: Di coccio, eh.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 6:34 e vi abbiamo chiesto contro chi e contro cosa state combattendo. Domenico.
5: Sì.
4: Buongiorno. Io combatto contro i danni fatti dagli altri.
5: Aia.
4: Mi trovavo in una bella conoscenza.
5: Sì.
4: E lei ha deciso di non volermi più vedere perché ha troppa paura di farsi di nuovo male. Quindi precedentemente lei evidentemente brutta situazione e allora Domenico rimane un po' così.
5: Sì, però ste storie che partono già coi patemi d'animo quando dovreste godervi solo bei momenti insieme.
4: E invece niente. Poi perché mi esci con Domenico se sai già che non si arriverà a niente e quello lì mi soffre?
5: Ha ragione, quindi la molla Dome. Cioè, lascia stare. Elton John.

0: stracciati. Mi tocca combattere con un intruglio mattutino fatto con la gelatina derivante dai semi di chia, sì, e lo devo ingoiare così a stomaco vuoto per avere frutta, benefici e fa un pochettino schifo, devo dire, e quindi mi viene da pensare. Cosa? Angela!
1: Angelo! Chissà se l'hanno trovato, Angelo. No, devo dire, è un rimedio molto comune, quello di la gelatina e semichia. Metti un po' di frutta, tanto sono comunque fibre su fibre, tanto lo scopo è quello, però quantomeno con gusto.
2: Consigli della frase.
1: Dai.
3: Buongiorno. Buongiorno sfrecciati. Stamattina si combatte contro il tempo, con questo tempo che non si sa come ti devi vestire. E esci, c'hai caldo. Ti spogli, c'hai freddo, ti ricopri e c'hai caldo, e ti rispogli e c'hai freddo. Odio questa stagione, guarda, mi mancano i 40 gradi, mannaggia la miseria.
2: Hai ragione.
3: Buona giornata, sfrecciati, Fabrizio da Roma.
1: Ciao Fabrizio. Come Fabio, c'è un sacco di
2: combatto contro quelli che in macchina classicone mettono la freccia dopo aver svoltato o non la mettono affatto. Bisogna sopravvivere.
1: Sì.
2: Ma Giuseppe dice.
4: Buongiorno sfrecciati, io combatto contro gli algoritmi perché veramente non ce la faccio più. Non so che cosa hanno deciso che Instagram deve farmi vedere solo cose di quello che succede in Francia, per tutti in italiano con l'IA, con la bocca che si muove come se parlasse in italiano. Spotify ha deciso che sono spagnolo e quindi il 90% delle pubblicità che mi fa sentire sono in spagnolo.
2: Infine.
4: E non ho capito perché su Facebook ogni tanto mi saltano fuori pubblicità in tedesco.
1: Hai detto tedesco? Va che ci sono i Rammstein!

0: Radio Freccia.
1: Le 6:50 di questa doppietta musicale appena sentita, cosa vi è rimasto in mente? Lo sappiamo già, va bene.
2: Cosa?
1: Il primo video è più rispetto al secondo, ma unicamente
2: alle Dicke Titten.
1: No, per l'ambientazione in Tirolo, adesso sta lì, non era per quello, sempre a pensare male, figuriamoci. De Miss!
3: Buongiorno Rockers.
2: Ciao.
3: Contro cosa sto combattendo? Contro i contenitori del cibo che mi prepara la mia dolce metà.
1: Che hanno?
3: Peccato è che quello piccolino con dentro lo yogurt, con i pezzi di frutta dentro, l'ha fatto talmente pieno che come l'ho aperto io mangio guidando purtroppo, questo mestiere così, non me lo so rovesciato tutto addosso sui pantaloni sul volante. Bello!
2: Bello!
3: Devi sta pescare, ciao!

0: Lui si sbrodola, è la colpa della moglie che gli ha preparato con tanto amore il pranzo e ha riempito troppo il contenitore.
1: È colpa sua.
0: Demis, l'appuntamento con il Contro Cosa e Contro Chi torna lunedì.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. È mezzogiorno.
2: Allora aperitivo, dai.
1: Sì, aperitivo. Sì, sì, aperitivo.
2: Stuzzichino.
1: Secondo me ad asino non tantissimo questo aperitivo.
2: Dove siamo?
1: Siamo in Russia. Siamo in Russia.
2: E quindi c'è un posto che si chiama asino.
1: C'è un posto che si chiama asino.
2: Cosa vuol dire russo asino?
1: Non lo
2: magari
1: so,
2: niente.
1: Ho voluto indagare, però già che prima parlavamo di versi di animali, sì. Mi sembrava giusto omaggiare anche quello.
2: Ah, certo!
1: Certo. Sì. È comunque una città che... Non è come pensi tu,
2: non
1: questa
2: è rurale.
1: No, perché ha 25.000 abitanti, okay. È famosa per la sua ferrovia, ma soprattutto sì. Per la coltivazione dei
2: next
1: cereali.
2: Stop. Asino, next stop, asino. Sì, sì.
1: Lavorazione dei cereali, l'industria del legno e soprattutto, nonostante si chiami asino, sull'allevamento dei suini.

0: Alle 7.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 provvedimenti di grazia, 2 nei confronti di condannati per reati legati agli stupefacenti, il terzo per Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori nella sua gioielleria.
1: Il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Spero si possa ripristinare pienamente il price cap, ha detto la Premier Meloni. Nuovo pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità nei conti pubblici per l'impennata dell'inflazione.
0: Oggi è il giorno della verità sulla legge elettorale con il voto finale a scrutinio segreto. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta al governo sui primi 3 articoli della legge. La Premier Meloni si dice tranquilla, come sempre.
1: Tensione Stati Uniti-Russia sul giallo della peste in Siberia, mentre anche l'OMS chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente del laboratorio di ricerca deceduto per una polmonite sconosciuta. Washington intanto ha inviato una nota ufficiale per esortare la Russia alla trasparenza.
0: Il caso Garlasco, c'è un altro atto del RIS oltre a quelli già conosciuti che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai PM che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi. Nel documento si dava conto di un'analisi di un campione di DNA sempre riferibile alla bici di Alberto Stasi, quantificato in parte come DNA maschile.
1: Resta in prognosi riservata all'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo dopo un grave trauma cranico. La procura indaga per tentato omicidio, sarebbe stato colpito da un calcio a Monteverde mentre era in monopattino.
0: Ramon Vega, 55 anni, ex difensore del Cagliari e del Tottenham, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle elezioni per la presidenza della FIFA in programma l'anno prossimo. È il primo a sfidare il presidente uscente Gianni Infantino.
1: E siamo al calcio. Dopo il lungo stop per gli impegni della nazionale Nations League, la Serie A scalda i motori in vista della ripresa del campionato. Sabato i primi anticipi della sesta

0: Giornata in programma Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Per le news è tutto, linea al meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di giovedì con una perturbazione atlantica attiva sull'Italia. Ci saranno piogge temporali intermittenti a più riprese al centro-nord, qualche fenomeno in arrivo però anche su parte del sud, principalmente tra Sardegna e Campania. Temperature in aumento al centro-sud, Sicilia e Puglia con 30 gradi, sarà qui praticamente estate. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.

0: Don't always be like this. Lee Naylor su Radio Freccia alle 7:10 di questo giovedì 8 ottobre 2026. E Elijah Houston, che è il figlio di Bonovox. E tra poco ascolteremo proprio gli YouTube, che sono i protagonisti del Rewind di oggi. Intanto, ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo alla Fra e Tobia con voi fino alle 10. Anche in TV sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ci sono i nostri social. E anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che vi serve per portarci sempre con voi, intanto ascoltare la diretta, rivedere le puntate, le interviste, acquistare del merchandise nel nostro store ufficiale con tutte le cose belle firmate Radio Freccia, e poi sul banner speciale in contest vincere un sacco di premi rock and roll, e non solo, perché insomma è fatto di tante cose il banner speciale in contest. Ci sono tantissime possibilità di accaparrarvi biglietti per eventi importanti.

0: cantanti anche rock and roll messi in palio da Radio Freccia. Tutti i giorni a quest'ora ci sono i compleanni da festeggiare. Sì. Allora, cosa regali per i 41 anni a Bruno Mars?
1: A Bruno Mars?
0: Sì, sì.
1: Caspita, qualcosa di italiano, perché lui molto, molto legato all'Italia, l'ha dimostrato anche nei suoi concerti.
0: Va bene, va bene. Sì. Oggi sono 56 anni, a proposito di gente legata all'Italia, Matt Damon.
1: Ah,
0: beh, lo salutiamo. Magari ci ascolta, visto che
1: perché
0: vive in Italia da un sacco di anni. Oggi sono 61 anni per Carlo Cracco. Auguri, chef.
1: Carlo Cracco, inutile che mi regaliamo qualcosina per la cucina. Siamo
0: una
1: banali.
0: Presina.
1: Un mattarello.
0: Cosa vuoi regalare? Una presina, un quanto alla forno. Cosa vuoi regalare? Oh, va bene.
1: A tutto.
0: Oggi sono 69 anni per Antonio Cabrini.
1: Ah, tanti auguri.
0: Auguri. Campione del mondo 1982, il bello Antonio. Tantissimi auguri. Oggi sono 77 anni per una grande attrice che è Sigourney Weaver.
1: Caspita, auguri.
0: Tanti auguri. E perché ascoltiamo gli YouTube? Perché oggi nel 1988, terzo singolo estratto da Rattle Humble, numero uno della UK Single Chart, c'era Desire.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti.

0: Qualsiasi anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 7:16 minuti e noi arriviamo al momento dedicato all'approfondimento. Sono stati pubblicati i numeri dei primi 10 anni della legge 166-2016, ossia quella della legge antispreco riguardante prevalentemente il settore alimentare. Sono stati presentati alla Camera e i risultati sono quasi 4 milioni di tonnellate le eccedenze alimentari, 40 milioni le confezioni di farmaci recuperate e donate, il tutto per un valore di quasi 11 miliardi di euro.
4: E allora ogni tanto torniamo a parlare di spreco alimentare perché è importante farlo e vi chiediamo di raccontarci come evitate a casa vostra gli sprechi alimentari. 366-663-4466.

also in this line of work.

0: Anche la coda è proprio bella e bisogna parlare così come Mark Knopfler, perché Private Investigation non si può. Vabbè, dai, torniamo a noi. Stiamo parlando della legge antispreco che in 10 anni ha permesso di salvare oltre 4 milioni di tonnellate di cibo e tantissimi altri farmaci. E allora al 366-663-4466 vi stiamo chiedendo di raccontarci voi come vi comportate tra le pareti domestiche per evitare degli sprechi inutili di cibo.
1: Ad esempio.
2: Buongiorno, noi per evitare lo spreco alimentare facciamo un menù settimanale del pranzo e della cena e di conseguenza poi facciamo la spesa con quello che ci serve. Poi compriamo una cosa o due che poi magari o congeliamo, ma giusto per scorta.
0: Okay.
2: Buona giornata a tutti, Gabriele dalla provincia di Siena.
1: Okay, queste sono le attività praticamente quotidiane, quelle che si svolgono tra le mura di casa, ma in questa indagine che è stata fatta per questi 10 anni si sottolinea come le attività di recupero di cibo, di distribuzione vengono svolte su scala locale. Per esempio nel 72% dei casi la consegna dei beni viene data alle persone in difficoltà e avviene nello stesso centro abitato, nello stesso quartiere, oppure parliamo di famiglie o di singoli che faticano ad arrivare alla fine del mese, circa il 27%, anziani fragili, persone senza dimora oppure che hanno problemi di povertà, e siamo sul 16%, immigrati residenti, quindi c'è una filiera antispreco che va a toccare anche tutte quelle persone, tutte quelle situazioni, quello stato sociale abbastanza complicato e in difficoltà.
0: Anche perché lo sappiamo che la grande distribuzione quotidianamente ha un ampio margine di spreco alimentare e il fatto che una grande percentuale di questa eccedenza sia poi ridistribuita e sia data alle persone che sono realmente bisognose fa bene al cuore, quindi insomma ci fa un po' stare un po' più tranquilli. Detto ciò, come evitiamo a casa nostra di sprecare inutilmente cibo? Continuiamo a parlarne tra poco insieme attraverso i vostri messaggi 366-663-4466. Intanto Rolling Stones.

0: Be Angry With Me, Rolling Stones su Radio Freccia. Non siamo arrabbiati con voi, però insomma, se ci mandate un messaggio da 1 minuto e 48 capite che non riusciamo nemmeno ad ascoltarlo. Ma dai, torniamo a parlare di spreco alimentare.
1: Spreco alimentare, i risultati sono molto positivi, i vostri messaggi sono tutti fortunatamente in quella direzione, anche se si sta parlando di evitare i consumi, tanti consumi inutili nell'ambito familiare. Poi fa piacere anche ricevere dei messaggi da parte di persone, di adolescenti. Probabilmente i messaggi dei genitori arrivano a destinazione.
2: Ciao Radio Freccia, sono Nicolò, e anche se a casa rimane qualcosa di due giorni prima, noi la mangiamo comunque perché rimane sempre buona. Un saluto da Doianova.
0: Ciao. Beh, i nobili avanzi, ragazzi.
1: Esatto,
0: ma
1: esatto.
0: Certo.
1: Tutto questo è frutto di questa legge Gadda del numero 166 del 2016 che è stata presentata e ha sottolineato questo aspetto molto importante, dove per fortuna non si butta nulla, considerando anche tutto quello che si vede attraverso i canali televisivi e i programmi tanti dedicati al cibo. Anche tutto quello che voi vedete, sappiate che comunque ha una destinazione positiva e non viene buttato assolutamente nulla.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
3: Noi cerchiamo di fare un menù settimanale, anche perché io pranzo fuori tutti i giorni, quindi mi devo portare il ciotolino da casa. E poi usufruiamo di un'applicazione contro lo spreco alimentare, dove si può andare a prendere l'invenduto della giornata o ciò che sta per scadere l'attività. E c'è un notevole risparmio e si evita lo spreco. Buona giornata.
1: Vero, siete in tanti a utilizzare questa app, ce lo state sottolineando.
0: Devo
1: decisamente
0: dire.
1: Comoda, non si discute. Tantissime le iniziative, come dicevamo, che vengono svolte a livello locale, perché sono tantissimi i negozi nei quartieri, insomma nelle piccole città, che utilizzano questo sistema, quindi mettono a disposizione, soprattutto a fine giornata, tutto ciò che non è possibile riprendere e rivendere il giorno dopo.
0: Che andrebbe comunque a male. Continuiamo a parlarne tra poco insieme, 366-663-4466. Intanto ci sono i Black Keys.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
4: Radio Freccia.
5: Le 7.35, stiamo parlando di questa legge antispreco che in 10 anni ha salvato quasi 4 milioni di tonnellate di cibo e poi anche altre cose come ad esempio i farmaci, perché per quelli c'è uno spreco veramente enorme, in quanto in farmacia, insomma parafarmacia, si vendono confezioni ai blister abbondanti di medicine e tante volte o scadono oppure si finisce di prenderli e vanno a finire in pattumiera, cosa non giusta.
6: No, cosa non giusta. Tra l'altro, tra poco ascoltiamo il messaggio di una nostra sfrecciata che tenta di riciclare o comunque di dare una seconda vita, una seconda possibilità ai farmaci che avanzano, però insomma questa cosa le viene spesso negata. Intanto, Audioslave.

0: Cassone, Audio Slave su Radio Freccia alle 7.41 di questo giovedì mattina e siamo nello spazio dedicato all'attualità ancora con i vostri messaggi al 366-663-4466. Stiamo parlando dei 10 anni della legge antispreco che ha salvato e rimesso in circolazione per i più bisognosi oltre 4 milioni di tonnellate di cibo e altrettanti farmaci. A proposito di farmaci, ci sono difficoltà nel riutilizzare o nel dare una seconda vita ai farmaci avanzati dalle cure. Sentiamo.
1: Io lavoro nell'assistenza domiciliare.

di anziani, quindi quando i miei nonnini cambiano terapia o purtroppo ci lasciano, avanzano un sacco di medicinali. Io ho tentato più volte di portarle in vano.

0: Le pasticche di la farmacia della situazione ne mette da parte soltanto quante ne servono.
1: Questo è impossibile, però perché, ci sono i packaging, perché ci sono le case farmaceutiche.
0: C'è dietro tutto un meccanismo.
1: Alcune farmacie non hanno più neanche il laboratorio per confezionare le compresse, per confezionare i farmaci, per cui tutto arriva già confezionato in blister e non si può fare.
0: Silvia dice: anch'io ho provato a donare dei farmaci non utilizzati in confezione integra, ma nessuno ha saputo dirmi dove portarli. Solitamente sono le farmacie che possono ritirare questi farmaci o dei contenitori messi presso le farmacie dove lasciarli in maniera anonima, diciamo.
1: E allora tra poco ancora i vostri messaggi, intanto Gary Clark e questa cover meravigliosa di Come Together.

0: Come together, Gary Clark Jr. su Radio Freccia alle 7.46. Parliamo di spreco alimentare e anche di spreco farmaceutico, no? Di farmaci che non riescono ad essere spesso e volentieri riutilizzati.
1: E poi c'è un'alternativa.
2: Beh, molti farmaci per uso umano possono essere utilizzati anche per gli animaletti. E a me è capitato una terapia lunga, in tanti farmaci avanzati lasciati alla veterinaria che li ha utilizzati, perché molto spesso le cure per gli animali sono comunque costose, e li ha presi.
0: Sì, ma di contro i veterinari già da un sacco di tempo non possono più prescrivere farmaci umani ad uso veterinario, per cui insomma prima si poteva fare, no? Ti dava il farmaco ad uso umano, ad uso veterinario, e adesso non si può fare più. Per cui se il veterinario così di sua sponte accetta i farmaci e poi insomma li dona, diciamo, per la terapia, sì, ma non li può prescrivere.
1: Questa legge antispreco di cui abbiamo sottolineato più volte, infatti, si è posta un obiettivo per i prossimi anni, che è quello di rimuovere gli ostacoli che ancora limitano le donazioni, o sono donazioni in forma privata, come tutte quelle che stiamo raccontando, di farmaci,
0: sì,

0: ad uso anche veterinario, o le donazioni insomma in grandi quantitativi di grandi organizzazioni, in maniera tale da non sprecare neanche quelle.
1: Allora, sentiamo ancora qualcuno di voi.
0: Alessio, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, sono Alessio. Noi in famiglia siamo in 5 e facciamo il menù settimanale. Gli okay. avanzi abbiamo sempre cercato di, come dicevano i vecchi, rimpolpettarli in qualche okay. maniera bimbi.
1: Sì.
2: Quindi noi facciamo così. E anche quando andiamo a mangiare fuori le rare volte, si avanza, portiamo via. Ciao.
1: Sai che fai o delle ricche insalatone magari a base di cereali, oppure le torte salate, butti tutto dentro, un po' di formaggio sopra e via andare.
0: E via.
1: Grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:52. Oh, papà, la ritardatario del rock and roll. Questo è il Rock Morning Daily di Radio Freccia.
2: Senza dolore.
1: Ciao a tutti. Bravo. Adesso vai a soffrire fuori in corridoio.
2: Sì, fai in fretta, per favore.
1: Siamo alla fretta via. Con voi fino alle 10, tardi. Bisogna andare al lavoro. Vai adesso. Prima bisogna...
2: No, mi si inquadra adesso, non puoi.
1: Dare bimbi a scuola. Allora, bimbi, aspettiamo le vostre sveglie, brevi ma creative. L'ultimo appuntamento della settimana. 366-663-4466 alle 8. Facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Vai a fare come Fantozzi.
2: Corre.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 8, bimbi, sveglia!
2: Buongiorno, allora.
1: Buongiorno.
2: Ciao. Sono Linda e sto andando a scuola con il mio favore. Okay. Sveglia!
3: Sto andando a scuola, mi ha accompagnato papà e sono in ritardo.
4: Corri.
3: Sveglia!
2: Oh. Sveglia! Eccola! Oggi vado pure a scuola!
1: Ok, cosa manca?
5: Ciao, mi chiamo Mattia, ho 7 anni e sto andando a scuola.
2: Sveglia! Ciao Radio Freccia, sono Atena, viva il rock and roll, sveglia!
6: Ciao Radio Freccia, oggi sta per venire il diluvio qua a Domodossola. Stiamo andando a prendere la mia amica Anastasia per andare a scuola. Sveglia!
1: Quindi l'appuntamento con voi torna lunedì. Sai che oggi Eddie Vedder entrava ufficialmente nei Pearl Jam all'inizio degli anni 90?
4: E quindi?
1: Even Flow.

0: Alle 8.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 provvedimenti di grazia, 2 nei confronti di condannati per reati legati agli stupefacenti, il terzo per Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori della sua gioielleria.
1: Il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti, spero si possa ripristinare pienamente il price cap, ha detto la Premier Meloni, nuovo pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità nei conti pubblici per l'impennata dell'inflazione.
0: E oggi è il giorno della verità sulla legge elettorale con il voto finale a scrutinio segreto. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta al governo sui primi 3 articoli della legge. La Premier Meloni si dice tranquilla, come sempre.
1: Tensione Stati Uniti-Russia sul giallo della peste in Siberia, mentre anche l'OMS chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente del laboratorio di ricerca deceduto per una polmonite sconosciuta. Washington ha inviato una nota ufficiale per esortare la Russia alla trasparenza.
0: Siamo al caso Garlasco, c'è un altro atto del RIS oltre a quelli già conosciuti che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai PM che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi. Nel documento si dava conto di analisi su un campione di DNA sempre riferibile alla bici di Alberto Stasi, quantificato in parte come DNA maschile.
1: Resta in prognosi riservata l'attore Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo dopo un grave trauma cranico. La procura indaga per tentato omicidio, sarebbe stato colpito da un calcio a Monteverde mentre era in monopattino.
0: Ramon Vega, 55 anni, ex difensore del Cagliari e del Tottenham, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle elezioni per la presidenza della FIFA in programma l'anno prossimo e il primo a sfidare il presidente uscente Gianni Infantino.
1: E dopo il lungo stop per gli impegni della Nazionale Nations League, la Serie A scalda i motori in vista della ripresa del campionato. Sabato i primi anticipi della 6ª giornata, in programma Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Per quanto riguarda l'appuntamento con l'informazione è tutto, linea al meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati.

Da Nikos, che ho detto, la tendenza per questa giornata di giovedì con una perturbazione atlantica attiva sull'Italia. Ci saranno piogge, temporali, intermittenti a più riprese al centro-nord, qualche fenomeno in arrivo però anche su parte del sud, principalmente tra Sardegna e Campania. Temperature in aumento al centro-sud, Sicilia e Puglia con 30 gradi, sarà qui praticamente estate. Maggiori dettagli su Trebi Meteo.

0: di solito io qui dico sulle mani
1: con i Franz Ferdinand, che comunque
0: c'è il drop.
1: Dicevi fuori onda che ti prende bene, ecco,
0: sì,
1: è una
0: sì, band
1: che
0: prendono sempre molto bene Franz Ferdinand. Feel the love go, come dice Capranos. Ritrovati su Freccia alle 8:12, buon giovedì 8 sta per 8 ottobre, no? Perché poi
1: sì, è chiaro,
0: qualcuno dice, ma perché hai detto? Se 8 invece non è 8 è 10, perché il decimo mese della...
1: Sì.
0: Ciao, siamo alla Freccia, via. Poi arriviamo il giovedì sfiancati, capisci?
1: Sì,
0: che è lunedì teniamo botta, il giovedì ci arriviamo un po' sfiancati da questo punto di vista. Quando... Perché 8?

0: volte. Siamo sul 258 del digitale terrestre, il allora, 738 di Sky.
1: Vabbè, te la cerchi allora.
0: Per quanto riguarda la radiovisione, anche sui nostri socials, sì. E l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, che vi consente di portarci veramente ovunque, rivedere le puntate, di vincere un sacco di premi rock and roll e di acquistare il nostro merchandising ufficiale a logo Radio Freccia. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, il lunedì ci sono le collaborazioni, il martedì ci sono le cover, il mercoledì apriamo lo scrigno cigolante dei tesori del rock and roll,
1: e giovedì
0: arriviamo alle sigle. Questo è un telefilm che in Italia è arrivato nel 1993, prodotto sempre da Aro Spelling, lo stesso produttore di Beverly Hills, tant'è che nelle prime puntate c'è stato un po' di crossover, cioè grazie ad una storia d'amore di Kelly di Beverly Hills con uno dei personaggi di Melrose Place si lanciava questa serie, che però andava in seconda serata, mentre Beverly Hills andava prima, subito dopo arrivava Melrose Place. E bisogna dire anche lì tantissimo lusso, tantissime storie d'amore che si intrecciavano. Erano leggermente più adulti i ragazzi rispetto al gruppo di amici di Beverly Hills 90-210. Morale della favola, i temi trattati erano anche un po' più scabrosi, e quindi è per questo che su Italia 1 negli anni 90 andava in onda in seconda serata. La sigla non della serie ma del promo che andava in onda su Italia 1 era quella dei Beloved, Sweet Harmony.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: Walk. Sono le 8:20.
6: Oh.
5: Così è chiaro, limpido. Fra un po' le rapine ridicole.
6: Sì, sì, sì.
5: Vi porteremo oltre Italia.
6: Sì, sì, sì.
5: Dopodiché,
6: sì.
5: Non penso di aver detto altro.
6: Perché?
5: Non lo so, perché mi chiedono se ho fatto il militare. Un ascoltatore e un'ascoltatrice, non so. Se mi hanno dato del bromuro per spegnere i bollenti spiriti.
6: Ma perché? Cosa hai detto?
5: Non lo so, io ci sto pensando. Ho la memoria a breve termine è andata, ma quello ne sono cosciente. Ma non ho fatto alcun riferimento. Non lo so. Se la persona che corrisponde al numero lo dico. Non lo posso dire, almeno mi dia una specifica, mi aiuta a ricordare. Mangia la miseria.
6: Adesso è lì che mi si sta intrippando.
5: Sì.
6: Vabbè, tra poco le rapine ridicole. Intanto Sinead O'Connor, Nothing Compares to You.

0: martedì nello spazio delle cover abbiamo ascoltato la versione voce chitarra di Chris Cornell, ma questa era The Original, Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. 8:25 di questo giovedì 8 ottobre 2026, la Fra e Tobia, e il momento attesissimo delle rapine ridicole,
1: e vi portiamo in zio.
0: Brasile.
1: Ah, vi portiamo in Brasile dove c'è stata una rapina ridicola, decisamente ridicola. Okay. Parliamo di un ladro di 20 anni in quel di Carangola che ha fatto irruzione in una filiale bancaria.
0: Ha fatto irruzione,
1: sì, dovrei parlare tutto così, ma mi viene complicato nel cuore della notte.
0: Okay.
1: Ha cercato ovviamente di, prima di tutto, superare la porta girevole.
0: Capito,
1: è rimasto
0: però
1: incastrato.
0: Ma dai, le porte girevoli ci sono dal tempo che fu.
1: Lo so, è rimasto incastrato prima per la vita, poi per il collo. Ok, e vabbè, fin là, però insomma, durante i vari movimenti per cercare di liberarsi dalla porta scorrevole è rimasto in mutande, perché cercando di sfuggire il bermuda è andato giù, è rimasto in mutande.
0: Dall'altra parte dica.
1: Sì. Era notte per fortuna, okay. Quindi ok. Dopo essersi liberato di questa porta scorrevole e anche di bermuda, è entrato nell'area insomma dedicata ai bancomat, ha iniziato a prenderli a calci cercando di tirar fuori qualcosa. Ovviamente preso dallo sconforto, perché non ci riusciva semplicemente con calci e pugni, allora si è fermato lì nei tavoli dell'agenzia bancaria e si è preso un caffè da un termos, perché era lì, probabilmente un dipendente l'aveva dimenticato.
0: Ok. Vabbè.
1: Okay. In tutto questo tempo, durata 2 ore questa malvivenza, ecco, ovviamente
0: ha smontato tutto, né?
1: Sì, ma i bancomat ovviamente non gli hanno dato, hanno dato una lira, solo danneggiati. E dopodiché ovviamente è scattato l'allarme a un certo punto, è intervenuta la polizia che l'ha trovato nascosto sotto una scala, ma perché si era addormentato per i fumi dell'alcol.
0: Capito che era ubriaco, altrimenti già la porta già si doveva capire dalla porta scorrevole.
1: No, è perché nel termos che lui ha bevuto non c'era del caffè e quindi l'hanno trovato lì, voilà.

0: Gang Kings of Leon su Radio Freccia alle 8:30. Stavamo vedendo il filmato di questa rapina ridicola ed effettivamente sto Pirlao brasilero sto Pirlao brasilero è rimasto proprio incastrato ad effetto sandwich all'interno della porta
1: scorrevole, girevole,
0: ma le porte girevoli veramente negli hotel, nelle banche, cioè ci sono da...
1: Però siccome la banca era chiusa perché era di notte, quindi la porta girevole è rimasta ferma, non girava con te all'interno, e lui ha cercato di intrufolarsi negli spazietti. Prima è rimasto incastrato.
0: Pensavo
1: con la vita.
0: Di essere un gatto.
1: Sì, giù in Bermuda, anche una bella immagine, poi con la testa, ma alla fine ce l'ha fatta. Ha preso ammazzate i bancomat che non hanno reagito.
0: Oh, allora, la scena successiva è si vede lui che prende proprio a calci.
1: Sì, sì, sì. Accidenti, devono andare, devono funzionare.
0: Apriti, no? Dammi soldi. Lì ci è venuto in mente che di solito utilizziamo queste così in maniere gentili.
1: Tecniche aggressive.
0: Sì, ecco. Per far funzionare delle cose elettroniche. Che magari in quel momento lì
1: con queste cose elettroniche prima
0: esatto,
1: e poi.
0: Quindi le più grandi incazzature che vi siete presi con gli apparecchi elettronici o magari tecnologici, e magari poi con le buone siete riusciti lo stesso a fare funzionare
1: e poi si degrada
0: oppure li avete sfasciati definitivamente, perché ci sta anche
1: un momento particolare della vostra giornata, ti vengono i 5 minuti e quindi
0: per esempio le vecchie radioline, quelle con l'antenna,
1: quando
0: tu cercavi di spostare l'antenna quando poi invece saltava la frequenza tu andavi lì e
1: anche dei colpettini ai televisori
0: per esempio, sì, no? Computer, per fare esatto, allo schermo, il tubo catodico, no? Quella roba lì funzionava a volte perché magari mancava qualche contatto, invece così potevi quindi raccontateci, facciamo questo tuffo indietro nel tempo e raccontateci cosa avete fatto funzionare o sfasciato definitivamente a furia di

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
2: tanti cin cin.
1: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa.
2: Plin Plin.
1: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro,
7: ci basta

0: Nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 8:38. No, questo è russo, non è Brasile. Mi è venuto male, insomma, comunque il riferimento.
6: È venuto? Lo so io perché ti è venuta. Hai fatto un'associazione strana, sì, ma, sì, esatto, ma personale.
5: Esatto.
6: Allora, vi stiamo chiedendo di raccontarci al 366-663-4466, basandoci sulla rapina ridicola,
5: sì,
6: che è avvenuta in Brasile. Questo ladro che ha preso a calci bancomat nel tentativo di farsi dare i soldi. Quando avete usato delle maniere forti con un apparecchio tecnologico per farlo, nel tentativo di farlo funzionare, invece poi magari ha funzionato veramente, oppure l'avete distrutto in maniera definitiva. 366 663 4466.

0: ricordo anche della scuola.
1: Buongiorno, buongiorno sfrecciati.
2: Buongiorno.
1: L'altro ieri nel 2008, intervallo al liceo, vedo la ragazza più carina della scuola un po' in apprensione davanti alla macchinetta del caffè.
2: Sì.
1: Le chiedo: ma tutto bene? E la macchinetta mi ha rubato le monete. Io: ma quanto? 50 centesimi. Al che, in modo platealissimo, rischiando un sacco, dico a voce alta: 50 centesimi? Jamais! Tiro un pugno alla macchina tipo jukebox e scendono le monetine tra lo stupore generale. Dopo quel giorno non mi abbia più filato di striscio.
2: E chi sei, Fonzi?
0: Sì, batti il pugno e parte. Un'altra cosa classica appartenente al passato è il telecomando,
2: certo,
0: che solitamente si lanciava da qualche parte, certo, quando non corrispondeva ai comandi. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati. 1998, sì. Polo, vecchia Polo, per far funzionare lo stereo, il cosiddetto mattone, no? Che
2: sì,
3: si sfilava tutto intero.
2: Sì.
3: Ho dato un pugno sopra il cruscotto e ho fatto un buco.
2: Bravo!
3: Mamma, non vi dico quello che mi ha potuto dire.
2: Bravo!
3: Ciao!
2: Bravo! Bravo. Sì, di solito si dava un pugno anche per far smettere di saltare il CD.
0: Sì, anche quello è un sistema molto utilizzato, sì. Certo.
4: Allora. Calci? Ma noi siamo la generazione che soffia sulle cose per farle funzionare. Dalle BIC alle betoniere, credo.
0: Ah, sì. E funziona? Ah, sì.
2: No, io
0: ma chi?
2: Non lo so, ma forse per alcune cose sì. Cioè, se devi togliere la polvere dal microfono del
0: certo,
2: telefonino, puoi soffiare, per il resto. E voi 366-663-4466. Intanto c'è Paolo Nutini.

0: Radio Freccia.
1: Le 8.52 vi abbiamo chiesto quando vi siete trovati a risolvere una situazione con la tecnologia con delle maniere un po' forti.
2: Un pochino.
1: Anni 80, la vecchia TV della nonna, ma anche la propria vecchia TV, quando il canale non si vedeva, cosa si faceva? Esatto, lo dice Veronica, non è l'unica ovviamente a usare questi
3: metodi. Ma della famosa TV a tubo catodico presa a ceffoni perché non prendeva il canale, non ne parla nessuno.
1: No, figurati, ne parla.
2: Si vedeva meglio, se faceva le righine, facevi così, subito, l'immagine subito tornava nitida. Continuiamo a parlarne anche nella prossima ora. 366-663-4466.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 9 del mattino.
2: Oh, siamo in Italia quindi.
1: Sì, sì, sì, sì, siamo super sano.
2: Dov'è che siamo?
1: Super sano.
2: Ma cos'è? Un supereroe.
1: Sì, sì, siamo super sano.
2: Qual è il mantello di super sano?
1: No, la SS, che però suona no. Malissimo. Lo so, è mica colpa mia.
2: Dove siamo intanto?
1: Siamo nella provincia di Lecce, quindi okay. Siamo in Puglia, sì. Un bel comune italiano di 4.157 abitanti, okay. Tutti super sani.
2: Oh, cioè proprio, che bello. Oh, sempre di salute,
1: sì, sì,
2: quindi
1: sì.
2: Non ci sono medici, non ci sono niente,
1: ospedali, niente, perché sono tutti super sani,
2: farmacie vuote,
1: sì, si vanno tutti proprio orgogliosi, ecco.
2: Allora
1: capiamo con voi, mi raccomando, ditecelo.
2: Intanto c'è Bob Dylan.

0: 9:05 minuti, buona giornata da Mario Vai. In apertura, il governo è pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Spero si possa ripristinare pienamente il price cap, ha detto la Premier Meloni. Nuovo pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità nei conti pubblici per l'impennata dell'inflazione. Atteso intanto per oggi l'ok della Commissione alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Ancora la politica, oggi è il giorno della verità sulla legge elettorale con il voto finale a scrutinio segreto. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli della legge. La Premier Meloni si dice tranquilla come sempre, respinta la richiesta dell'opposizione di votare con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati. Siamo agli esteri, tensione America-Russia sul giallo della peste in Siberia, mentre anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente nel laboratorio di ricerca deceduto per una polmonite sconosciuta. Washington ha inviato una nota ufficiale per esortare la Russia alla trasparenza. Siamo alla cronaca, il caso Garlasco, c'è un altro atto della RIS, oltre a quelli già conosciuti, che non sarebbe stato inserito nelle relazioni inviate ai PM che nel 2007 indagavano sull'omicidio di Chiara Poggi. Nel documento si dava conto di analisi su un campione di DNA sempre riferibile alla bici di Alberto Stadi, quantificato in parte come DNA maschile. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Dopo il lungo stop per gli impegni della nazionale in Nations League, la Serie A scalda i motori in vista della ripresa del campionato. Sabato i primi anticipi della sesta giornata, in programma Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e ancora Napoli-Frosinone. È tutto con le informazioni, adesso c'è il meteo. Buona giornata.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di giovedì con una perturbazione atlantica attiva sull'Italia. Ci saranno piogge temporali intermittenti a più riprese al centro-nord, qualche fenomeno in arrivo però anche su parte del sud, principalmente tra Sardegna e Campania. Temperature in aumento al centro-sud, Sicilia e Puglia con 30 gradi, sarà qui praticamente estate. Maggiori dettagli su Trevi Meteo.

0: BDI di Liam Gallagher, The Roller su Radio Freccia alle 9.11 di questo giovedì 8 ottobre 2026. Ciao a tutti, siamo la Freccia Bia con voi fino alle 10, una quarta ora di giovedì particolarmente ricca, tra poco i Rock Book e poi arriverà Gianluigi Riccardo con tutte le ultime rock news. Intanto vi abbiamo lasciato con due quesiti, intanto di quella volta in cui per far funzionare meglio un apparecchio elettronico avete dato la solita bottarella e quindi con le relative conseguenze positive o negative, oppure come si chiamano gli abitanti di
1: Supersano. Stiamo raccogliendo un po' di pareri, forse non siamo arrivati ancora al dunque, al momento spingono molto per supersanitari, però insomma lascia un po' a desiderare. Ma infatti adesso ascolteremo, magari viene fuori qualcosa. Uno degli oggetti, diciamo così, tecnologici più presi a mazzate sicuramente sono le casse automatiche dei parcheggi, ecco.
0: Sì.
1: E come per esempio ci dice un nostro ascoltatore, parcheggio, importo 3,20€, metto 4€ e aspetto ovviamente il resto. Niente da fare, un paio di spinte, mettiamole
0: sì,
1: così,
0: spinte,
1: eccetera. Ed esce un biglietto, resto non disponibile, ripassi più tardi con questo ticket. Puntini, non ha dato la conclusione, la vedo benissimo quella cassa automatica.
0: Ma adesso sai, ci sono le applicazioni, praticamente puoi pagare il parcheggio con le applicazioni dappertutto.
1: Sì, va liscio, insomma, chi va ancora con le monetine rimane un po' lì.
0: Sì,
2: io personalmente prendevo a schiaffoni il monitor, ancora col tubo catodico del vecchio computer, perché ogni tanto impazziva e faceva vedere tutto d'azzurro, quindi si cancellavano tutti gli altri colori.
1: Vero.
2: Per la sfrecciata di prima invece soffiare era il grande classico delle cartucce delle vecchie console Super
0: Bravo.
2: Nintendo prima di tutti.
1: Soffiava,
2: un abbraccio.
1: Si soffiava.
0: È vero.
1: Il monitor e le righe.
0: Magari c'era un po' di zozzeria.
1: E allora si agiva.
3: A me è capitato con la stampante lo scanner.

0: che mi dava continuamente errore. Io la pazienza che ho con gli apparecchi elettromeccanici, preso, ho dato due begli schiaffi sopra, ecco, il coperchio e niente, completamente distrutta.
1: Ah, non funzionante.
0: Lorenzo da Grosseto. Okay.
2: Vabbè, tanto ormai era andata. Va bene, tra poco l'appuntamento sarà con il Rockbook. Intanto, Fountains DC, la nuova Mary Ann.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
3: Radio Freccia.
4: Le 9:18, buon giovedì mattina dalla Fra e Tobia, con voi fino alle 10. Sprecciati, Radio Freccia vi regala i

0: biglietti per assistere al concerto dei Portugal The Man, quindi è arrivato il momento di andare su RTL 102.5 Play, versione web o versione app, e cliccare sul banner Special in Contest. Dita incrociate per voi.
1: Ed è giovedì e quindi c'è l'appuntamento con il Rockbook. Noi diamo il benvenuto, saluto velocissimo con Danny Cortese, autore di Diventare Freddie Mercury e L'invenzione di una maschera per Volo Libero Edizioni, un libro con la prefazione di Claudio Trotta. Buongiorno Danny.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi ragazzi. Buongiorno. Buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
1: Buongiorno. Stai lì perché fra un po' ci direi tutto, anzi, su tal Freddie Mercury.

0: Ed è il momento del rockbook. Noi siamo collegati con Danny Cortese, autore di Diventare Freddie Mercury e l'invenzione di una maschera per volo libero edizione. Buongiorno ancora.
1: Buongiorno.
0: Danny, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Raccontare qualcosa di inedito su Freddie Mercury è complicato, però tu fai una grande sottolineatura in questo libro, sia come Freddie Mercury abbia praticamente inventato se stesso.
2: Esatto, raccontare Freddie Mercury è difficile perché è sempre difficile parlare

0: una personalità e di un personaggio. In questo caso le due cose, diciamo, che si fondono insieme e io mi sono concentrato soprattutto sul capire come Freddie Mercury, o meglio, come Farrukh Bulsara abbia inventato la maschera di Freddie Mercury, una maschera teatrale, quindi un dispositivo teatrale per poter raggiungere quelli che erano i suoi obiettivi artistici, ovvero diventare una grande rockstar e soprattutto riuscire a fondere il rock con gli stilemi della musica classica, cosa che lui poi riesce a fare alla grande nel 1988 con quel meraviglioso album Barcelona, cantato insieme alla grandissima Montserrat Caballé.
1: Ma c'è un momento preciso che racconti in questo libro quando lui ha inventato la maschera, la sua maschera?
0: Sì, lui inizia ad inventare la sua maschera quando da profugo, diciamo, arriva a Londra nel 1963-64 dopo la rivoluzione a Zanzibar. Ed è strano perché lui ci arriva in una maniera un po' particolare. Hanno i passaporti, lui e la sua famiglia, inglesi, ma ci arrivano quasi come stranieri, visti come gli stranieri che non possono essere definiti. Hanno un colore della pelle particolare, sono marroni, diciamo, non sono bianchi, non sono neri, quindi sono indefiniti. Ed è quello il momento in cui questo giovane ragazzo, un ragazzo delicato, dall'indole molto dolce, riesce a capire che per diventare qualcuno non può certo fregiarsi del suo nome di battesimo, ovvero Farrukh Bulsara,
1: Ma
0: ma
1: dai,
0: deve
1: sì. Ed
0: inventare il messaggero degli dèi,
2: è così che è
0: ovvero
2: nato Freddie
0: Freddie Mercury.
2: Mercury. Tra poco continuiamo a parlarne. Intanto, già partita, I was born to love you.

0: E noi siamo in collegamento con Danny Cortese, autore di Diventare Freddie Mercury e l'invenzione di una maschera, con questa canzone dei Queen che risale all'85.
1: Sì, faceva parte di Mr. Bad Guy, primo album solista di Freddie Mercury, e poi è stata ripresa dai Queen, insomma, postuma.
0: Tutto corretto?
2: Il pezzo che avete scelto, perché nel video Freddie non fa proprio che dialogare quasi con le maschere che ha indossato durante tutta la sua carriera, ed è come riguardarsi allo specchio e dire: sono stato tutti questi passaggi.
0: Ok. ne ha passati tanti, comunque sia, perché le maschere che ha indossato sono state veramente tante.
2: Beh sì, perché lui ha iniziato, diciamo, con il glam, quindi questa maschera piena di lustrini e paillette, e poi però ha fatto qualcosa di importante, ovvero una sorta di percorso a sottrazione. Se pensiamo alle maschere della commedia dell'arte, queste sono tipo Briella o Arlecchino, quelle che ci ha codificato dallo Zanni e il lavoro di Dario Fo, sono delle maschere che però sono uguali. Noi sappiamo già quando entra Arlecchino in scena che cosa succede. Freddie invece fa qualcosa di diverso, fa un processo a sottrazione fino ad arrivare al punto zero, alla maschera nuda, quindi a Live Aid, dove si presenta soltanto con una canotta bianca e un paio di jeans.
1: Assolutamente, poi anche nell'album Barcelona, come ricordavi, insomma, ha lasciato il ruolo da diva Montserrat Caballé, e lui si è presentato nei video, lo vediamo, vestito di blu, semplice, elegante, senza alcun tipo di artificio, diciamo, scenico.
2: Esatto, si arriva proprio allo smoking di Barcellona, che quasi dire: io non voglio bussare alla vostra porta, alla porta del bel canto, ma sono due mondi che si sono incontrati, si sono amati e si sono accolti. Infatti Montserrat Caballé e Freddie Mercury durante quel periodo ebbero proprio quello che si chiama un amore spirituale, un amore artistico.
1: Recuperatelo. Grazie. L'album Barcellona, se non l'avete mai ascoltato. Grazie mille.
0: Grazie Danny, grazie, alla prossima.
2: Grazie a voi per l'ospitalità.
1: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: 35, come ogni giovedì a quest'ora è arrivato Gianluigi Riccardo from Radio Freccia.
2: Rock Morning, buongiorno,
3: buongiorno.
1: Chiove?
2: Chiove, schizzichea.
1: Ah, schizzichea, quindi tanto io ho parcheggiato proprio vicino.
3: Così non ti
1: sia detto. Esatto, così mi ha messo in piega. Allora, tra poco tutte le ultime rock news. Yes. Ti è capitato mai di far funzionare qualcosa dando una
3: ceffonia?
2: Allora, questa è una grande qualità della mia compagna. Lei
1: ciao,
2: lei è molto avvezza a far funzionare le cose.
1: Funziona?
2: Così non sempre.
1: Okay.
2: Ogni tanto anche io ci provo in realtà. Però alla fine è come dire il rifugio nel quale si reca ognuno nel primo momento.
1: Non funziona una cosa.
2: Uno ci prova, però purtroppo non siamo tutti Fonzi.
1: Va bene, dai, tra poco le ultime rock news. Intanto Kiss, Detroit, Rock City.

0: Detroit Rock City, Kiss su Radio Freccia alle 9.40 di questo giovedì mattina. Siamo con Gianluigi Riccardo per le Rock News, l'ultima parte del giovedì mattina del Rock Morning Daily. E ovviamente annunciazione. Aerosmith and Friends.
1: Aerosmith and Friends, finalmente, dopo un po' di giorni in cui c'è stato del teasing online con Steven Tyler che cercava di
0: attaccare
1: sistemare
0: i manifesti, non mi cadere dalla scala un'altra volta perché già ti sei rotto i denti in passato.
1: Esatto. Cercava di attaccare le lettere sul cartellone dell'Hollywood Bowl insieme a Ross Halfin, storico fotografo del rock. È arrivata l'annunciazione. Aerosmith and Friends, California Dream On, si chiama questa doppia serata che si terrà appunto all'Hollywood Bowl di Los Angeles il 29 di ottobre e il primo di novembre. I Friends,
0: un sacco di Friends. Grandi MC intanto.
1: Grandi
0: saranno.
1: MC, quindi qualcuno mi sta chiamando una Walk This Way. C'è Nuno Betto in corte, c'è Slash con Duff McKagan, Chad Smith, tra Chad Smith
0: Salierno
1: e Duff McKagan vanno insieme.
0: Sì, certo.
1: C'è Andrew Watt. Andrew Watt, ovviamente anche là.
0: Cioè, raga,
1: andranno in macchina insieme, tutte e tre, perché ci sono i Black Crowes, ovviamente. Black Crowes che peraltro erano, diciamo, i supporter del tour Peace Out, quello che doveva essere il tour di addio nel 2023, e sarò davvero davvero d'addio dopo tre date perché Steven Tyler si è distrutto la laringe. Nuno Bettencourt, Marcus King, Jerry Cantrell degli Alice in Chains, Tom Morello,
0: c'è Youngblood.
1: Allora dovranno annunciarne altre, soprattutto non si sa ancora come saranno distribuite le band, perché gli artisti saranno sparsi nelle due serate, non si sa chi ci sarà,
2: chi è dove.
1: Allora sicuramente Youngblood è super preso, secondo me a un certo momento appare.
0: Allora secondo me la filosofia è: intanto partiamo,
1: esatto,
0: e poi capiamo.
1: Sì, come succede spesso in questi casi, no? Era stato così anche al Back to the Beginning, arriva una prima infornata di nomi. È vero è che mancano di fatto poche settimane, però sicuramente insomma ci saranno altri nomi pesanti ad accompagnare Steven Tyler, Joe Perry e in company.
0: Non ci saranno neanche Foo Fighters,
1: che sono in tour. Loro ora sono attaccati alla gonnella degli SDC.
0: Va bene, continuiamo a parlarne tra poco insieme. Intanto Window.

0: comunque al quinto piano ha fatto l'alone su una finestra, non ha pulito proprio bene.
1: Era distratto dal contenuto
0: del video di Window.
2: Signora mia.
0: C'era l'alone, poi non mi vengono bene i video. Vabbè, erano i Foo Fighters, speccia. Torniamo a parlare di Aerosmith and Friends. Sono state annunciate due date, un sacco di friends importanti che si alterneranno sul palco insieme alla band.
1: E tante sorprese anche.
2: Tra l'altro, un tema che, vedendo il fatto che c'è Chad Smith, ad esempio, bisognerà capire anche il tema batterista, perché Joey Kramer, che è il batterista storico di Aerosmith negli ultimi anni, è stato un po' messo da parte. Quindi c'è, visto che
0: è un po' affaticato.
2: Là sono delle dinamiche un po' strane, un po' sì, un po' non lo so. Però là, immagino che saranno, come dire, dei concerti di addio, suppongo. Non credo che andranno a annunciare un tour, lo escludo. Sarà anche da capire un po' dal punto di vista di formazione, poi diciamo storica, come sarà gestita la cosa. Poi c'era qualcuno, Adriano, che ci scriveva news sulla film biopic degli Scorpions.
0: Ok.
2: Allora, a proposito di cinema, da ieri, giusto, nelle sale. Sì. Queen Budapest, quindi un documento storico, come al solito, rimasterizzato.
1: Di un live
2: storico dei Queen. Invece, proprio degli Scorpions, ne parlavamo anche ieri. Allora, arriverà nelle sale questo biopic che si chiama Window Change.
1: Che strano.
2: A fine gennaio. In Germania, non so se anche in Italia, non so se c'è, non credo ci sia ancora una data d'uscita in Italia.
0: Sì.
2: Ieri commentavamo il fatto che, allora, inevitabilmente, allora, è un po'. Cioè, sembra di Spinal Tap, cioè nel senso, voglio dire,
0: no,
2: per forza di cose.
0: Però posso dire, di solito i biopic li fanno postumi. Secondo me, qualche scongiurino, Klaus, ma così per dire, se ne fanno.
2: Vive Vegeti, io starei anche in tour la scorsa estate con Radio Freccia e Radio Partner, peraltro. Vedremo, non lo so, cioè secondo me in Germania farà il botto, fuori non lo so, ed è un po' documenta anche tutto il discorso politico, no? Logicamente siamo nell'89, quindi tutto quanto il discorso della cortina di ferro. Window Change, da questo punto di vista, è una canzone che ha anche un significato in questo senso. Vedremo tutti a vedere il biopic degli Scorpions.
0: E allora ulteriori sviluppi su radiofreccia.it. grazie Gianluigi, Riccardo,
1: grazie.
0: ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.50, noi siamo arrivati alla conclusione, abbiamo anche vi abbiamo lasciato questa porta aperta sui vostri gesti, come dire, violenti nei confronti di una roba tecnologica che non va. Di solito appunto sono schiaffoni, ma non solo, non solo.
2: Buondì sfrecciati. Sì. Allora, mondiale 1994.
1: Bene.
2: E già qui possiamo subodorare qualcosa.
1: Televisore?
2: Baggio sul dischetto, tutti col fiato sospeso. Sì. Sappiamo come va a finire, sbaglia il rigore, l'Italia perde e il vicino di casa lancia la televisione dal balcone.
1: Perché sprecarsi in schiaffi?
3: Io direi che con questo possiamo andare e ci sentiamo lunedì. Buon weekend, smile, stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi e saranno le 10 di questo giovedì 8 ottobre 2026. Senti che bello, Jimmy. 8
2: Ma
1: ottobre.
2: Che entusiasmo.
1: 8 ottobre, prova a dirlo.
2: 8 ottobre 2026. Senti come scandisco. 8 ottobre.
1: 8 ottobre, guarda, sembri veramente uno speaker. Siete all'ascolto delle Good Vibrations con Eddie Bernie e Jimmy D. Jimmy D in trasferta. Buongiorno. Da posti sconosciuti.
2: Ignoti.
1: Mentre invece è sottoscritto piantonato qua nello studio di Cologno Monzese. Non mi muove niente e nessuno. Se qualcuno vuole
2: certo,
1: venire.
2: Tu fai il presidio, quello che si chiama il presidio.
1: Medico chirurgico.
2: Anche, volendo, certo, dipende, esatto. Però potrebbe essere un qualche cosa a volte di positivo, a volte di negativo, lo scopriremo durante l'arco della nostra intera giornata.
1: Se è nelle mie mani è negativo, perché io medico no, chirurgico men che meno, cioè proprio temo che... guarda.
2: Allora riveda la sua posizione, riveda la sua missione.
1: Farebbe meglio Dave Gandhi, ti dico solo questo.
2: Questo è poco ma sicuro, farebbe meglio di chiunque altro, guarda, di Depeche Mode con Enjoy the Silence ci fa aprire alla grande.
1: Anche con un bisturi in mano?
2: Sì, secondo me fa un ottimo tacchino ripieno.

Le 10 e 3 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. La strage 25 anni fa all'aeroporto di Linate, in cui morirono 118 persone, la tragedia aerea più grave del nostro paese, sotto una fitta nebbia.

0: Un MD-87 e un Cessna si urtarono durante il rullaggio e l'aereo di linea finì su un capannone usato per lo smistamento bagagli. Ci fu un solo superstite. Questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano si terrà una cerimonia in ricordo delle vittime. E alla Camera dei Deputati oggi la riforma della legge elettorale all'IVA, al verdetto finale dalle 10.30 previste le dichiarazioni di voto in aula, poi alle 12.30 le operazioni di voto a scrutinio segreto. Qualche preoccupazione nella maggioranza per il rischio di franchi tiratori, la Presidente del Consiglio Meloni però ieri si è detta tranquilla. E il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburante. Spero si possa ripristinare pienamente il price cap, ha detto la presidente Meloni. Atteso intanto per oggi l'ok della commissione alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia. E resta in prognosi riservata l'attore Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma dopo un grave trauma cranico. La procura indaga per tentato omicidio, sarebbe stato colpito da un calcio a Monteverde mentre era in monopattino, forse da un ragazzo su una minicar. Gli esteri, una petroliera in navigazione al largo della costa settentrionale del Qatar è stata attaccata provocando un numero imprecisato di vittime, lo ha riferito l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. L'attacco è avvenuto mentre l'Iran annunciava la chiusura di una rotta nello stretto di Hormuz utilizzata per aggirare il blocco navale imposto da Teheran. Infine lo sport, dopo un lungo stop per gli impegni della nazionale in Nations League, la Serie A scalda i motori in vista della ripresa del campionato. Sabato i primi anticipi della sesta giornata. È tutto, ora il meteo. Buona giornata.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Perturbazioni sull'Italia nelle prossime ore, porterà piogge soprattutto al nord e sul versante tirrenico fino ad arrivare alla Campania, un po' meglio sull'Adriatico ma con qualche acquazzone, ampie schiarite invece sono ancora presenti al sud. Ma domani le piogge si muovono verso le regioni meridionali facendo calare un po' le temperature in tutta Italia. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 10:12, quasi 13 di questo giovedì 8 ottobre 2026. Anche la parola giovedì aiuta, vedi? Giovedì 8 ottobre, cioè ci si riempie la bocca, è bello.
2: Oggi è una giornata, diciamo, ricca, piena, dove la bocca in questo caso fa veramente il suo giuoco alle ore 10:13 del giovedì 8 ottobre.
1: Sì. Allora, proviamo a fare dei discorsi che riempiono la bocca, con parole che riempiono. Cioè, tipo.
2: Benissimo. Arzigogolare.
1: Arzigogolare. Brontosauro.
2: Per dire.
1: Oppure.
2: Sì. Plesiosauro anche. Senti, plesiosauro.
1: Bello, bello, bello. Pink Floyd. Bello.

0: certainly wasn't right. Perché riempirsi la bocca dopo una canzone così costumbrata, questo non era solo una canzone, questo è un riempimento dell'anima attraverso la musica. Cari sfrecciati, se vi siete sintonizzati giusto giusto alle 10:19 di questa mattina con la bocca piena e l'anima piena di note,
1: da 8 c'è ottobre. Chi giustamente
0: 8 ottobre, giovedì 8 ottobre 2026, c'è chi scrive appunto al 366 666 4466, giusto perché così ci riempiamo la bocca anche
1: ponte,
0: di numeri.
1: Il ponte, Jimmy, attento,
0: quello è partito, ma tranquillo, è un po' di quelli che si aprono e si chiudono. Buongiorno, mi associo con ortoclasio preponderante, bradicardia e assucare.
1: Bene, ma allora 2 su 4 non so cosa vogliono dire.
0: Guarda, io non andrei a approfondire assucare. Ma
1: anche ortoclasio cos'è? Cioè, io non lo so cos'è.
0: Ortoclasio, tu ti entra questa parola e poi adesso andiamo alla ricerca.
1: La uso a caso, cioè esco.
0: Sai cosa mi ha fatto tornare in mente? Sì, usala a caso. Usarla a caso potrebbe risultare a volte vantaggioso perché hai magari l'interlocutore che ti guarda con fare, diciamo, tipico il cane. Tipo il cane quando c'ha l'aria cosa? Che storce la testina. Cosa?
1: Sì. Come? O ecco. Come le persone di origine indiana che per dire sì o no
0: fanno così con la testina testa, così, esatto, destra e sinistra, destra e sinistra,
1: esatto,
0: sinistra.
1: Non si capisce mai cosa vogliono destra, sinistra, dire, almeno destra, noi sinistra, non lo
0: destra,
1: capiamo.
0: Sì. Senti, destra e sinistra, fa così.
1: Quindi io vado e dico ortoclasio.
0: Ortoclasio, oppure la potresti inserire un po' ad cazzum, come direbbe il mio amico latinista, sì. Tipo, sai, giusto oggi ho incominciato a ricontrollare un attimino la pressione dell'acqua, no, nelle tubature, e a un certo punto l'ortoclasio non ha più funzionato.
1: Mi sembra ottima idea, oppure esclamativo, ortoclasio.
0: Ortoclasio, bello, non è male.
1: Ortoclasio è bello, secondo me.
0: Va bene, fateci sapere a questo punto al 366-663-4466 quale altre parole possono anche ad cazzum riempire la vostra bocca. In mancanza d'altro noi partiamo subito con i Metallica, Lux Eterna, in attesa poi anche dell'ascolto della grande richiesta.
1: Ortoclasio.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
1: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Radio Freccia.
2: Alle 10.29 di questo giovedì 8 ottobre 2026 siamo al momento della grande richiesta. Ieri vi abbiamo chiesto di segnalarci una canzone che avevate voglia di sentire qua alle Good Vibrations. Abbiamo scelto Alain da Locarno, che ci ha chiesto Beds Are Burning dei Midnight Oil.
3: Poi, tra l'altro, io ho anche qualche curiosità a proposito di questo brano qua. Ce ne sono svariate in realtà, perché questo brano qui è stato veramente molto molto importante, soprattutto per una causa diciamo politica, sociale, veramente personale, legata non solo alla band ma anche agli aborigeni.
2: E stiamo parlando dei Midnight Oil, band australiana. Ascoltiamoli e poi ne parliamo meglio.

0: Are Burning, Midnight Oil, la grande richiesta di quest'oggi. Io voglio ringraziare specialmente chi ce l'ha suggerita,
1: Alain.
0: Alain, perché in realtà noi siamo legati involontariamente a questo brano, e questa è la curiosità di cui voglio parlare oggi, perché è di ispirazione partigiana italiana una delle frasi, diciamo, all'interno di questo brano, perché How do we sleep while our beds are burning è stata ispirata proprio da un'espressione che la stessa band lesse praticamente in un libro e riadattò ovviamente alla loro causa. La loro causa che cos'è? Band australiana negli anni nell'85, praticamente l'anno in cui il governo restituì la proprietà legale della celebre monolite Uluru che c'è nel bush, che tant'è anche nel video, se l'avete seguita sulla radiovisione, insomma tutto il video è dedicato a questa straordinaria ambientazione, no?
1: Stiamo parlando delle popolazioni aborigene.
0: Aborigeni, esatto, e nella fattispecie il popolo si chiama i Pijangjara. E quindi loro dedicano proprio in questo periodo speciale la canzone, in realtà poi tutto l'album, che gli ha creato non pochi problemi, perché hanno creato praticamente censure negli Stati Uniti. Alle Olimpiadi di Sydney del 2000 loro andarono su con l'espressa richiesta da parte del Comitato Olimpico di non portare messaggi politici, eccetera. Loro se ne sono altamente fregati, si sono presentati con una bella tuta nera con scritto sorry addosso, e poi hanno cantato naturalmente facendo del momento, insomma, in cui tutto il mondo era collegato, il loro messaggio.
1: Ricordiamo sostanzialmente che, esattamente come per i nativi americani rispetto agli Stati Uniti, in Australia ci fu praticamente lo stesso tipo di scelta da parte, come dire, di chi colonizzò l'Australia, cioè c'era già le popolazioni aborigene presenti e, come dire, chi arrivava dall'Occidente decise di prendersi tutto e cancellare tutto. Io ricordo, c'è un libro meraviglioso di Bruce Chatwin che si chiama Le vie dei canti, che racconta proprio il disastro emotivo e non solo che subirono gli aborigeni a causa dell'arrivo degli australiani.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollisteam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro.

0: sempre la medica. Brobdingnagiano, sempre lei. Brobdingnagiano.
1: Non capisco. In compenso c'è qualcuno che all'interno delle varie citazioni cita la parola che a me fa sempre solo ridere, ovvero ciambellano. E io che ci posso fare quando sento ciambellano?

0: 10:50 di questo giovedì 8 ottobre 2026, dico apposta questo 8 ottobre bello pieno proprio perché è importante in qualche modo sottolineare che oggi è una giornata che riempie la bocca e quindi abbiamo un sacco di messaggi ai nostri ascoltatori che certificano che questo è uno sport popolare e assolutamente nazionale. Intanto Ivano ci precisa che ortoclasio è un minerale, grazie, non lo sapevo. Poi c'è Michele che invece ci mette i puntini sulle i.
1: Buongiorno ragazzi, credo di non essere l'unico ad aver avuto qualche difficoltà a seguire il discorso a causa dell'utilizzo di termini desueti e dal significato talvolta arcano, per cui all'uopo di ottenere una migliore comprensione da parte dei vostri ascoltatori vi consiglierei di ricorrere a un linguaggio meno forbito. Parlate come ammagnate, dai.
0: C'è la barzelletta, le parole arcane, ma ci fermiamo qua, andiamo avanti con altri messaggi.
2: Sentite questa parola, sfrecciati.
0: Sì.
3: Stipendio.
0: Questa è bella, riempie la bocca e dà soddisfazione.
4: La prematurata, scappellamento a destra, come se fosse Antani.
0: Vabbè, qua citazione ovviamente di film semplicemente leggendari.
5: Inutile dire che per me la parola è sempre e solo Biagio Antonacci.
0: Qui c'è del mistero, insomma, però vabbè, comunque se ti piace dire Biagio Antonacci non vedo perché tu non lo possa fare.
6: Ma tutte queste parole che riempono la bocca, la parola più semplice che riempie la bocca è esso.
0: Ecco, si fa fatica a capire, visto che la qualità non era un granché.
7: Dottore, ho un forte dolore al muscolo sternocleidomastoideo.
0: Questo è un problema serio, così come è un problema serio andare in un ristorante e ordinare del teroldego rotagliano. Effettivamente è bella. Roby da Bergamo sottolinea che oltre a ciambellano, e non riesco a resistere, c'è anche lapislazzolo, e lui aggiungerebbe anche pantagruelico.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 10.59 di questo giovedì 8 ottobre 2026 comincia la seconda ora. Intanto saluto il dottor Mambo, giorno doc.

0: Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi. E cosa importante, cari sfrecciati, i Parkway Drive e l'Orna Shore tornano in Italia il 20 giugno del 2027 al Ferrara Summer Festival. Radio Freccia è la radio ufficiale dei Parkway Drive e dell'Orna Shore.
2: Ma noi vi facciamo un regalo anche tra poco, dopo il giornale orario, perché avremo un ospite importante, molto odiato, devo dire, perché il suo mestiere è quello di colpire con la matita, che ne uccide più della spada, e però, insomma, parlerà dell'amore, che è una cosa rivoluzionaria anche e soprattutto nella sua vita. Poi vi diciamo chi è.

Alle 11.04 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. Sono iniziate poco fa alla Camera le dichiarazioni di voto finali in vista del voto sulla legge elettorale. Iscritti a parlare tra gli altri i leader del centrosinistra Schlein PD e Conte Movimento 5 Stelle, ma anche Donzelli, Fratelli d'Italia, e Maria Elena Boschi, Italia Viva. A Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14, lo hanno affermato le autorità locali. E veniamo in Italia. È morto a 13 anni il ragazzino di San Paolo nel Bresciano che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici.

0: all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in ospedale a Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. E poi il maltempo, l'Italia alle prese con un'intensa ondata di pioggia, allerta arancione in Toscana, dove in diversi comuni si è deciso di tenere chiuse le scuole e i parchi, allerta gialla in altre 11 regioni da nord a sud. Torniamo alla cronaca: 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle attività del clan dei Casalesi in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazioni di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Donadio, condannato in via definitiva a 30 anni come capo del clan dei Casalesi di Eraclea, Venezia. Anche Tamoil ha adeguato il prezzo del gasolio alla nuova accisa in vigore da martedì. Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,037 euro per la benzina al litro e di 2,261 euro al litro per il gasolio. Nel 2025 la spesa media mensile per consumi delle famiglie è pari in valori correnti a 2.782 euro e risulta perciò stabile al 2024. E quanto emerge dal report dell'Istat sui consumi. E questa era anche l'ultima notizia. Prossimo aggiornamento qui su Freccia con l'informazione tra poco meno di un'ora. Adesso spazio alle previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Perturbazioni sull'Italia nelle prossime ore, porterà piogge soprattutto al nord e sul versante tirrenico fino ad arrivare alla Campania, un po' meglio sull'Adriatico ma con qualche acquazzone. Ampie schiarite invece sono ancora presenti al sud, ma domani le piogge si muovono verso le regioni meridionali facendo calare un po' le temperature in tutta Italia. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 11 e quasi 15 ed eccolo l'ospite delle Good Vibrations di oggi, è il ferocissimo vignettista del Fatto Quotidiano, Natangelo, Mario Natangelo, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao a tutti e grazie per
3: l'invito. Ciao Mario, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Eccolo qua, voi dovete sapere che Mario ha scritto un libro rivoluzionario, non nel senso che immaginate barricate e cose, ma anche perché si intitola Lo sai come fa il cuore, titolo molto Pino Danielesco, che riguarda però appunti da una separazione personale, da un trauma che anche quest'uomo, che sembrerebbe essere di ghiaccio,
2: un cuore anch'io, sì.
1: Sì, ha un cuore infranto, ma su questo poi ha costruito tutto un graphic novel spettacolare che temo sia in testa alle classifiche, lo diciamo adesso senza, come dire, fare sponda promozionale, e che poi verrà raccontato adesso da lui in tutte le sue declinazioni.

0: Emotional Rescue Rolling Stones alle 11:20 in studio con noi Mario Natangelo, autore di questo libro che si chiama Lo sai come fa il cuore. Senti, prendo spunto dalla canzone degli Stones. È stato un salvataggio emozionale per te questo libro?
1: Ma in realtà più che un salvataggio emozionale è stata una cosa proprio catartica, cioè poter mettere sulla pagina il dolore mi ha permesso secondo me un po' di alleggerire l'anima, ma soprattutto di potermi fare un po' di risate. Sai quando succede una cosa triste, in genere tu sei là, sei triste, sei un po' ti vuoi lasciare, invece mettere ogni giorno, come ho fatto io perché si tratta sostanzialmente di un diario disegnato, mettere ogni giorno a trovare una gag, a trovare una cosa per prenderti in giro te e quelli che è intorno, devo dire mi ha aiutato parecchio.
2: Senti Mario, io passerei alla tua penna in realtà, perché insomma si sa, la satira fondamentalmente richiede distacco emotivo per colpire il bersaglio necessario, no? Allora, mentre l'autobiografia richiede una totale immersione, un'attenzione verso se stessi molto speciale. Allora io ti chiedo, ma come hai trovato il giusto equilibrio tra le parti, cioè per non farti travolgere dal dolore mentre disegnavi?
1: Vabbè, è vero che in effetti per fare satira devi essere ben distante dall'obiettivo, in effetti non riesco a fare esempio, a volte dicono sai tu quello lo odi, quello di antipatia, no, io non provo nessun sentimento per le persone per le quali faccio satira, non c'è né odio né antipatia né simpatia, questo mi salva e mi permette forse di fare bene quel lavoro là. Tutto il contrario, in questo libro io ho potuto mettere i sentimenti completamente a pieno e devo dire che fare ironia, fare satira con i sentimenti, con il carico sentimentale può essere un gioco un po' difficile, che però a me è venuto piuttosto spontaneo, forse perché in effetti la matita, lo strumento della satira ormai lo conosco abbastanza bene, sono 20 anni che faccio ogni giorno una vignetta, quindi lo riesco a fare. Sì, in effetti è un gioco di equilibrio, mi pare che sia riuscito, non me lo devo dire da solo, lo diranno i lettori.
3: Ha acquistato sfumature, abbiamo capito che è un essere umano anche lui, la sua matita uccide metaforicamente, però insomma lo vediamo sanguinare anche lui spesso e volentieri. Continuiamo tra poco.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Radio Freccia.
6: 11:31 qui alle Good Vibrations abbiamo ospite Natangelo, Mario Natangelo, vignettista del Fatto Quotidiano ma anche autore di graphic novel come l'ultima che in questo momento è, credo, temo, anzi ho paura, in cima alle classifiche, si chiama Lo sai come fa il cuore, appunti da una separazione, con prefazione di Luca Guadagnino. Allora, tu prima dicevi, Mario, è una storia personale, anche se un po' camuffata per non far riconoscere i protagonisti, però come se ne esce? È una medicina poter avere l'arte che ti soccorre quando c'hai il cuore a pezzi?
7: Ma no, sai, alla fine la cosa bella di quando fai libri oppure di quando sei un cantante, di qua la musica così, è che quando uno soffre, fa le cose, almeno ci può fare i libri, ci può fare le canzoni, e non mi ricordo chi è che diceva, almeno noi ci guadagniamo dal fatto che ci soffriamo e che possiamo fare libri e tutte queste cose qua. Nel caso mio devo dire che mi ha lasciato almeno la possibilità, sai, di rendere tangibile un'esperienza. Cioè io adesso posso, quando rileggo il mio libro, farmi un sacco di risate sul mio stesso dolore, alle volte mi faccio pure dei pianti che non ve lo dico proprio, meno male che insomma non potete vedermi in questa condizione.
6: Ma eri a pezzi?
7: Ma chi è che quando si lascia sta bene? Ah, cioè, è uno che eri proprio in un incubo di storie, oppure si soffre sempre per amore.
6: È stata la vendetta, poi dopo ne parliamo meglio, è stata la vendetta di tutti i politici che tu hai massacrato, ritraendoli anche
7: vero,
6: a letto.
7: Qualcuno me l'ha detto appena uscito il libro, ha detto, ah, ti ha lasciato, vedi il karma.
8: Perché ti vogliono bene i politici, vero?
7: Sì, stanno proprio aspettando, capito, che mi succedano le cose brutte. Io almeno ci faccio i libri.
9: Torno indietro pure a loro, comunque.
6: È una soluzione, adesso ne sapremo di più, tra poco.

0: Pat Boyslim alle 11.37, ma soprattutto Mario Natangelo in studio con noi a Roma, autore di Lo sai come fa il cuore, una graphic novel dedicata in qualche modo alla sua storia d'amore, se ho capito bene, è finita. Volevo capire, se si può raccontare, come l'ha presa lei questa graphic novel?
1: Aia.
2: Aia. No, questa informazione nello specifico non ce l'ho.
0: Ok.
2: Quindi
1: non ha risposto.
2: Non ho questa informazione specifica qua.
1: Ecco,
0: arriverà prima o poi, secondo me.
2: Sì. Comunque ci siamo già confrontati sull'uscita del libro, su queste cose. Diciamo, questo dete ma ci sta, è comunque una specie di...
1: Era la tua ultima carta.
2: Era la mia ultima carta, quindi diciamo non si sa ancora.
3: Mario, allora io ho una domanda per te, perché nel libro tu citi una frase molto potente, cioè la fine di una storia d'amore richiede la stessa cura dell'inizio. Cioè, si cura la fine di un amore senza cadere nel risentimento o cosa?
2: Allora, diciamo che è un bel manifesto programmatico, sarebbe bello riuscire a farlo sempre, richiede uno sforzo terribile, però pure l'amore richiede sforzo, è quello che provo a raccontare nel libro. Quindi alla fine, se uno riesce a, nel momento in cui chiude una storia, sai, a farlo con la stessa delicatezza, con la stessa cura che ci mette quando incontri una persona, in effetti il libro racconta contemporaneamente, si intrecciano continuamente due momenti, cioè il momento in cui i due personaggi si conoscono e si innamorano e il momento in cui lui, rimasto solo, deve dimenticare o deve comunque andare avanti. E forse anche questo libro è stato un modo, sai, per chiudere con cura una storia e magari dire anche grazie per quello che c'è stato.
1: A bruciapelo, tu quando devi piangere nel libro piangi con i Coldplay, perché ti ricordi, cioè, una cosa che ci sta,
2: dispiace, perché in effetti si è messo molto, c'è tanta musica nel libro, però i Coldplay sono diventati pure in questo tour una specie di maledizione. Ora la gente scrive: ah, stanno i Coldplay nel locale dove sto, scappa, esci, perché i Coldplay fanno lasciare le persone, fanno soffrire.
1: Allora, sai che c'è, allora cerchiamo di arrangiarci con Alanis Morissette.

0: Radio Freccia.
1: 11.47, qui alle Good Vibrations con ospite Natangelo, che ha già conquistato, se non il cuore, almeno l'attenzione e la stima dei nostri sfrecciati. Lui invece ha il cuore, ce l'ha infranto, l'abbiamo detto, per questo suo graphic novel dove racconta una separazione tormentosa e lacerante. Però questo, voglio dire, aggiunge potere alla tua ferocia satirica, o secondo me, o secondo te la diluisce un po'?
2: Dice che se sfogo poi i miei problemi nelle vignette satiriche, cioè il fatto che magari sono stato incattivito dalla separazione, faccio vignette ancora più cattive. No, considerato che la separazione è successa un anno fa, quindi questo libro racconta una cosa successa un anno fa, io in quest'anno ho fatto comunque delle vignette oneste, senza alcun rancore, e mi sono divertito molto perché i temi sono stati ottimi e
3: Ti vogliono bene, vero, i politici?
2: Sì, sono molto stimato, devo dire, è veramente una bella sensazione. Cioè, so che mi muovo in un ambiente amico quando si tratta di politica.
1: Quante querele siamo?
2: Ma no, non si conta, sono come le donne. Non si conta.
1: Le donne come le querele?
2: Questa era bella.
1: Qui si vede l'artista. L'artista che in qualche modo, cari voi due, cari Eddie e Jimmy, insomma, ha la possibilità di sognare più o meno come gli Aerosmith.
3: Più o meno, insomma. Lui e Steven Tyler, due gocce d'acqua proprio.

0: I sogni degli Aerosmith, Dream On, invece le solide realtà di Mario Natangelo con Lo sai come fa il cuore, casa editrice Tounoué, è una graphic novel dedicata in qualche modo a un periodo importante della sua vita, circa un anno fa, quando si è lasciato con quella che era all'epoca la sua fidanzata. Mario, domanda, ma il fatto che tu abbia fatto un libro legato a una tua storia d'amore fa sì che le tue attuali fidanzate non si fidino di te?
1: Ride imbarazzato.
2: No, non è risata imbarazzata. Io non ho fidanzate al momento, quindi su questo. Però sicuramente crea un meccanismo strano, perché alle volte la gente legge e pensa che io sia esattamente quello che c'è nel racconto, dove magari faccio una gag, invento una cosa pure per far ridere un poco. Però la sovrapposizione può essere un po' strana. A volte, anzi, la gente viene pure e mi consola, sai, ciao, mi dispiace. Così, cioè, un anno fa che è successo, signore, adesso è tardi. Cioè, sono andato avanti. Ecco.
3: Ecco, quindi comprate il libro così lui si consola, almeno su questo aspetto.
2: Vabbè, si consolano pure loro, almeno si fanno due risate.
3: Assolutamente. Senti, io invece ho una domanda di curiosità a proposito della firma di Luca Guadagnino, che ben conosciamo in qualità di grande maestro nel raccontare il desiderio, l'estasi, il dolore. Adesso poi mi è venuto anche in mente, per esempio, Chiamami col tuo nome, giusto per citare una sua opera. Allora, c'è qualcosa della sua grammatica cinematografica o del suo modo di guardare i sentimenti che ha influenzato così visivamente il tuo modo di impaginare questi appunti?
2: Guarda, in realtà ci siamo confrontati molto proprio sul libro, e il finale è praticamente suo, me lo ha riscritto dandomi un'idea registica che è completamente sua, che mi è piaciuta così tanto che l'ho fatta mia. Quindi, posto che il finale era quello che avevo deciso, il modo in cui ho costruito e raccontato il finale del libro è totale Luca, quindi è stata una commissione, sì completamente, un regalo bellissimo, oltre alla prefazione, quindi si è preso l'inizio e la fine.
1: Allora, nel salutare Mario, nel ricordare il titolo Lo sai come fa il cuore, appunti da una separazione di questa sua avventura romanzesca ma non troppo a fumetti, io dico a voi sfrecciati, regalatelo a Natale, anche perché sennò il vostro partner o la vostra partner dirà: ma come, io non merito un libro divertente come quello ha fatto Natangelo.
2: Esatto.
1: È più o meno così.
2: È un regalo d'amore.
1: Ma tu vai a firmare tutte le copie in tutte le case?
2: Se mi pagano le spese.
1: Ma che te pagano le spese?
2: E allora no.
1: Devi andare.
2: Però sto girando in Italia, poi sarò a Bologna, a Padova, Est, a Trieste.
1: Il prossimo, velocemente?
2: Bologna, 16 ottobre.
1: Bologna, 16 ottobre, prossimo appuntamento. E ci sarà Jimmy sicuramente.
2: Jimmy, ci vediamo là.
1: Intanto, grazie Natangelo.
2: Grazie mille a voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi e sarà mezzogiorno di questo giovedì 8 ottobre 2026. Dottor Mann, Jimmy D e Eddie Bernie al microfono per le Good Vibrations, terza ora. Jimmy D, volevo sottolineare che si è infilato in una macchina per fare le fototessere. Perché sei lì, Jimmy?
2: Perché volevo così un ricordo istantaneo di questo magico momento storico del nostro trio Tenerezza, detto anche il Tristessa.
3: Ma sai che poi lui è in una cabina per le foto. Sì. Di quelle che si facevano una volta, fototessera, e per farle queste foto lui deve pagare 3.000 lire, non c'è neanche l'euro, è proprio una cosa talmente vecchia.
2: Bravo, come fai a sapere?
3: Soltanto. Ce n'ho uno anch'io a casa, ecco. Faccio delle foto.
2: E infatti sono andato alla ricerca della monetina, lo spiccetto, e faccio una fatica perché le ha ritirate tutte, quindi.
1: Va bene, chi ha delle monete in lire a casa, 366-673-4466, ci dice.

0: dica come farle arrivare a Jimmy e noi ben volentieri ti aiutiamo, Jimmy. Cioè, perché poi poi mandi le foto a chi ti dà i soldi, però.
1: Questi autoscatti.
2: No, mando le foto direttamente.
0: Certo, faccio l'idea a loro.
2: Ma,
0: però...
2: ma devo fare anche le copie?
1: Ma te le mandi firmate, ne mandi
2: originali.
1: Con dedica, da Jimmy con tanto affetto, non è vero niente, non c'è mai affetto perché non conosci l'interlocutore, con stima, con amicizia, come fanno i cantanti, come fanno i calciatori, con simpatia.
2: Mi metto accovacciato sulla seggiolina che gira per alzarla e abbassarla.
0: Esatto.
1: È l'ipocrisia di voi star.

Le 12.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Partiamo dalla legge elettorale, ultimo atto oggi alle 12.30 è previsto alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. La Presidente del Consiglio Meloni ieri si è detta tranquilla, ma in sciopero della fame evoca

0: la Consulta. La lotta ora si sposta dal Parlamento ai tribunali con i ricorsi. Intanto il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Spero si possa ripristinare pienamente il price cap, ha detto la premier Meloni. Atteso intanto per oggi l'ok della Commissione alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Voltiamo pagina. 25 anni fa la strage all'aeroporto di Linate, in cui morirono 118 persone, la tragedia aerea più grave del nostro paese. Sotto una fitta nebbia un MD-87 e un Cessna si urtarono durante il rullaggio e l'aereo di linea finì su un capannone usato per lo smistamento bagagli. Ci fu un solo superstite. Questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio si terrà una cerimonia in ricordo delle vittime. Passiamo agli esteri. Nella regione di Donetsk un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone, ferendone 14. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Priluki, nella regione ucraina di Cherkiniv. 22 morti, tra cui 5 bambini, e 54 feriti. Resta intanto in prognosi riservata l'attore Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo dopo un grave trauma cranico. La procura indaga per tentato omicidio. Sarebbe stato colpito da un calcio a Monteverde mentre era in monopattino, forse da un ragazzo su una minicar. Italia alle prese con un'intensa ondata di maltempo, a Roma per forti temporali, oltre 120 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. Allerta arancione in Toscana, dove in diversi comuni si è deciso di tenere chiuse le scuole e i parchi pubblici. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi, ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Perturbazioni sull'Italia nelle prossime ore, porterà piogge soprattutto al nord e sul versante tirrenico fino ad arrivare alla Campania, un po' meglio sull'Adriatico ma con qualche acquazzone, ampie schiarite invece sono ancora presenti al sud, ma domani le piogge si muovono verso le regioni meridionali facendo calare un po' le temperature in tutta Italia. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 12:15 di questo giovedì 8 ottobre 2026, bene Jimmy D e il Dottor Mani in onda con le Good Vibrations. Jimmy, abbiamo un sacco di lire fuori corso per te.
2: Oh, vediamo un po' il conio cosa dice.
1: Allora, per esempio, Stefano dice: caro Doc, si riferisce a Doc, potete suggerire a Jimmy di contattare Stefano, 51enne di Cuneo, che durante l'operazione di inventario per la successione di uno zio lo scorso mese ha aperto una cassetta di sicurezza bancaria rinvenendo oltre 2 miliardi di vecchie lire in contanti.
2: Allora bisognerà andare a vedere l'anno di, diciamo, di conio,
1: sì.
2: Ok, e qual è lo stamp, il formato,
1: sì. Non so,
2: 10 lire, 500 lire, le 5 lire, eccetera, eccetera, l'anno,
1: sì. Cioè, non solo vuoi soldi, ma fai anche il differenziale.

0: 12:19 e beh, qui alle Good Vibrations siamo sempre, come dire, alle prese con consigli utili per voi, cari sfrecciati, che non avete una lira, neanche quelle di vecchio conio e neanche gli euro, e per cui la benzina costa, il gasolio aumenta, l'accise mobile, la soluzione c'è. Andate a piedi.
1: Oh, bella idea.
2: Bravo.
0: Aspetta, sembra una provocazione. No, aspetta, sembra una provocazione. Ma in realtà c'è un esempio virtuoso, quello di Carl Buschby.
1: Beh, è notissimo Carl Buschby.
0: Chi è Carl Buschby?
1: Carl Buschby?
2: Salutiamolo, salutiamo Carl e famiglia.
0: Grazie per avermelo chiesto. Carl sta finendo, mancano 400 km per arrivare alla sua città natale, che è Hull, in Inghilterra. Carl Buschby ha fatto il giro del mondo a piedi.
1: Bravo.
0: Ci ha messo 27 anni.
1: Cosa?
0: Che cosa ridi?
1: Vabbè, ma
0: è dal 1998, 27-28 addirittura.
1: Ma come è vissuto 27 anni in giro così, cioè di bacche e licheni?
0: Si è fermato, aspetta, non è mica camminato continuamente, si è fermato, ha dormito, ha mangiato,

0: si è nutrito, è partito da Punta Arenas, nel punto più a sud del continente sudamericano, quindi novembre 1998, e poi ha cominciato questo viaggio epico attraversando 5 continenti, più di 25 nazioni e circa 60.000 km di strada da percorrere, sì, sì, per poi tornare a piedi a casa sua, che non so cosa ci sarà adesso dopo 28 anni a casa sua, se non ha svuotato il frigorifero, se non ha sbagliato.
1: La gente che lo aspetta.
0: Non lo so questo, perché se se ne è andato a piedi, secondo me c'è anche qualche...
1: Vogliamo chiamare anche, non so, un altro camminatore, che tra l'altro è stato in studio da noi un po' di tempo fa, che era Nazario Nesta.
2: Sì.
1: Grande camminatore, che fa tutti i perimetri a piedi, prende, arriva, esatto, a casa, sta un giorno, se ne ritorna e se ne lo ritroviamo.
2: Ma non sta via 27 anni, Nazario.
0: 27 anni, non
1: anni
0: stato...
1: però che è fuori casa a piedi, ve lo dico.
0: Ecco, vedete, alla fine si trova sempre a soluzione, tutti a piedi, il gasolio, le 2,20, come si fa?
1: Lo chiamiamo,
0: A piedi, tutti, a piedi, si risuolano le scarpe e via andare.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Radio Freccia.
3: 12.30 qui alle Good Vibrations.

0: l'impresa del signor Carl, che sta tornando a casa sua Hull in Inghilterra dopo 28 anni di camminata in giro per il mondo, ha fatto anche a nuoto il Mar Caspio perché non c'erano i permessi tra Iran, insomma, comunque. E la gente apprezza tutto questo perché significa cavarsela anche quando la benzina costa. Le suore, quello che conta sono le suore. Senti qua.
1: Mi è piaciuta veramente tanto la chiusa del doc. Risuolare le scarpe e andare. A nome di tutti i calzolai d'Italia ti ringrazio tantissimo e poi ti mando quella cifra che avevamo pattuito per questa marchetta, ovviamente in nero come facciamo sempre.
0: Non era una marchetta, era una constatazione.
2: Ecco perché ogni tanto hai le scarpe nuove. Cioè, doc, non è bello da parte tua questo.
0: Vabbè, ma bastano un par di scarpe nuove e poi gira tutto il mondo.
3: Taratata. Sigarette ce l'hai?
0: Fumi te, io non fumo.
3: Alcol ce l'hai?
0: O porta Eddie,
2: ah, sì, quello.
3: Occhiali scuri?
2: Occhiali scuri, quello scuri. Sempre, certo, sì.
3: Bravo, portati anche la torcia.
2: E i fratelli Gallagher chi li porta?
3: Vengono da soli, mano nella mano.
0: La pomata per le vesciche c'hanno tutti e due.

0: Cigarette and Alcohol, la dieta perfetta per chi ama camminare. Gli Oasis con Cigarette and Alcohol, quale Good Vibration. Stiamo parlando di cammino, perché c'è questo Carl che torna a casa dopo 27 anni, giusto Doc?
1: 28 per 28. La precisione, ormai sono 28.
0: Abbiamo dei messaggi, li butto dentro. C'è qualcuno che dice: se la città del camminatore è Hull, avete un'occasione d'oro per mettere un pezzo dei mitici House Martins. Non possiamo, ma volentieri.
1: Come non possiamo? Lo faremo.
0: Non in questo momento, adesso.
1: No. Quando lui arriva, perché ci mancano 400 chilometri, ci metterà una decina di giorni ancora arrivare
0: secondo
1: a casa.
0: Me di più, perché
1: e trovarla occupata.
0: Col ritmo che c'ha Carl, arriva per Natale abbondante.
1: Abusivamente. Vabbè, ho capito, ma tutti. Poi. Vedo dei messaggi in cui lui viene contestato. Roberto scrive: è uno che si ammazza di lavoro il signor Carl. Vabbè, ma se lui ha deciso che per 28 anni. Ma in
2: scusa,
1: fondo,
2: ma non rompe le palle a nessuno, sto signore.
1: Esatto, quello che chiedo a voi, nella potestà mentale di poter fare sta cosa, nelle vostre facoltà interiori, insomma, dice c'ho pochi soldi, ma voi non fareste una cosa del genere? Non dico proprio a piedi, nel nuotano, nel Mar Caspio e tutto il resto, però insomma, ma perché no? La vita è una.
0: A me interessa sapere chi lo paga, perché vorrei copiare l'idea, insomma, nel senso che.
1: Non lo paga nessuno, ci sono anche dei critici feroci, per esempio.
3: Tutto è partito 27 anni fa quando la moglie gli disse:
4: non si carica così la nefasto figlia, Carlo.
3: E lui, piuttosto che dare ragione, è partito.
2: È successo però davvero, anche in Italia, di una persona che ha litigato con la moglie. Vero. È stata notizia di qualche anno forse fa, un anno fa o due anni fa, adesso non ricordo preciso, che per rabbia ha detto vado a farmi una passeggiata e l'hanno ribeccato i carabinieri a distanza di chilometri perché l'avevano visto in caso confusionale. Sì. E hanno detto, ma che ci fa qua lei? Hanno scoperto che aveva litigato con la moglie dicendo dovevo prendere un po' d'aria.
1: Sì, e la cosa importante è non dire esco a prendere sigarette se non fumate.
2: Certo.
1: No, perché c'è gente che usa sta scusa, dice la dicono tutti.
2: Vada a buttare la spazzatura, ecco.
0: Piuttosto dite vada a vedere per Gem, che mi sembra un'ottima.
1: Questo potrebbe essere, certo.
2: Ma dove era il concerto? A Sydney.

0: De che cosa? Dei calli?
1: Beh, quello sicuramente. Poi anche la riflessione, allo sviluppo delle buone vibrazioni, perché tra como e fano, altro che buone vibrazioni, scherzi.
0: Ah, ma certo, grazie. Ho detto anche una partita.

0: E anche questo era un ritorno a casa, no? In qualche modo, dopo lunghe peripezie come quelle dei Beatles, peraltro, a Penny Lane. Mentre invece noi parlavamo del tizio che un paio di anni fa qui in Italia ha fatto Como Fano perché ha litigato con la moglie e giustamente qualcuno insorge.
1: A nome di tutte le donne di Como posso dire che non siamo così tutte esattamente rompi.
2: No, ma perché? Coglioni. Ma magari non era manco di Como.
0: Ah no, però, hanno litigato lì, che vuoi che sarà stata esatto. Se Lucia sul Re Secondo. Allora, Ivano scrive: quando ero adolescente, tenuto conto che ora ho 65 anni, nel mio paese Ostra, in provincia di Ancona, un ragazzo poco più grande di me è uscito da casa sua dicendo alla mamma che andava a prendersi le sigarette. Beh, ritornato dopo 29 anni, ha girato tutto il mondo senza una lira in tasca, viaggiando e lavorando, grande Gigi Lè.
3: Un mito,
0: e
3: sì. Un mito.
2: Ma sai quante paglie ha comprato?
0: Beh, 29 anni, voglio arrollare. Oppure sentite questa.
4: Buongiorno stricciati, Ciccio da Firenze. Beh, c'era anche quello che aveva detto la moglie che usciva per raccogliere le lumache e sarebbe tornato dopo poco, però poi incontra gli amici, va a vedere la partita, si ubriaca, si addormenta, si dimentica tutto. La mattina dopo si sveglia terrorizzato, oddio, corre verso casa. Quando è quasi arrivato a casa si inciampa per le scale, tutte le lumache sparse sul pianerottolo. La moglie, che intanto sente il casino, esce di corsa come incazzata per fargli una parte di merda. Si può sapere dove cazzo sei sta? E si vede lui inginocchiato che fa: su, bambine, su, siamo arrivati.
0: Non gli era ancora passato.
2: È una barzelletta questa.
3: Dai. Bella però, dai, bella.
2: Su ragazze,
3: funziona anche con le tartarughe?
2: La lunga.
0: Sono
2: Galapagos. Ninja, no.
3: Oh, vabbè. Non funziona con le

0: Kravitz invece, questo lo posso assolutamente garantire, l'uomo è rapido e veloce e soprattutto cammina tantissimo come Carl, potremmo proporglielo. Ma
1: su Paralyzed non funziona però.
0: Dici,
1: eh?
0: No, eh.
2: No, ma scusa, voi ve ne andate via e mi lasciate con Lenny Kravitz.
0: Esatto, lamentati.
1: Tento, segui le orme.
2: Ma vado via, anche scalzo.
0: Guarda. Noi torniamo lunedì alle 10, ciao.
1: Sì, sì, ciao.
2: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 12:59 comincia qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi cari sfrecciati a raccontare le vostre opinioni, le vostre divergenze su quella che è la stretta, strettissima attualità. 366-6344-66, vocali entro i 40 secondi, se non mettete un nome io o non vi mando in onda o ve lo attribuisco io un nome surrettizio, questo per agevolare il dibattito naturalmente, non è una minaccia o un ricatto. Poi gli iscritti li manderemo anche, alcuni di loro, in sovraimpressione in radiovisione. Poco fa il Parlamento ha approvato la tanto sospirata legge elettorale, sospirata soprattutto dalla maggioranza che vedeva in questo una priorità assoluta per la governabilità del Paese. C'è un premio di maggioranza a chi, alla coalizione che avesse almeno il 42% dei voti ottenuti. C'è il sospetto di incostituzionalità, ma poi ditemi voi.

0: 13:03 su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche approvate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per partecipare alle elezioni. Il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Spero si possa ripristinare pienamente il price cap, ha detto la Premier Meloni. Atteso intanto per oggi l'ok della Commissione alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia. 25 anni fa la strage all'aeroporto di Linate, in cui morirono 118 persone, la tragedia aerea più grave del nostro paese. Sotto una fitta nebbia, un MD-87 e un Cessna si urtarono durante il rullaggio e l'aereo di linea finì su un capannone usato per lo smistamento dei bagagli. Ci fu un solo superstite. Questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio si terrà una cerimonia in ricordo delle vittime. A Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 30 persone e ferendone 18. Intanto si aggrava anche il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale nella regione ucraina di Cherniv. 22 morti, tra cui 5 bambini e 54 feriti. L'attore Davide Jacopini è grave dopo essere stato colpito da un calcio, forse da un ragazzo su una minicar, mentre si trovava su un monopattino. La procura indaga per tentato omicidio. Non è esclusa al momento l'ipotesi di una challenge sulla falsa riga della moda folle in USA di stendi il passante con un pugno e scappa. È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremazzano. È tutto. Il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Perturbazioni sull'Italia nelle prossime ore, porterà piogge soprattutto al nord e sul versante tirrenico fino ad arrivare alla Campania, un po' meglio sull'Adriatico ma con qualche acquazzone, ampie schiarite invece sono ancora presenti al sud, ma domani le piogge si muovono verso le regioni meridionali facendo calare un po' le temperature in tutta Italia. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.

13 e 9 minuti. Allora, poco fa c'è stato il via libera definitivo da parte del Parlamento della nuova legge elettorale, cosiddetto Stabilicum, che permetterebbe alla coalizione che ottenesse 42% almeno dei voti di governare per 5 anni, perché poi praticamente non c'è modo di contrastare chiunque trionfi alle urne. Dico chiaramente, può valere per il centrodestra, può valere per il centrosinistra, può valere per quella coalizione di larghe intese che dovesse dire vabbè, insomma, senza Pippo non arriviamo al 42%. Imbarchiamo Pippo se vuole e ce lo portiamo dentro. Poi chi se ne frega se non abbiamo grandi cose in comune. Vale per tutti questo, naturalmente. Il tema è che questa legge è sembrata essere la priorità assoluta, sicuramente del governo Meloni, che ha minacciato in caso di sfiducia esplicita su alcuni, formale su alcuni articoli di questa legge, di tornare al colle per rimettere il mandato. Così non è stato, la legge è passata a larga maggioranza. Adesso c'è da chiedersi quale sia la sua costituzionalità, perché per esempio questo famoso premio cospicuo di, per chi va a vincere, di 70 senatori in più e di 70 deputati e 35 senatori, insomma, è qualcosa che non dico tarocca, ma complica enormemente il computo della reale intenzione di voto degli italiani. Ti faccio un premio, con questo premio tu vai a governare. Peccato che i 35 senatori, insomma, dovrebbero essere espressi su base regionale, come vuole la Costituzione, e questo, insomma, accadrebbe con difficoltà. Poi c'è il problema dei capilista, che non prevedono una quota di candidati donne, e quindi l'opposizione ha anche accusato la Meloni di voler, come dire, proprio lei, la prima Presidente del Consiglio donna, di mettere le donne in una posizione di subordine, perché tutti i capilista indicati potrebbero essere uomini. Dopodiché ci sono altri problemi importanti. Per esempio, se tu sei per la prima volta, ti presenti alle elezioni con la tua formazione, con il tuo nuovo partito, devi ottenere almeno 400.000 firme o giù di lì, e se no non ti puoi presentare, quindi questo complica un po' l'accesso alla, come dire, alla vita rappresentativa. Legge che sembra essere stata la priorità assoluta, ma adesso entro febbraio dovranno decidere, credo, la consulta, per vedere se questa legge è applicabile o no con la nostra carta, altrimenti andranno fatte delle modifiche importanti. Tutti a votare oggi in gran massa, perché poi ad aprile prossimo, insomma, se raggiungono quella data, ottengono anche la loro sospiratissima pensione, i deputati di prima nomina.

0: ne passi un altro. Sono così buoni.
1: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
0: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: A Gardaland la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura!
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Radio Freccia.
5: 13 e 16, approvata dal Parlamento poco fa la nuova legge elettorale, le vostre voci.
6: Ciao dottor Manes Frecciati, Arturo da Bologna. Secondo me con questa legge elettorale andiamo ancora di più al definitivo bipolarismo, non che ormai non sia tale, però se c'era ancora qualche speranza di avere altre forze politiche in campo.

0: nell'arco costituzionale ormai ce le mangiamo, ecco, solo due grossi partitoni fatti da mille sfaccettature e tant'è.
1: Due grosse coalizioni, in realtà, di partiti.

0: questo provvedimento in parte sarei d'accordo, in parte non sono d'accordo. Cioè, io al contrario di altri magari sono anche d'accordo al fatto del bipolarismo, così da evitare di disperdere voti. D'altro canto potrebbe anche succedere che la maggior parte delle persone, non riconoscendosi in uno o nell'altro, piuttosto non va a votare, così come storco un po' il naso sulla questione del dare dei bonus così a chi vince. Non lo so, come sempre è un va bene che per fare frittate bisogna rompere qualche uovo, però mi chiedo quante uova bisogna poi arrivare a rompere, e più che altro quando è che arriviamo a mangiare sta frittata. Ciao da Giuseppe da Reggio Emilia.
1: Ecco, magari avremo bisogno, voi dite tutti i giorni, ma i problemi del paese sono tantissimi, questa è la priorità, la benzina, la scuola, l'ospedale, i trasporti, non ce la facciamo al carico della spesa. E beh, insomma, loro vi hanno dimostrato, loro tutti, la classe politica, che la priorità invece è quella di preparare un piano per il quale una delle due coalizioni, una, non necessariamente quella che adesso è in sella, potrebbe anche capitare il contrario, insomma vada a governare per 5 anni, visto che poi per 4 anni e mezzo i rotti hanno celebrato il governo più longevo, ma ci viene detto si può fare ancora meglio. Certo, con 10 anni, forse con 15, con 20.

0: ti te la cavi ancora meglio, si spera, eh.
1: Ciao, Deborah da Bergamo. Tutto sommato per noi poveri persone normali non cambierà niente, si sistemano loro, avranno comunque sempre il loro cadreghino sotto il sedere e noi la pensione ce la scorderemo, loro dopo un mandato tranquilli tranquilli si prenderanno la loro pensione. Mettiamoci il cuore in pace e così la politica non pensa al popolo ma pensa per loro. Un bacione.
0: Sarebbe stato bello vedere in questa legge appunto un provvedimento che ridimensionasse poi le pretese di vitalizi e pensioni di tutti i parlamentari. Ma intanto sapete che c'è, oggi è giovedì ed è il momento del mio regalo, questo regalo è italiano e credo che qualcuno potrà commuoversi.

Eh sì, vi siete commossi, l'avete scritto, mi avete, come dire, testimoniato la vostra emozione palpabile per il regalo del giovedì, che è sempre italiano quest'anno, e abbiamo cominciato a ripercorrere le strade del progressive degli anni 70. Questo era il concerto grosso dei New Trolls, con la supervisione creativa, gli arrangiamenti del maestro Bakalov. Che cos'era il concerto grosso nel 700? Era un impianto compositivo barocco nel quale l'orchestra suonava ingrossata, per così dire, da un piccolo combo, da qualche musicista che suonava gli archi, i violini, le viole, eccetera, eccetera, e diventava qualcosa di più grande ancora. In questo caso, a fare la parte, come dire, della giunta all'orchestra erano i New Trolls. E beh, c'era quest'album che era strepitoso, concerto grosso numero uno, con una facciata con i quattro movimenti proprio dell'orchestra barocca, e poi una seconda facciata che invece era praticamente una sperimentazione con una solo di batteria di 7 minuti, 20 minuti di musica che fluiva in totale libertà. Credo che, di non sbagliare, ricordando che poi l'assolo di chitarra in questo caso fosse di Vittorio Descalzi, l'altro chitarrista era Nico De Palo, il batterista in questione Gianni Belleno, Giorgio D'Adamo. Insomma, i New Trolls sono stati molto di più di quello che alcuni di noi ricordano, cioè un gruppo di grandi che ha realizzato grandi canzoni, quella Carezza della Sera, eccetera, eccetera. In questo caso, in questo adagio del concerto grosso, veniva citato Amleto, Shakespeare, veniva ricordato Thomas Mina addirittura da un film, da un monologo. C'erano tantissime cose, la bellezza della musica italiana di quell'epoca.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
3: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
2: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Radio Freccia.
6: 13.33, approvata la nuova legge elettorale.
7: Federazione al volo. Rischiamo di avere un Parlamento illegittimo, come abbiamo già avuto in passato, che nominerà il Presidente della Repubblica, quindi la figura di garanzia suprema del nostro ordinamento. Perché? Perché stanno facendo, voi ho sentito, spero non sia vero, le corse per andare alle elezioni prima della pronuncia della Corte Costituzionale, che dirà quasi sicuramente che è una legge anticostituzionale, perché se Lega il 42% dei consensi ha una maggioranza assoluta, e peggio della legge truffa famosissima.
6: La famosa legge truffa del 1953, che più o meno era simile, perché assegnava più il 65% dei seggi alla Camera dei Deputati che avesse superato il 50% dei voti validi.

0: Ciao Walter da Colico.
1: Ciao Walter.
0: Sono anni che sono disgustato dal fatto che ormai il popolo non può più scegliere i propri rappresentanti con la questione degli listini bloccati. Scelgono loro chi vogliono loro per mantenere il potere. Questa è una mancanza di democrazia. Adesso ancora di più, visto che con il premio di maggioranza che si prenderanno, il Parlamento verrà svuotato dei propri poteri. E questo cosa implica? Implica il fatto che vivremo in una dittatura. Grazie.
1: Comunque sicuramente si abbassa il livello della partecipazione democratica, perché tu sai che per 5 anni, salvo colpi di scena clamorosi, o governi o stai all'opposizione, ma un'opposizione, come dire, debole, indebolita, perché questo premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori, che però dovrebbero, ripeto, essere eletti su base regionale, quindi già qui siamo alle prese con l'incostituzionalità, insomma, incasina fortemente la voglia anche degli italiani di partecipare del loro destino e credere che gli eletti, ma anche quelli che non dovessero essere, insomma, al governo, gli eletti comunque al Parlamento, facciano di tutto per migliorare le sorti di chi li ha mandati lì a rappresentarli, cioè noi italiani.
2: Mi viene un dubbio in base a quello che ha detto un altro ascoltatore, ma se loro volessero far cadere il governo, mettiamo appunto per andare ad elezioni anticipate prima di aver responso della Corte Costituzionale, il Presidente della Repubblica non potrebbe mettere, che so, un governo tecnico o fare qualcosa in modo da evitare questa situazione?
1: Sì, ma il punto è che la Meloni aveva minacciato le dimissioni se non fosse passata questa legge, la fiducia, eccetera, è passata. Adesso devono arrivare ad aprile per prendersi la pensione, poi dopo forse si voterà. Nel frattempo, prima a febbraio, la Corte Costituzionale potrebbe dire: guardate che è un pasticcio, riscrivete tutto, modificate, e in piena campagna elettorale immaginate il caos.

0: Buon pomeriggio.
1: A te.
0: Finalmente non ci saranno più governicchi tecnici. Va a governare chi prende più voti. Noi cittadini sceglieremo chi mandarci e mi sembra giusto, più che giusto. Basta con governi tecnici, basta.
1: Sì, ma basta anche con i governi dilettanti, di gente che fa un altro mestiere rispetto a quello che saprebbe fare. Basta con quelli che stanno lì, che fanno promesse, che sanno che non potranno mai mantenere. E ripeto, parlo di tutta la politica. In campagna elettorale vediamo delle cose mirabolanti. Non parlerò della benzina in questi giorni perché sennò mi si chiude la vena, ma questo vale per tutti, vale per chiunque dica noi risolveremo, ma che risolvi? Soprattutto se non c'è una classe politica nella quale credere completamente, di qua e di là e al centro, forse avere la possibilità di proporre delle nuove formazioni, a patto che ve ne siano, no? E mettere in questa legge che tu devi presentare 400.000 firme se ti vuoi candidare per la prima volta come formazione politica, beh, non credo che sia una cosa che aumenti l'accesso alla vita rappresentativa del paese, la vita democratica, la vita politica propriamente detta, anche se tutto è politica. Mimmo scrive: si stanno confondendo i problemi. Una cosa è lo strumento con cui si governa, per cui serve una legge elettorale che crei stabilità e dia la possibilità a chi vince le elezioni di governare. Un'altra cosa è la capacità poi di chi governa di risolvere i problemi. La legge elettorale deve essere compatibile con i principi costituzionali e a parer mio questa legge non ha questa compatibilità e rischia di allontanare ancora di più gli elettori dalla politica. Altra cosa è la capacità del governo di risolvere i problemi dell'Italia e la capacità di questo governo più longevo della storia della Repubblica sotto gli occhi di tutti. Quindi non confondiamo i problemi, andiamo a votare, perché se deleghiamo qualcun altro per noi poi non ci possiamo lamentare e questo è sacrosanto. Qualcuno dice: tutta sta bellezza nel bipolarismo io non l'ho trovata, io sono per un ritorno al vecchio proporzionale, per un ritorno ai contenuti e non alla rissa. Ecco, i contenuti, secondo me, i contenuti per noi. Fate il lavoro in nome nostro, non in nome vostro. Non inchiodatevi a quei seggi.

0: Radio Freccia.
1: 13.49, le vostre voci.
2: Ciao dottor Mann.
1: Ciao.
2: Volevo dire qualcosa nel merito.
1: Prego.
2: Il 4 dicembre 2013 la Costituzione ha già dichiarato incostituzionale il sistema elettorale cosiddetto Porcellum. E questo sistema era stato bocciato per il generoso premio di maggioranza e per le liste bloccate lunghe, illegittime perché non permettevano agli elettori di scegliere i propri candidati. E la Costituzione per questi aspetti non è cambiata, anche perché sono articoli della Costituzione inalienabili, perché fanno parte della prima parte della Costituzione. E quindi Mattarella dovrebbe, lo sa benissimo, che se era prima incostituzionale, adesso lo è altrettanto, per gli stessi motivi. Applicare quella legge. Ciao Nico da Pisa.
1: Ciao Nico. Roberto infatti scrive: se posso permettermi, la nostra Costituzione ha 70 anni o forse più, direi che si può anche cambiare, le cose cambiano, gli anni è giusto adattarsi e vale anche per la Costituzione, altrimenti con questa scusa dell'anticostituzionale non si può fare mai nulla. Sì Roberto, però ci sono delle procedure precise per poter cambiare la Costituzione, i suoi principi fondativi, le leggi elettorali si cambiano, quella di cui parlava il nostro Nico poco fa era il Porcellum che era precedente, questo viene chiamato Stabilicum. Però c'è stata anche la legge truffa del 53, quella che attribuiva un grande premio di maggioranza, e allora in molti di voi chiedete, insomma, ma se uno vale uno, se il mio voto vale uno, poi perché spostano masse di bonus, 70 deputati e 35 senatori, perché le regioni poi voti su base regionale per il Senato, però poi te li puoi prendere al di là della regione che invece meriterebbe quel tipo di rappresentanza al Senato. Insomma, sono problemi che vanno vigilati fortemente, perché poi la vostra amarezza nel vedere, al di là di chi plaude a questo provvedimento della nuova legge elettorale e chi invece resta molto scettico, insomma c'è una grande sfiducia comunque nella classe politica attuale, che non sembra fatta di fenomeni da una parte e dall'altra. Marco scrive: mi sembra, spero di sbagliare, che così si allontanerà la politica dal territorio e dai cittadini per avvicinarla ai capi partito, e questo è un rischio colossale. Vedremo cosa dirà la Consulta, ma vedrete che si incasinerà tutto in questo imbuto normativo di qui a qualche mese. Intanto, grazie a tutti per la partecipata attenzione, come sempre, e buon weekend a tutti voi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 13:59 minuti. Hello rockers and welcome. Inizia in questo momento un nuovo appuntamento di Electric Ladyland con la vostra Cecil B che vi accompagna da ora sino alle 17. Buon giovedì, buon 8 ottobre. Saremo insieme per le prossime tre ore tenendoci per mano, rimanendo vicini e appiccicati come sui mezzi pubblici nelle ore di punta. Una cosa che... una dei miei red flag, ok? Una delle cose più delusional, come si dice in inglese, del mio carattere, è che quando la metro, l'autobus, il tram arrivavano pieni di gente, dicevo prendo quello dopo, e quello dopo era ancora più pieno, e quindi mi pentivo del fatto di non essere riuscita a combattere al primo tentativo e me la facevo a piedi. Risultato: gambe informissima e palle girate.

Ed erano i Megadeth con Symphony of Destruction ad aprire così le nostre tre ore insieme. Welcome everybody, benvenuti, benvenuti, benvenuti, perché questo è uno spazio safe all'interno di Electric Ladyland, condotto da me, Cecil B, B come le B-side, Cecil come Cecilia, tutto insieme. Abbiamo pensato di dare forma a questo nome così intrigante, anche se, sono ironica, anche se il mio primo programma fu L'Ultima Luna. Benvenuti in questo spazio appunto di tre ore, dove potete sempre essere in contatto diretto con la sottoscritta attraverso il nostro numero, ovvero il 366-663-4466, numero che potete utilizzare per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video, anche se volete solo mandarmi una foto del vostro gatto senza dire niente, sappiate che io lo apprezzerò e non giudicherò, anzi probabilmente li salverò nella cartella foto di gatti Cecil B. Potrei averne creata una negli anni, però tralasceremo questo dettaglio. Come procede questo giovedì? Il giovedì è il giorno della discesa, siamo d'accordo, dove tutto sembra un pochino ammorbidirsi, a prescindere dagli impegni che uno può avere oggi, domani, nel weekend, anche nel caso si lavori nel fine settimana. Il giovedì è rotondo, non so perché lo vedo sempre come una sfera rossa, per quella questione di associare i colori ai giorni, ai numeri, alle persone.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14 e 12 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 8 di ottobre. Vi ricordo come sempre che siamo in radiovisione, quindi ci potete anche vedere i nostri due canali, che sono il 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio come era, nel mondo come è. E poi vabbè, insieme alla possibilità di ascoltare le vostre canzoni preferite, potete vedere anche i video che hanno contribuito a farne la storia, magari a rendere iconico il brano che conoscete a memoria e che magari invece vi ricordate più per quelle storie di cui cercavate un significato. A me capitava tantissimo, cioè un esempio su tutti, Just dei Radiohead, ma non solo quello, Crystal Ball dei Keane, cioè c'erano un sacco di video che quando li guardavo dicevo ma perché? Chissà cosa c'è dietro a tutto questo momento così visivo che accompagna un brano che sembra raccontare tutt'altro, forse era solo la visione dell'artista. Arrivano gli Skank Nancy.

14 e 18 minuti, c'è Vince che dice: ma sì, la mia, i video musicali hanno sempre letteralmente sconvolto. Associate alla musica mi hanno portato in mondi lontani, soprattutto in primis i video dei Tool. Beh, io ricordo anche, vista la mia giovane età in quel periodo, di aver vissuto sempre con grande... Era una dicotomia particolare di sentimenti, interesse e angoscia il vedere i video di tutto il periodo grunge, cioè dei Nirvana, Hershey Box, me lo ricordo sempre come un qualcosa che quando appariva sul grande, sul piccolo schermo di casa mia, mi portava a far sì che gli occhi si posassero sempre su quei colori così saturi, ma al contempo in contrasto con quello che poi la storia raccontava, così come per i Soundgarden, così come spesso per gli Scantinensi, cioè una sorta di non capisco perché questa cosa quasi mi fa paura, eppure non riesco a smettere di guardarla e chiedermi cosa c'è.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 14 e 27 minuti con la vostra Cécile, sempre a microfono, che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 8 di ottobre. C'è chi dice: ciao Cécile, per quanto mi riguarda

Guarda, a me piacciono i video degli In Excess. Mi sa che era lo stesso ascoltatore di ieri che sottolineava quanto fosse importante ascoltare gli In Excess all'interno di Freccia. Beh, devo dire che se pensi a Just Keep Walking, Keep Walking, no? Fast Car Driving. Ok, quella fase iniziale della carriera degli In Excess, lì l'estetica che loro ricreavano era molto una reference al mondo Talking Heads, cioè comunque Michael Hutchence all'inizio faceva un po' David Byrne, poi ha capito che era un bono stratosferico, che comunque il giacchino di pelle con niente sotto, il pantalone aderente e una cintura borchiata che lasciava intravedere un po' di pelle sua, non solo quella dei pantaloni, funzionava comunque, aggiunta al suo fascino, al suo carisma, al suo talento. E rest in peace, oppure rest in power, come si dice, Michael Hutchence, e magari fra un po' ascolteremo anche gli In Excess, chi lo sa.

Wow, Primal Scream con Some Velvet Morning, con un video a proposito della radiovisione iconico, perché insomma vanta la presenza di una Kate Moss incredibile. Il mondo della moda, dell'iconicità, delle immagini, per me Kate Moss rimane veramente una da top 3, cioè nelle mie referenze estetiche, soprattutto forse un periodo in particolare, anche se dal punto di vista della salute fisica non è che messi insieme fossero un binomio funzionantissimo, però Kate Moss e Peter Doherty, se l'altro giorno citavo le coppie fighissime tipo Iman Bowie, Gavin Rossdale, Gwen Stefani, Kate Moss e Pete Doherty sono più un guilty pleasure, una di quelle coppie

0: Radio Freccia. Walk
1: Time. Sono le 14:39 minuti, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 8 ottobre, sempre in diretta dai nostri studi di Cologno Monzese. Oggi sono un po' in allerta, mi sento un po' osservata, vi capita mai di avere quella sensazione lì? Ogni tanto è solo frutto di qualche ansia, ogni tanto ci sono delle ragioni per sentirsi così. 14:40 minuti, ve l'ho detto, ieri il mio co-star mi consigliava di ascoltare un sacco di nu metal ed è da allora che la mia programmazione di Freccia mi continua a riproporre Korn. Va bene, io seguo le stelle e nel caso le stelle mi indicheranno la via.

Ed erano i Korn con Got the Life. Vi ricordo, Rockers, che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 102.5 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento, che poi potete leggere sul sito radiofreccia.it. L'app è gratuita, è un po' come quando vi invitano a un party e c'è l'open bar. L'open bar di qualsiasi cosa, che valga sia per astemi che per amanti del vino, dei superalcolici, dei cocktail colorati. Quando ero piccola impazzivo, poi ho iniziato a vomitarli e ho smesso.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:51 minuti, siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme e, come stiamo facendo ormai da una settimana a questa parte, abbiamo ripreso il bell'appuntamento con le canzoni che vi faccio ascoltare solo perché vi va di farlo. In questo caso si tratta di un brano del 2002 che io ho scoperto grazie a una serie che ho amato tantissimo, ovvero Scrubs. Nella seconda stagione c'era questa puntata dove a un certo punto mi imbatto in questo brano un po' dark, un po' malinconico, con un ritmo che ti fa pensare a un cuore che inizia a battere e poi magari salta uno dei battiti che dovrebbe riprodurre, no? Una canzone che parla di paranoie, che parla di dipendenza, nello specifico parla degli effetti di quello che una sostanza può fare nel momento in cui, trasformata in dipendenza, ci si prova ad allontanarvici, no? Quasi come se si trattasse di una relazione tossica con una persona. Dreaming of You dei Coral si inserisce all'interno del loro album di debutto, ovvero The Coral, come dicevo poco fa, pubblicato nel 2002, ed è una canzone che ognuno poi può declinare a quello che vuole. In pratica si parla di un qualcosa, di un qualcuno, ripeto, nel caso dell'artista, di un qualcosa, di una sostanza e di una dipendenza. Però quando tu ti cuci addosso una canzone, poi declini tu, no, le variabili di questa canzone sulla tua storia personale, però di un qualcosa che ami ma che in realtà non ti piace più, di qualcosa che vorresti continuare ad avere nella tua vita ma i quali effetti collaterali iniziano a distruggere la tua stessa vita. E è una canzone

persone che quindi, nonostante racconti questo modus operandi del nostro cervello ogni tanto di perdersi all'interno di un sogno malato, racchiude dentro di sé una sparkle, un piccolo inizio, una luce flebile di speranza, di quando inizi quantomeno a renderti conto che una cosa non fa più al caso tuo, che una persona la devi allontanare, che le abitudini della tua vita vanno cambiate. Quindi, I still need you, but I don't want you now. Dreaming of you. Loro sono i Coral.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Com'è? Come non è? Ci sono dei momenti in cui la vita offre delle soluzioni alternative o magari delle cose che pensi ti possano stupire, certo, ma poi alla fine sai com'è, sì, ti intrigano e scopri che dici, ma che cosa strana, che cosa particolare. Ciao a tutti, sono Cecil B, questa è la nostra seconda ora insieme, sono le 15 e le 15 fanno sì che... Scusami,
2: ero in bagno.
1: Mi sono appena presentato.
2: E cosa hai detto?
1: Ho detto ciao, sono Cecil B e sì? Questa è la nostra seconda ora insieme. Mm-hmm. Non ero ancora arrivato alla parte che preferisco.
2: Cioè?
1: Che è Hello Crackers and Waskins, che è quello che di solito me la studio un po' a casa, cerco di farla bene. Però
2: questo lo dicevo sempre, com'è che era Hello Crackers?
1: Hello Crackers and Breakfast.
2: Breakfast. And Breakfast.
1: And Breakfast.
2: Ti ricordi anche quando facevo il rullo di pancia?
1: Purtroppo no, no? Ma adesso no. Che what's the time to be,
2: to be alive.
1: Alive
2: è che attuo dei comportamenti ribelli verso la mia stessa vita nel quotidiano.
1: Ma ribelli solo o ribelli ribelli?
2: Ribelli ribelli perché la mia faccia è un casino.

Abbiamo aperto così la nostra seconda ora insieme qui su Radio Freccia in Electric Ladyland con il mio cantante preferito. Oggi ho avuto dei pensieri un po' particolari, sarà il tempaccio, sarà che ogni tanto le coincidenze della vita non sono sempre a nostro favore, però quando ascolto David Bowie tendenzialmente dico magari qualcosa potrebbe anche risolversi. Ognuno poi affida alla casualità un volto, c'è chi è scaramantico, c'è chi lo rintraccia nella musica. Io non giudico, c'è chi ha una fede gigantesca verso il prossimo o verso semplicemente il destino o verso un qualcosa di più grande. Per me basta un pezzo di David Bowie. Come sempre vi ricordo che abbiamo un numero che potete utilizzare per farmi sapere come state e dove siete diretti, ovvero il 366 663 4466, valido per SMS, WhatsApp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15 e 12 minuti con Cecilia microfono che vi accompagna fino alle 17. Vi ricordo che in questo periodo siamo estremamente generosi, quindi regaliamo regaliamo biglietti di concerti di cui ovviamente siamo radio partner. In questo caso specifico questi giorni è il turno dei Portugal The Man, del loro unico concerto in Italia che li vedrà in quella di Milano. Cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest. Se non doveste trovare subito la cosa che vi interessa, quindi magari il contest dei Portugal The Man, scorrete fino a che trovate la roba che vi interessa. Ancora più facile il sito radiofreccia.it e da lì siete collegati automaticamente alle istruzioni da seguire per poter partecipare.

Sheryl Crow con My Favorite Mistake alle 15:17, sempre qua all'interno di Electric Ladyland. Prima è arrivato un messaggio molto bello sul pezzo dei Coral, Dreaming of You, che diceva: grazie Cecile, mi sono innamorato di questa canzone tanti anni fa, era da tempo che non la risentivo, è come se ogni tanto alcune cose della tua vita te le dimentichi e poi sono destinate a riaffiorare così come un ricordo, un profumo o un'immagine. Caspita, questo messaggio sembra scritto da Proust. Caro Diego, ti ringrazio. Bellissimo momento di condivisione. 366-663-4466.

0: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Radio Freccia.
4: Quindici e 26 minuti, sempre con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 8 di ottobre. Siamo sempre in diretta dai nostri studi milanesi in questi giorni così autunnali, così invernali, che hanno un po' alterato la percezione di quella strana estate che sembrava non voler finire. Cieli scandinavi sopra di noi che invece si sono trasformati giustamente in cieli autunnali. Adesso spero che però ci sia anche tutta quella fase straordinaria in cui vedi le foglie degli alberi cambiare, il famoso foliage, che per me è meraviglioso sia per l'impatto visivo che ha, perché quei rossi, quegli arancioni sono sempre così saturi e ancora densi di vita, ma soprattutto perché schiacciare le foglie secche sul marciapiede, patrimonio dell'umanità, siamo d'accordo, cioè passano gli anni e sempre bello.

Stain con It's Been a While alle 15:31 minuti, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Spero che sia un buon giovedì. C'è chi mi dice: ciao Cecil, il nostro Paolo, bella e brava Sheryl Crow, ha comunque dovuto fare la sua bella gavetta prima del successo. Allora, devo dire la verità, non sono molto avvezza alle evoluzioni della carriera dal punto di vista proprio della gavetta e del percorso di crescita di Sheryl Crow, però sottoscrivo il fatto che si tratti di una bella e brava artista e che con il tempo è diventata sempre più bella e sempre più brava. Cioè, io grande fan della sua musica e di lei.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:39 minuti, sempre con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 8 di ottobre. Spero che siate bene, spero che non vi state prendendo male per questo cambio di tempo che sta ingrigendo un po' le anime. È proprio facile e scontato disimparare. Come dire, ad abituarsi a vivere circondati da un clima che non sa più di agosto, luglio, giugno, mare, cocktail in mano. Perché sto parlando di cocktail, cosa che oltretutto io non bevo mai, però è una parola che trovo abbia un bellissimo suono quest'oggi. Mi sto concentrando sui dettagli. È un periodo, quello in cui superi i 30, in cui secondo me ti rendi conto che è importante veramente guardare i dettagli. Cioè, se l'impeto dei 20 anni infuocati ti fanno correre, vibrare, apprezzare anche le cose sempre da un punto di vista macroscopico, un po' l'acidità che viene crescendo, ma un po' anche la saggezza invece ti portano a vedere più le sfumature e le piccole.

I Muse con Bliss alle 15:43 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17. Vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app RTL 125 Play, che è gratuita e che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di accedere anche alla radiovisione. Perché metti caso che hai voglia, mentre sei lontano da casa, di guardare la radio. Può succedere, a me capita quando mi sento un po' solitaria, quando sono un po' homesick. Comunque potete anche ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie sempre in aggiornamento. Arrivano i Placebo, Ashtray Hearts.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:53 minuti, non sono più da sola in questo viaggio radiofonico di racconti e di condivisione, perché è arrivato anche il mio Giginiello Riccarduzzo. Oggi sembriamo con una eccessiva differenza d'altezza, ma perché oggi ho proprio deciso di fare una cosa che non facevo da tempo. Ho detto, tanto devo solo andare in radio.
2: Sì.
1: Mi metto gli stivali col tacco più alti che ho.
2: Giustamente, visto che già normalmente il divario...
1: Sì, no, ma no, guarda, adesso vedi, intanto tu parla.
2: Io parlo, tanto sì. Non è che cambi molto se ti togli gli stivali,
1: no,
2: resto comunque più basso.
1: Segue radiovisione, guarda, comunque la differenza
2: è diversa,
1: se permetti.
2: Sì, ma sei in ginocchio?
1: Non sono in ginocchio, okay. Che non hai tacchi.
2: Ah, okay,
1: oggi ho messo proprio tipo, credo che questo sia un tacco 20.
2: Tacco 20?
1: Sì.
2: Ma devo provare anche io. Così
1: sì, magari... volevo proprio far impazzire tutti in questo

0: studio vuoto andando alle macchinette da sola, perché tu le cose devi farla
1: per te stessa. È giusto.
0: Guarda che questa è una grande lezione di vita. Adesso non il fatto che io mi sia messa degli stivali semplicemente perché avevo voglia di farlo, però anche, cioè, tu ti devi mettere in tiro, vestire come vuoi per te stesso. Poi ci sono dei contesti dove viene richiesto un certo tipo di attenzione estetica.
1: Diciamo che io non faccio né l'una né l'altra cosa, quindi.
0: E sbagli.
1: Questa roba non mi appartiene.
0: Tu devi fare almeno una volta l'anno un treat yourself day. Cioè un giorno in cui ti concedi delle cose solo ed esclusivamente per te stesso.
1: Comprare dischi.
0: Va bene. Però lo devi fare l'intenzione del treat yourself day.
1: Ok.
0: Cioè tipo, ok, lunedì prossimo sarà la giornata dove mi faccio le cose per me stesso e mi compro 16 vinili. Cioè vuol dire che però poi non è che il giorno dopo te ne penti.
1: No, è stata una cosa che fai, te ne penti. Vabbè, comunque, insomma, visto l'andazzo di questa puntata, è un attimo che ora mi giro e tu decidi di aprire un corso per insegnare agli altri come si vive meglio.
0: Io?
1: Dall'alto della tua esperienza.
0: Io, visto che oggi è una giornata anche particolarmente leggera e costellata di cose positive e propositive, il mio corso su come si vive, allora, tendenzialmente ha solo due cose: quando ti viene da piangere, fatti la doccia o lavati i denti, così puoi dare la colpa al mentolo del dentifricio e allo shampoo negli occhi e non devi giustificare agli altri il fatto che stai piangendo. Basta. Era l'unica cosa che avevo da dire per vivere
1: e
0: meglio.
1: E poi Ramble On
0: e Led Zeppelin.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 4 in punto, it's 4 o'clock. Hello rockers and welcome. Inizia in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con Cecile Gigi, quindi con l'appuntamento con il TGG. Allora, la canzone che sta per arrivare?
2: Sì.
1: La canterò tutta, te lo dico già come premessa. Okay. Parliamo di un classicone che sarà sicuramente nella scaletta 2027 del tour degli Oasis, che finalmente sappiamo per certo che tornerà in Italia, le date le abbiamo ed è proprio degli Oasis che vogliamo iniziare a parlarvi in apertura.
2: Anche perché domani arriva su Disney Plus la versione integrale di The Look Back in Anger, il documentario che peraltro io e Cecil B abbiamo visto
1: a Londra
2: in anteprima. In questa versione ci sono anche degli altri estratti che erano stati tenuti da parte rispetto la versione cinematografica.
1: Sì.
2: E Steven Knight, che è lo sceneggiatore del film, dice: molti si chiedono perché non abbiamo mostrato il momento in cui c'è stato proprio
1: la decisione, il momento
2: dell'incontro, l'avvicinamento tra i fratelli Gallagher. Perché non c'è stato? Perché è stato davvero tutto graduale. E in alcune scene, insomma, che inedite, si parla di come sia stata importante, ad esempio, la mamma Peggy, non aver mai preso una posizione, ma è tutto quanto stato naturale.

0: Dopo vorrò aprire una riflessione. Mi è venuta tipo quella della profondità delle pozzanghere.
1: Ma cioè, una dopo l'altra proprio.
0: Che se tu, cioè, se io andassi in un bar e citassi veramente il testo di Supersonic, ma anche in un bar di fiducia dove il barista, quello che c'è sotto casa mia, vado e gli dico: ciao, oggi mi sento supersonica, dammi gin e tonica. Io so già che la sua faccia si spaccherebbe in mille, cioè sarebbe una cosa imbarazzantissima. E qui si lega il documentario in cui a un certo punto Noel dice: se io suonassi il tamburello,
1: il tamburello in testa.
0: Me lo mettessi in testa, I would look like a fucking cunt. E non lo tradurremo questa cosa. Invece solo Liam Gallagher,
1: Può fare queste cose. Ma invece siamo qui riuniti
0: per sentire due estratti dell'intervista realizzata da Gigi con i Dead Poets Society, dove avete parlato di...
1: Abbiamo parlato di Monarch, il nuovo album della band americana uscito lo scorso venerdì. Abbiamo fatto una chiacchiera con Jack Underkoffler, che è il cantante della band, che peraltro a quanto pare è famoso per fare le interviste in posti sparsi. Questa qua l'abbiamo fatta nel parcheggio di Starbucks.
0: Sì.
1: In macchina.
0: E cioè lui era nel parcheggio.
1: Io ero a casa mia, certo. E mi ha raccontato un pochino appunto di questo disco, di come sia un'evoluzione dei lavori precedenti, uno scavare all'interno della band.
2: Our music is very reflective of who we are in that period of time in our lives. I think it's consistently that is the throughput. It's, I don't think we ever look at our previous albums and say like, what do we change or what do we do now? It's, I mean, I guess to a certain extent that does happen because we get bored of what we have written. So we are constantly seeking things that make us excited again. And with this album in particular, I think we were all really sort of like excited about, there's this particular sound of ours that lives in this sort of uncanny dark realm. And we felt inspired to, that feeling has always been the most unique to us. It has always been the most identifiable thing for us when we write, as to like what feels like us. And so I think it was really important for us to just dive as deeply as we possibly could into that feeling.
1: Ed era Jack dei Dead Poets Society che ha parlato appunto di Monarch, il nuovo album che in un qualche modo è un po' come scavare in quelle che sono per lui le caratteristiche principali della band, un po' queste sonorità che vanno da suoni più forti a melodie, è una sorta di mondo di atmosfera oscura che diciamo è stata una progressione naturale, non hanno mai guardato in realtà ai dischi precedenti dicendo ora facciamo questo,
0: qualcosa
1: facciamo quello,
0: qualcosa di simile o qualcosa di diverso,
1: esatto,
0: intenzionalmente,
1: ma è proprio un cercare di portare fuori sempre di più una sorta di identità della band. E poi quello che c'è di sicuro in questo disco, ma in realtà un po' in generale nella nuova musica, è una grande ricerca di autenticità.
2: Authenticity has become more important than ever because of AI. We strive, at least through our, you know, music, to be as authentic as possible. Because it's just, I mean, the problem with AI is not necessarily that people have used it to create art, because it's so identifiable that it's kind of just more of like a party trick. I don't think anybody actually listens to AI music at all. What the real damage that is being done with AI is that you have fucking sludge brains on the internet creating a sort of self-fulfilling prophecy in which they've started to accuse actual art of being AI.
3: Mm-hmm.
2: And it's like, oh, what? So that, I think, is what's creating the demand for authenticity, is because it's like, now you just have people, we've had it already happen to us on comments where it's like, why are you using AI? It's like, we're not using AI. And so now these companies have created this fucking, you know, like defensive back foot mentality amongst artists where they feel like they have to be like, it's not AI, it's not AI. And people will still be like, it's AI. It's like, dude, what?
0: Ok, quindi c'è una visione molto dura rispetto anche all'autenticità, stavi dicendo, e anche a questo nemico amico, non si capisce mai che poi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
1: Sì, più nemico in realtà. E secondo Jack il tema, al di là poi diciamo del discorso proprio dei diritti, della creatività, un grosso problema dell'intelligenza artificiale secondo lui è il fatto che di fatto questiona tutti gli artisti veri. C'è sempre questa cosa sui social dove uno si deve giustificare, perché ora automaticamente si parte sulla difensiva. E anche
0: ma questo è fatto con l'AI.
1: Esatto, invece noi facciamo tutto da noi, ma spesso ci siamo trovati in questa situazione. Ricordiamo che peraltro del Poi Society apriranno i Muse
0: a novembre
1: per le due date che faranno a Milano, e soprattutto saranno il 14 febbraio al Legend Club di Milano come headliner, quindi sì, per portare dal vivo questo disco Monarch.
0: Scusami, ma il 14 febbraio è
1: sì, beh, bel modo per festeggiare.
0: Scusate, regala biglietti là per un concerto,
1: certo.
0: Ottimo regalo, anche se siete single,

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 13 minuti, noi ancora con la mente fissa al... al trailer di ieri.
2: Al trailer, sì, ne abbiamo parlato
1: di
2: anche
1: Wind
2: stamattina.
1: Change. Wind
2: Change.
1: Il biopic sugli Scorpions.
2: Addirittura stamattina qualcuno ha scritto: ah, ma allora diteci quando arriverà in Italia. Non lo sappiamo quando arriverà in Italia. Però vabbè, alla fine non bisogna essere prevenuti. Nel senso, ci sono tanti di quei... Allora, i biopic sono una roba complicata da fare, specialmente quando
1: L'artista è ancora vivo.
2: Perché da una parte questa cosa ti aiuta, perché comunque, come dire, hai informazioni...
1: Hai effettivamente, sì, delle informazioni dirette, però puoi anche averle un po' edulcorate, perché adesso io mi metto nei panni di Klaus Meine, che durante l'intervista che abbiamo fatto...
2: Peraltro persona squisita.
1: Persona meravigliosa, io non ho mai fatto... Se non bellissime interviste con lui, il frontman degli Scorpions. A un certo punto ho detto, no, ma questo non è... Cioè, non è un film sesso, droga e rock and roll. È più... Peace, love and rock and roll.
2: Esatto.
1: E io volevo dire, Klaus,
2: ora,
1: però, nel senso,
2: volete farci credere che
1: voi avete combattuto per la pace? Benissimo. Ma che non hai mai pippato nella tua vita? Non ci credo.
2: Questo non lo so, cioè, però comunque diciamo che il periodo, diciamo che insomma.
1: Dai, non dico che devi fare come i Motley Crue, però...

0: Scusate, ma allora ci sono diverse cose che vorrei dire in questo momento. Primo, stiamo per vivere questa parentesi di musica tedesca.
1: Sì, abbiamo fatto un piccolo Oktoberfest, capito?
0: Casuale.
1: Giusto
0: casuale.
1: Per quello, ci stiamo acclimatando.
0: Hallo, hallo, wie geht's? Willkommen auf Radio Freccia, ich bin Cecilia und das ist Gianluigi Riccardo und wir sind italienisch. Ja, genau. Ich will ein bisschen Geld verdienen. Basta, questo è tutto ciò che so dire. Detto questo, è arrivato un bel messaggio di ricordi.
1: Sì, sì, di Gaia che chiede: ma ehi tu, donna che non beve mai, di chi era il super mini concerto dove hai rovesciato la birra in testa a quelli che stavano sotto la piccionaia dei magazzini?
0: Yives.

0: Bollettino digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Radio Freccia.
4: 25 minuti con Cécile, con Gigi e niente,
5: basta, con una grande tristezza nel cuore, come
4: ma
5: sempre.
4: Non è vero.
5: La
4: tristezza, sai cosa
5: alberga.
4: Diceva? No, sai cosa diceva, sì. Van Gogh?
5: Cosa diceva?
4: La tristesse durerà toujours. Mm-hmm. La tristezza durerà per sempre.
5: Per sempre, certo.
4: Quindi impara a conviverci, come con gli inquilini.
5: Allora, diamo informazioni utili?
4: Sì, che riguardano, insomma, musica dal vivo e annunciazione,
5: perché Parkway Drive, Lorna Shore, insieme di Empty Affliction e Fit for a King saranno live il 20 giugno a Ferrara Summer Festival. Radio Freccia, Radio Partner. Peraltro, ultimamente abbiamo avuto ospite Eric di I Prevail, che diceva che tra quelli forti a giocare a Magic ci sono anche Fit for a King, vedi?
4: Meno male.

0: Sei geloso che io parlo inglese e tu no?
1: No, assolutamente
0: non è vero
1: no.
0: Perché parli inglese anche tu, quindi va bene. Allora, quindi abbiamo detto annunciazione per Ferrara Summer Festival. È bello che siamo già, è assurdo, ma è anche bello pensare che stiamo già proiettati i live dell'estate 2027.
1: Certo, bisogna portarsi per tempo, organizzarsi per tempo, così uno prenota, prende, fa la macchinata, già inizia bello. A fare il conteggio degli amici, chi c'è, chi non c'è, chi porta la birra, pronti carichi per fare le trasferte.
0: Senti, a proposito di ritorni, a proposito di musica dal vivo, trasferte un pochino più lunghe, ma dove comunque forse la macchinata non serve,
1: no, direi di no. Il 29 ottobre e il 1 novembre gli Aerosmith ritornano dal vivo all'Hollywood Bowl, finalmente dopo un po' di teaser c'è questa ufficialità con qualche amico, ve li raccontiamo a breve dopo gli Imagine Dragons. Something

Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: tua soli 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Radio Freccia.
3: Le 16:39 minuti, sempre con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17 assieme a Gigi. E prima l'abbiamo buttata un po' così, la roba del messaggio della birra rovesciata.
4: Sì.
3: Bene così, facciamo finta di niente.
4: Ma sì, facciamo finta di niente.
3: Torniamo a parlare degli Aerosmith, sì. Insomma, di questa conferma, alla fine avevamo ragione. Io dicevo una serata, alla fine sono due, 29 ottobre e primo novembre.
4: Esatto, ci sono i Black Crowes che peraltro dovevano accompagnare la band, hanno accompagnato la band nelle uniche tre date del tour d'addio che poi si è interrotto nel 2023 dopo il problema alle corde vocali di Steven Tyler, Billy Idol, Slash, Duff McKagan, Chad Smith, che comunque c'è sempre insieme a Andrew Watt, Jerry Cantrell e Mike Inez di Alice in Chains. Randy MC, che chissà cosa suoneranno, Tom Morello, Nuno Bettencourt, che peraltro era sul palco anche, insomma, sia Back to the Beginning che agli MTV Awards con Youngblood per gli omaggi ad Ozzy, Sammy Hagar e altri. Non si sa come saranno distribuiti nel corso delle serate.
3: Marcus King
4: l'abbiamo avuto in top 20 per un periodo,
3: un po' blusettone.
4: Sì, ci sta. Poi appunto il grande punto interrogativo non c'è, ma secondo me a un certo punto arriverà per forza Youngblood, perché voglio dire è quello che ha fatto anche l'EP del ritorno
3: assieme a loro. Sì.

0: My Sacrifice, Creed.
1: Che quanti sacrifici, ragazzi miei.
0: Quanti?
1: I ragazzi
0: sempre
1: miei.
0: Sempre troppo pochi.
1: Ah, beh, ci
0: si potrebbe sacrificare molto di più.
1: Ma anche no.
0: Ma anche meno, ma hai ragione. Allora, vi ricordo che per averci con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate, in qualsiasi punto del globo terracqueo, a patto che ci sia una buona connessione, potete scaricare la nostra app RTL 105 Play, che è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di trovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie, sempre in aggiornamento. Oppure, per dire, in questo momento vi stiamo regalando i biglietti per...
1: per
0: i Portugal The Man.
1: Beh.
0: E se andate sul sito tramite l'app trovate su Special and Contest poi tutte le indicazioni che vi permettono di scoprire come persone.
1: E ogni settimana cambiano comunque, insomma,
0: un sacco di biglietti,
1: un sacco di biglietti, dischi, cose,
0: magliette,
1: popcorn, patatine, accendini.

0: Radio Freccia. Walk
1: Time. 16:52 minuti. Io e Gigi abbiamo appena imparato una cosa di questa canzone dei Lumineers che abbiamo appena ascoltato, ovvero Isabel Fly, che non ci tornava, diciamo, perché è nuova, ma in realtà è inserita nella colonna sonora di un film del 2021. Perché
2: hanno usato la macchina del tempo.
1: Vedi? Allora cosa mi hai letto prima? Era tutt'altra notizia,
2: sì,
1: però
2: no, in realtà è perché semplicemente il brano era stato inserito nella colonna sonora nel 2021, mai pubblicato ufficialmente, e ora per la compilation per i 25 anni della Dual Tone, che è l'etichetta dei Lumineers, è stato appunto rilasciato ufficialmente.
1: Ok, perfetto. Quindi non è solo più colonna sonora.
2: È un nuovo vecchio singolo, un nuovo vecchio brano. Singolo nuovo, brano vecchio.
1: Ho tenuto film leggerissimo.
2: La trama l'abbiamo...
1: Sì, vabbè.
2: Lasciamo stare.
1: Lutti, rinascite, insomma, belli... Beh, se siete amanti di quel genere di film lì, va benissimo.
2: Se io invece siete fan di Vanzina, no.
1: No. No, stavo...
2: C'è stato un periodo della mia vita, però, in cui ho detto che basta, guardo solamente film leggeri.
1: Sì.
2: Perché sono passato dal andare da solo in cineteca a guardare i film neorealisti inglesi.
1: Perfetto, Gigi.
2: I Kitchen Sink Movies, da buon fan degli Smiths, a dire no, basta, raga.
1: Cioè, basta.
2: Basta, troppa cultura.
1: Hai fatto solo i Natali A.
2: Esatto, detox dalla cultura. Questa troppa cultura mi fa male.
1: Senti, il film trash più bello che hai visto nella vita, proprio il film brutto.
2: Non è vero, ma sto scherzando, non è vero, non sono fan di... Allora, c'è stato un periodo...
1: Ma allora che cazzo stai dicendo? Scusa, Gigi, non riesco a seguirti. Cioè, li hai visti i film? Il periodo film leggeri,
2: sì, ma non, non così leggeri, nel senso, sai, andavo a vedere piuttosto i supereroi, capito?
1: Scusa, sta roba Gigi, qua. In realtà scopriamo che la fase di film leggeri di Gigi è stata la corazzata Potemkin, capito? C'è stato un momento dove guardavo solo cacate,
2: veramente. No, però invece a livello di B-movie, cioè di quelle robe là, quelle porcherie che tu dici, perché c'è stato un periodo in cui guardavo, allora, tipo uno
1: L'Uomo
2: dei,
1: Lupo,
2: tipo il debutto di George Clooney, credo, se non sbaglio, Pomodori Assassini, film della Troma. Quelle robe proprio... Io mi invito ad andare a cercare il trailer.
1: Ma non avevi anche quella roba tipo... Tu non avevi quella passione dei polizieschi tipo Milano chiama Napoli,
2: sì,
1: risponde?
2: Ma anche di quelli giapponesi. I film di Seijun Suzuki. Gli hardboiled film polizieschi anni 70 giapponesi. Ragazzi, è stata un'adolescenza complicata. Cosa
1: no, ma
2: devo
1: meglio
2: dire?
1: Di quello che temevo, devo dire la verità. E con questo io vi ringrazio per essere stato con noi. Oggi puntata un po' casuale, poi vi racconto...

0: racconteremo anche i dettagli di questa giornata particolare. Io finisco qua la mia settimana, sarò di nuovo qui lunedì.
1: Domani torno con Ambra Marie, peraltro avremo anche un'intervista in diretta con i Bullet From a Valentine.
0: Ciao.

0: Venite! Venite!
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
2: Dalle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me!
3: Oggi è l'8 ottobre. È stata lanciata un'app per scoprire posti strani e inquietanti del mondo prima che spariscano per sempre. La Svezia ha fatto uno spot per invitare gli introversi del mondo a fare lì le vacanze promettendo che nessuno li disturberà. Lo sapevate quanti bagni fissi ci sono nello spazio? La risposta è 6.
4: Is there anybody alive out there?
2: And we're back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo giovedì 8 di ottobre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5, se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio apparati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 digitale 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466. In regia Fabione Macumba Romano, ladies and gentlemen.
5: Ciao cari.
2: In redazione c'è anche Diana Consolazio. Aiuto! Let's go!

0: La senti questa bomba che arriva, che fa don don don don don don don don don don don don don. Sembrano i lavori, cioè quelli che c'hai fuori da casa, quando c'è, che sono inesorabili, anche se durano un minuto. Quel minuto lì, tra reale e percepito, ce ne passa, ma ce ne passa una vita. Un minuto reale non è come un minuto percepito. Un minuto percepito è un'eternità, nel caso dei lavori. Nel caso di una canzone punk che è seminale, invece no. Sono 2 minuti e 27 che passano in uno schiocco di dita. Oggi sarebbe stato il compleanno di Johnny Ramone, e quindi è giusto mettere Wanna Be Sedated. Perché? Perché l'hai sentita sotto. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Questa cosa qua era la sua tecnica di pennata. Cioè lui andava solo verso il basso, batteva solo. Non esisteva il levare per Johnny Ramone. Era solo tutto verso il basso. E lui si è inventato sostanzialmente, se vogliamo, un genere. Alla fine, quando gli avevano chiesto per quale motivo suonasse così e non tirasse anche un po' su il levare, dice no, perché così è più facile contare. Perché alla fine loro, non è che stiamo parlando proprio di Bach, ma chi se ne frega? Ma un gigantesco chi se ne frega? Se hai delle cose da dire, attacchi il jack all'ampli, magari ai 2 ampli che c'aveva dietro, ti metti sulla Mosrite e vai e fai del bel bordello, e alla fine il resto è storia. Anche perché uno dei segreti dei Ramones, che uno non ci pensa ma alla fine è vero, è che queste canzoni qua alla fine sono canzoni pop, perché prendevano spunto da tutto quel pop un po' melenso, se vuoi anche un po' una fase dei Ramones soprattutto, ma se partiamo anche prima, dalle canzoni che diventavano popolari perché la melodia non era più quella del jazz, dello swing, dei crooner in America, ma piano piano, anche grazie ai Beatles che erano arrivati dall'altra parte, fa diventare la musica, se vuoi, un po' più pop, un po' più commerciale, mettiamola così. E quindi è giusto ascoltare i Ramones ancora oggi.
1: Bella.
0: Ah beh, era solo un bella così. Vabbè, un bella così fa sempre.
2: Ciao nessuno. Ciao. Visto che in passato abbiamo spesso parlato del work in progress della casa di Cervinia di Fabione. Guarda come sei messo con l'armadio. Ciao carino. Dal tuo amico il cacciatore di MILF.
0: Che non era lui alla fine, non era lui. Caro City Hunter, guarda. Non apriamo queste cose perché gliel'ho detto a Fabione ieri, un disastro. Mi arrivano il 15, raga. Mi arrivano il 15. C'ho la casa con le esplosioni. Guarda, è proprio un capitolo 3. Tra l'altro prima mi ha scritto Polly, mi ha detto ma adesso non sono più 2 spedizioni, mi è arrivata la notifica. Sono tre, cazzo! Ma com'è possibile che sono 3 spedizioni? Fabione, ma dimmi qualcosa! Ma come cazzo è possibile?
3: Sfigato!
0: Ma porca puttana, ma cosa è successo sti armadi? Ma dove sono andati a prenderli? Dove sono andati? A questo proposito, se per caso servisse una mappa di posti strani, dove a questo punto trovare degli armadi? Perché mi sento di dire che è la cosa più facile che ci possa essere. Segnaliamo questa cosa. Allora, visto che siamo a ottobre, ottobre 1 magari sì, va avanti con la fantasia, pensa se c'hai ponti a Natale, Capodanno, eccetera, eccetera. Oppure è arrivato primo freschi, prime piogge, quella roba lì, dici ho bisogno di sole, e quindi voglio trovare dei posti strani. Allora, se cercate, così andiamo dritti al punto, su internet questa applicazione che si chiama Deep Spot, cioè spot profondo, sono 2 gemelli che l'hanno creata e serve per scoprire i luoghi strani, sconosciuti, però in tutto il pianeta, non è soltanto in Italia. Per cui se avete, come dire, velleità di viaggi internazionali, vi può aiutare, vi faranno andare in tunnel minerari, musei dell'inferno buddista, parchi a tema in decadenza e varie altre città che magari sono città disperse. Immagino che ci sia anche, come si chiama, Consonno, la città quella abbandonata, sì. Che Consonno, vero? Quello è proprio il tipico posto strano da mettere in una mappa. Metti caso che vi serve, metti caso che può esservi utile, noi ve la buttiamo lì, come dicono i Foo Fighters, chiedo per un amico.

0: Il Lip con la loro linea di sangue Bloodlines, anzi linee plurale, 17-17 loro in top 20. Vedi che c'è Luca che segnala degli altri paesi, cioè segnala delle altre cose, vede tutto, lui è uno scrutatore.
1: E allora sì, se ci sono disservizi, se ci sono spedizioni di pacchi che non dovrebbero arrivare, se ne devono arrivare tre invece di due, Procopio, segnalatelo pure, ma segnalatelo, ma dove?

0: Perché qua Fabione ormai è diventata come, ce l'hai presente l'osteria senza oste? Quella su in Val d'Obbiadene, quella lì dove arrivi, prendi, ti servi e lasci la mancia in base a quanto vuoi, quanto puoi. Gli ascoltatori arrivano, fanno e si prendono. Bravi, giusto. E noi vogliamo così. Qui teniamo le porte come quelle del saloon, belle aperte, che basta un calcetto. Aspetta che non ho aperto il coso qua, non ho aperto la canalina e si entra. Tac.
1: Ciao ragazzuoli, ciao nessuno. Ciao. Sono appena uscito dal lavoro, sì. Finalmente
0: No.
1: Qui c'è sì. Sempre buona musica. Bella. E dove se no? Su Radio Freccia, dai, terra di nessuno.
0: Bella lì, buon rientro a casa a te, a tutti quelli che sono appena usciti, che sono presi bene, o in generale che sono contenti perché hanno finito le loro faccende di quest'oggi, a quelli che invece continuano o che magari hanno appena iniziato. Insomma, tenete sulla radio, vi facciamo compagnia. Luca dice: bella Nobody, a proposito di una mappa di tutti i posti strani, se vuoi, the coolest map in the world, come l'hanno chiamata i fondatori, quella che ti porta in questi luoghi strani, particolari, che magari altre mappe non ti segnalano. Non dimentichiamo, dice lui, Romagnano al Monte, paese fantasma, posto stupendo, assolutamente da visitare. Mandi Luca. No, io non lo conosco Romagnano al Monte, ma la segnaliamo.
2: Voglio ricordare che Fabione, quando urla dall'ufficio, senza passare dal microfono, sembra mio figlio che mi chiama quando ha finito di fare la cacca dal bagno. Papà, ho finito!
0: Aspetta.
3: E tre.
0: Fatta tutta, Fabione?
3: Fatta tutta!
0: Sì, è vero, c'è, diciamo, questo effetto stanza. Ma l'abbiamo studiato. Abbiamo chiesto

0: quanti mesi ci è voluto per ottenere questo effetto di studio? 2-3 mesi?
1: Mesi e mesi di brainstorming.
0: Non riesco a non pensare a te che sei là che stai cagando. Aiuto. Allora, visto che abbiamo citato questo,
1: finito la carta igienica.
0: E adesso provvediamo, Fabione, non ti preoccupare. Visto che abbiamo parlato di questo, per quanto sembra incredibile, e visto anche che si parlava di pacchi e contropacchi, come diceva l'ascoltatore di prima, forse vi è sfuggito, ma la nostra intelligenza artificiale ha buttato lì anche una domandina, uno di quei fatti e fattarielli che sono curiosi. Fabione, butta sugli ZZ Top nel frattempo. La domanda dell'intelligenza artificiale, di cui parliamo tra poco, è la seguente. Secondo voi, nello spazio, quanti bagni fissi ci sono? Dove tu puoi andare in bagno? Quanti? Allora, facile. La risposta è 6. E tra poco vi dico dove.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
1: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19 euro.

0: 99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito. 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: sentire la Dave Matthews su Radio Frezza è come vedere il sole dopo essere stato in una grotta.
1: Che tenerezza, che tenerezza. Tra l'altro sto disco qua di Dave Matthews c'ha il titolo che sembra tratto da un film di Lina Wertmüller, sai che c'è i titoli lunghissimi nel magico mare d'agosto eccetera eccetera, che si chiama Big Whiskey and the Grugrux King, non Groot, io sono Groot, ma the Grugrux King. Bellissima questa canzone, si chiama Comrade, come dire, del magico, anche soltanto quando dice this song is inside my soul because of you, all that innocence that you inspire, cioè tutta quell'innocenza che tu ispiri.
2: Ci provo io, allora, terra di nessuno, 366 4466, e Fabione ha fatto la cacca.
1: Ma stavamo parlando di una canzone così romantica, così poetica, ma scusami, veramente, una canzone così bella, una canzone così intensa, così ricca.
3: Io non so dove siano questi sei bagni nello spazio, però spero ci sia della gravità.
1: buon punto.
4: Certo che nello spazio c'è da stabilire dov'è in fondo a destra.
1: Bravo. Questa battuta di qualità, battuta di livello, questa l'apprezziamo molto. Allora, domanda, quante toilette ci sono nello spazio? La risposta è 6. Sì, ma dove, verrebbe da dire, anche senza che partano i messaggi? Allora, qualcuno giustamente ha scritto sulla Stazione Spaziale Internazionale. Giusto, ma non tutti e 6. 4 sono lì. 2, i restanti 2, sono sulla stazione cinese Tiangong, o almeno erano lì, dipende dalla datazione di questo articolo di Focus da cui prendiamo spunto. Se ne aggiungono altre, perché ogni tanto ci sono delle missioni, le missioni sono lunghe diversi giorni / mesi, e quindi le capsule Orion o Orion, dipende dalla pronuncia, Crew Dragon, Soyuz, Shenzhou, eccetera, eccetera, hanno anche loro il loro bagnetto, quindi possono arrivare anche una decina, ci possono essere una decina di bagni nello spazio. Metti caso che ti trovi lì tra l'oleandro e il baobab, tra Plutone e Urano e gli anelli di Giove o di Saturno, e allora ti scappa, e allora almeno c'hai modo di fare quello che devi fare. Non c'è l'acqua, usano dei flussi d'aria che convogliano tutto quello che viene, diciamo, prodotto verso dei sistemi di raccolta. Ci sono anche dei modelli, tutti ovviamente sviluppati dalla NASA, che sono anche magari compattabili e facilmente... Scusa, sto tergiversando, Fabione, per un motivo, perché questa qua sembra chiaramente una roba da Procopio. Questa è chiara, proprio è quella roba lì dello Spicy. Allora, sono 2 settimane che, se non lo chiamiamo noi, niente. Facciamo, proviamo. Vediamo cosa succede. Tu ce l'hai sempre.
5: Tu vai dalla concorrenza a ordinare la roba.
1: Ma senti, che tra l'altro mi sta bene, perché vedi com'è andata a finire. Dici che dovevo chiedere dei mobili a Procopio? E allora auguri, ti posso dire. Senti, facciamo così, adesso glielo chiedo. Prova a mettere il numero, vediamo un po' se lo sentiamo. Vediamo se lo troviamo, Procopio, dai. Molta paura, ma ci proviamo lo stesso. Vabbè, allora, quanti numeri...
3: Siete in linea con la Procopio S.P.A.
6: Holding.
3: Holding S.P.A.
1: Ah, sempre quella.
3: E mo me lo pisti in cugione.
1: Ma c'è sempre Baglioni.

0: Cioè,
1: Procopio?
0: Per sempre!
1: Procopio, pronto?
0: Pronto!
1: Pronto Procopio, ma ancora Baglioni, ancora la segreteria, non è cambiata, no?
0: E siamo affezionati!
1: Lo so che siete affezionati!
0: Siamo come il Tiangong! Sai chi è il Tiangong?
1: No, non lo so.
0: Ma manco
1: chi...
0: io, non ti sei prima che parlare. Mille giorni di te, di me.
1: Molto bello, molto bello. Come sta Procopio? Tutto bene? Come andiamo?
0: No, eravamo rimasti alla segreteria.
1: Lo so che eravamo rimasti, però volevo così chiederle come sta.
0: Io sei buono. La segreteria... Diciamo che il nostro reparto creativo, quando non c'è camanduia, facciamo segreterie.
1: Va bene, va bene. Adesso che abbiamo scavallato questo, lei comunque sta bene, tutto a posto, sì?
0: Io sto sempre benissimo.
1: Bene,
0: ma scusi, adesso non posso stare al telefono perché mi volano i cinghiali. Mi volano i cinghiali!
1: Ho capito. Ma questo. Ma dove? C'erano, è perché sfrecciano questi qua, passano veloci. Ma dove si, cosa sta facendo?
0: Allora, mi trovo sulla SSIC, la Stazione Spaziale Internazionale Calabrese. SSIC.
1: Sì, ho capito.
0: Sono venuto a controllare di persona l'andamento dei lavori.
1: No, Procopio, aspetti che... Quali lavori? Cosa sta dicendo? Non può essere sulla Stazione Spaziale.
0: Ma che sei scemo? Avevi neuroni che ci ballano da tuca tuca. Allora, vi spiego. Come si dice da queste parti? Se vuoi essere sicuro che il lavoro è fatto buono, e te lo devi fare bene, te lo devi fare solo.
1: Vabbè, questo...
0: È il nostro motto di famiglia, assieme a tutti gli altri.
1: Non sapevo.
0: E allora sono salito, pigliai la navetta della Satizia Termica, progetto Spicy Space 1.46, 4.48, e tutte cose sistemammo. Chi sta in testella? Davigio, chi sta?
1: Non l'ha fatta lei, Procopio, non dica cazzate per cortesia. Scusi, comunque... lei continua a dire delle cose senza alcun senso. I civili non entrano sulla stazione spaziale.
0: Ma quale civile è civile? Io ho il brevetto da idraulico.
1: Ma cosa c'entra? Non c'entra niente il brevetto di idraulico. Cosa...
0: Proprio, poverino. Allora, praticamente, cosa è successo? Chi sta la musica giusta? La Satizia Termica ha una divisione spaziale che si chiama la Spicy Space.
1: Questo lo sappiamo.
0: Spicy Space!
1: Sì, abbiamo capito!
0: Con una P.
1: Sì, abbiamo capito.
0: Spicy Space!
1: Sì, ho capito, va bene, andiamo avanti.
0: Presente. E ci hanno contattato la N.A.S.A, volgarmente chiamata la NASA.
1: La NASA.
0: Io non ci dissi, voi siete la NASA, noi siamo la SSIC, che si parla tutto a codice, no?
1: Certo, capisco, certo.
0: Il brevetto d'uccesso spaziale. Perché così si chiama, allora mi hanno chiamato Good Morning, uccesso spaziale. L'ha fatto mio cugino Redondo.
1: Redondo.
0: E non per essere redondante.
1: No.
0: Quindi, se cazzo è astronauti che non capiscono una minchia, c'è stato il betto in calabrese. E quindi hanno fatto un casino.
1: Così.
0: E si è intuppato tutto, si è intuppato tutto.
1: Allora, Procopio.
0: È un casino.
1: Lei mi sta dicendo che c'è il libretto di istruzioni in calabrese, è dovuto salire. Lei sta delirando, chiaramente.
0: Sì, ci mettiamo pure le figure, mo si vedono. Le figure, certo. Illustrazioni lei le chiama, lei è ignorante completamente. Noi siamo avanti, abbiamo la certificazione ISO 10.000.
1: No, quello è impossibile. Scusi, quindi lei mi sta dicendo, gli astronauti non capivano, facciamo finta che sia vera sta follia. Lei ci ha portato quello in inglese, allora, così hanno
0: capito. Ma quale inglese? Guarda che calabrese è la seconda lingua parlata nello spazio.
1: Ah, sì?
0: Sì, lo sa la NASA per cosa sta? N.A.S.A. Nessun'altra satizia ammessa. Vuol dire nessun'altra satizia ammessa, satizia termica.
1: Ma quindi avete preso l'appalto voi anche nello spazio?
0: E certo.
1: E come? Non è
0: praticamente fatto. Gli abbiamo salito due cinghiali. Gli abbiamo salito due cinghiali.
1: Sì.
0: Italiano. A mostrargli come si fa e ci abbiamo fatto vedere come è successo.
1: Ai cinghiali gli ha fatto.
0: Sì, perché i americani non ci portavano un cane, morivo. Non ci portavano i cinghiali. Noi abbiamo portato i cinghiali e allora tutti quanti dicono per fare una parete grande se lo usano i cinghiali usano usare due cazzo astronauti, no?
1: In effetti diciamo che il dubbio
0: capito?
1: È... sì, certo
0: vedi che sono cinghiali intelligentissimi 2.0 questi hanno la terza media, sono andato a scuola a Ioppolo dal maestro di Giacinto Melegrana che è un zio Giacomo, solo che minchia questi cinghiali non erano pronti all'assenza di gravità e mo minchia stanno volando per tutta la stazione spaziale, non li pigliamo chiui.

0: Senta Procopio, lei chiaramente ha bisogno di uno bravo che se la guardi, quindi la saluteremmo, anche se a questo punto abbiamo fatto 30, facciamo 31. Immagino che, visto che...
1: Facciamo 31!
0: Visto che questi bagni non usavano l'acqua, dicevano qua, anche i vostri sono così? No, o usano altro? No, figurati.
1: Allora, come facciamo?
0: Come fate?
1: Mo arrivavo Mago Zurli, anzi il Mago Giusa. Attorno ai cinghiali abbiamo attaccato, abbiamo legato... Qua ci bombole d'acqua piccante e gassosa.
0: Ah, giusto.
1: Con una formula di HEC, ma non gliela dico perché lei è ignorante. E poi abbiamo sviluppato una tecnologia incredibile. La nostra azienda storica di famiglia, la ricetta dell'acqua piccante è segretissima. Sono 40 botaniche lasciate riposare in botti di smeraldo e zinco e con un pizzico di azoto.
0: Procopio, io la saluterei se lei è d'accordo.
1: Capisci?
0: Sì, come no?
1: È un flusso d'aria.
0: Sì, c'è un flusso d'aria. Beh, buona
1: Fabione, mettimi un disco che facciamo atterrare i cinghiali. Mannaggia la puttana. Ah sì, chi tu mi piace?

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa sentire

0: meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Certo che la parafrasi tra il bassista dei Ramones e il martello pneumatico del vicino rende molto bene l'idea. Con te in tempo vola.
1: Allora, sento aria di perculata. Anche perché quella lì era la prima cosa che abbiamo detto, cioè l'inizio del programma. Questa praticamente è la fine. Bravo, mi è piaciuta molto, bravo, molto bravo.
2: Yeah. Ma non è che gli americani nel 69 hanno lasciato due bici chimici sulla luna, per esempio, quelli che troviamo ai concerti.
1: Auguri, auguri. Tra l'altro, sai cosa mi hai fatto venire in mente? Ieri sera, quando sono tornato a casa, mi sono messo sul divano, sai quando c'hai quell'attimo di decompressione? Ti metti che non sai bene cosa fare, non c'è troppa voglia di fare niente, semplicemente ti lasci cadere e speri di atterrare sul morbido. Spesso e volentieri calcoli l'atterraggio in base alla zona dove c'è o un divano o un telecomando, possibilmente entrambi. Ho fatto partire una cosa e c'era questo programma televisivo di un ragazzo che credo sia uno youtuber che va in giro per il mondo a cercare non tanto le case più strane, così rimaniamo nell'argomento della mappa di cui parlavamo prima, di questi due creator che hanno unito tutti i luoghi strani del mondo, un tunnel minerario, il museo dell'inferno buddista, eccetera, eccetera. Non sono le case più strane, ma sono delle situazioni in cui

L'ingegnere si è costruito la casa sopra. Hai presente i cassoni dell'ecocentro, della discarica? Quelli lì, se l'è costruita lui con 3-4 mila pound, se l'è fatta tutta di legno, solo che è piccolissima e quindi lui si deve arrampicare e sembra un po' un ragno all'interno della sua tana. L'altra era invece una ragazza che fa l'artista, che vive su una barca, su uno dei canali, nella zona di Shoreditch a Londra. E è chiaro che vivere in una barca, in una barchetta sul canale, non è che ti offra, capito, un trilocale mansardato con il Segway, assolutamente no. Anche le questioni del bagno, di cui parlavamo prima parlando nello spazio, sono quelle che sono limitate. Infatti lei diceva che quello che succede è che lei ha due vasche che svuota ogni 15 giorni. Mamma mia, mamma mia. Veramente, però lei era contentissima, lei era tutta felice, tutta contenta, quindi non credo che fossero i bagni chimici di cui parli tu, però mettiamola così, diciamo che c'era del margine per migliorare, anche se fossi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Fabione, mettiamo un disco con il quale guardare la Terra in sottofondo? Perché io, uno dei 16 tramonti e 16 albe, quelli che sono nell'orbita degli astronauti, con Dylan in sottofondo, la vedrei.

0: perdonami nessuno, ma se per caso mi trovassi a vagare nello spazio e avessi necessità di andare in bagno, secondo te c'è l'obbligo di consumazione per poter utilizzare uno di quei bagni spaziali?
1: Sì, oppure
0: ciao Luca da Brescia.
1: Ciao Luca, no, magari no, ma magari c'è l'euro, gli devi lasciare lì l'eurino, come capita ogni tanto nelle stazioni. Vedi che anche oggi Fabione si è riusciti a fare la puntata Monopoli, quella che parte dal via e in qualche modo fa un sacco di giri immensi, finisce addirittura nello spazio, nei bagni dello spazio, passa da Procopio e poi prende i 200 e ritorna lì. Perché? Perché prima parlavamo, abbiamo iniziato con i Ramones, e il fatto che i Ramones siano diventati così di successo era dovuto alla loro grinta, alla loro energia, alla loro presenza, ma anche al fatto che avessero una grande attenzione per la melodia e per le canzoni veloci, strette, un po'

come succedeva nelle primissime canzoni pop, se vuoi un po' smielate, che c'erano nell'America bubblegum degli anni 50 e poi 60. E poi, perché parlavamo dello spazio, qualche ascoltatore diceva: ma quando sono andati gli americani nel 69 ci hanno lasciato i bagni chimici? Non credo, però questo disco da cui è tratta lei, Lady Lay, si chiama Nashville Skyline ed è uscito proprio nel 1969. Coincidenze? Questo io non credo. Però, se per caso il vostro giro attorno all'orbita terrestre non è finito, avete ancora qualcosa da guardare, qualche stella o qualche costellazione da inseguire, ho come l'impressione che con questa, diciamo che il viaggio definitivo ve lo fate senza dubbio. Se non altro per l'emotività, per quello che riesce ad evocare questa canzone in ognuno di noi. E allora, è stato un piacere e un onore servirvi. Domani c'è il mixatone. Le atmosfere saranno decisamente diverse da quelle che sentite in sottofondo e che avete già riconosciuto. Grazie a Fabione Macumba Romano in regia, a Diana Consolazio in redazione. Step con Rebel Yell vi porta dritti dritti fino alle ore 21. L'applauso è anche per voi, per averci regalato il vostro tempo anche quest'oggi. La migliore delle serate. And don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Ci siamo ragazzi, sono le 18 e comincia la prima ora di Rebel Yell con Step qui al microfono. Vi ricordo, beh, è normale ragazzi, è normale, sarò anche ripetitivo, però è normale, siamo arrivati ormai all'inizio vero e proprio di Rebel Yell.

all'inizio delle rubriche, direbbe ieri. Quest'oggi dalle 20 alle 21 ci sarà la rubrica dedicata alle cover, ma prima di questo però abbiamo ancora due ore assolutamente da passare assieme. Pertanto vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e i messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. You Really Got Me, i Kinks. Apriamo così dal 64, perché ragazzi questa canzone in realtà ha fatto la storia per davvero. È un discorso di distorsione della chitarra. Ne parliamo fra poco.

Garmi Kings, la distorsione, ragazzi, la distorsione della chitarra è un qualcosa di eccezionale in questo brano, perché poi alla fine ha fatto storia, come si suol dire, perché tenete conto che dell'inizio degli anni 60, del 64, cosa succede quando prendi un amplificatore e tagli la membrana, il cono, praticamente con una lametta da barba, che il suono è distorto, ovviamente, si sente male, sporco, più che si sente male, sporco. E questa cosa qua, in realtà, più che essere una cosa negativa, divenne una cosa super positiva, una cosa unica all'epoca, tanto da fare la storia. Questi erano i Kings, ragazzi, Really Got Me. Intanto andiamo avanti con la nostra razione quotidiana di Lenny Kravitz, ragazzi, perché lo sapete che se Rebel Yell esiste è grazie probabilmente a Lenny Kravitz, mi viene da pensare.

0: Radio Freccia.
1: Le 18 e 11 minuti, quest'oggi lo ricordiamo prima, di solito la terza ora, quest'oggi lo facciamo la prima, ovvero che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto dei Portugal Man. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner special e contest. Ripeto, potreste vincere i biglietti per i Portugal Man, che saranno in concerto a Milano, al Fabric per l'esattezza di Milano, il 18 novembre 2026. Tornando a noi, avevo letto un messaggio a proposito di concerti. Dice: ciao a tutti voi sfrecciati, questa sera si va al concerto dei Baby Shambles. Buona serata Marino. Caro Marino, qualora fossi interessato, ma solo nel caso tu fossi interessato, alla rubrica dedicata alle cover, sappi, vedi, a proposito anche di concerti e app, che tramite l'app RTL 102.5 Play, tra l'altro app gratuita per cellulare e tablet, puoi trovare le repliche, quindi anche la replica troverai della rubrica sulle cover di Rebel Yell. One Vision, è il momento di Queen.

fried chicken, frase finale di questa canzone che nacque per caso assolutamente mentre erano in studio di registrazione. Loro ogni tanto cambiavano le parole, era normalissima questa cosa. Freddie Mercury finì di cantare con quella, con quelle due parole, fried chicken. Fatta così si misero a ridere tutti, però poi decisero tutti assieme di mantenere quella frase lì alla fine della canzone, e così fu. Comunque volevo fare, ah ragazzi, innanzitutto io mi devo scusare, perché per quanto possiamo ridere, scherzare sul nostro Davide Bonasia, qualche giorno fa è stato il suo compleanno e io gli auguri comunque non gliel'ho fatti, perciò volevo approfittare e scusarmi per il ritardo. Caro Davide Bonasia, tanti auguri, ma soprattutto devo fare anche gli auguri alla principessa Simona. Cioè, Steppe, buonasera, è il mio compleanno, 41 anni e ci sono arrivata per una botta di e basta, mi limito qua. Cara principessa, un abbraccio anche a te, tanti tanti auguri.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
1: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Radio Freccia.
10: Mamma mia, cosa c'è adesso? 18 e 25 minuti. Allora, un po' un déjà vu, però devo dire la verità, con ieri è un po' un déjà vu.

Esis, poi c'è questo grandissimo artista che è uno dei miei preferiti in assoluto, è un po' un déjà vu, però sappiate che la terza ora è tutta diversa perché è per ovvi motivi, c'è una rubrica pertanto. Ragazzi, nel 1977 uscì un album molto importante per questo artista, si chiamava Exodus, molti avranno già capito che è un album importantissimo. La canzone in questo caso è Three Little Birds. E l'artista che l'ha scritta, che la canta, è l'immenso Bob Marley.

0: Three Little Birds, Bob Marley, quando siamo giunti quasi a metà di questa prima ora di Rebel Yell. Sono un po' pieno di fogli quest'oggi in realtà, note, notazioni, cose varie.
1: Ah sì, da Caserta, Gioia di Gnocca, Steppo, un abbraccio.
0: Punto di vista, amico mio. Giovedì per me è giovedì cover, in questo caso, che poi diventa giovedì... diventa giovedì sex per quanto riguarda la settimana prossima. Potrebbe essere una cosa positiva, ma se ne parla soltanto. Chi parla, parla, poi non quaglia. Vabbè, comunque, ragazzi, avanti gli Amazon con Mother.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa. Perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Radio Freccia.
6: 18:38 minuti di questa prima ora di Rebelliel, prego.
7: Ciao Step, sono la tua fan di 6 anni. Oh.
6: Mi piace il suggerimento.
7: Sono Isabel.
6: Ciao. Isabel, un abbraccio, un abbraccio. Intanto ho rotto le casse delle macchine, degli stereo di casa. Vabbè. Un abbraccio, cara Isabel, un abbraccio assolutamente anche a tutta la famiglia. Un abbraccio di quelli familiari, come si suol dire. Allora, ieri qualcuno l'ha citata questa canzone, ha detto che aveva conosciuto prima questa e poi ha scoperto che era una cover. Stiamo parlando di Behind Blue Eyes dei Limp Bizkit e voglio ricordare assolutamente essere una cover del 2003, l'originale degli anni 70 ed è degli Who. A proposito di cover, ragazzi, manca poco, manca un'ora, cos'è, un'ora e venti, no? Ci siamo quasi.

Behind Blue Eyes, Limp Bizkit. Ragazzi, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play sul vostro cellulare, sul vostro tablet, sul vostro forno a microonde, sapete, quelli tutti digitali che possono avere le app, eccetera, il frigorifero, potete farlo tranquillamente, è gratuita, da lì potete ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, anche lì davanti al frigorifero mentre scegliete cosa mangiare. Detto questo, è arrivato il momento di ascoltare Kid Rock con All Summer Long, che in realtà è il campionamento di due canzoni, ragazzi, è un mashup, se devo essere preciso, è il mashup di due campionamenti, che contiene quindi Sweet Home Alabama dei Lynyrd Skynyrd e poi Werewolf of London di Warren Zevon. All Summer Long, Kid Rock.

0: Radio Freccia.
1: 18:51 minuti e siamo giunti in chiusura della prima ora di Reveglier, ragazzi. Stavo leggendo questo messaggio, sarà un mashup, ma aveva ragione quello di prima, giovedì gnocca. Cioè c'è un insieme di cose in questo messaggio che non completamente no sense, le due cose messe assieme. Comunque, ripeto, sarà un mashup, ma aveva ragione quello di prima, giovedì gnocca. Sono un poi, virgola, sono euforico perché ho appena riparato il mio vecchio Amiga 500 che non leggeva più i floppy e spero che i vecchi videogiochi funzionino ancora tutti. Secondo me dovremmo fare una giornata no sense totale, cioè proprio venire in onda per 2-3 ore, anche 10 minuti secondo me basterebbero, con no sense totale. Comunque, tornando a noi, ragazzi. Chiudiamo questa prima ora con i Doors prima, i Pearl Jam poi. In questo caso abbiamo una delle critiche più violente, più esplicita, più che violenta, la parola giusta, esplicita, nei confronti della guerra del Vietnam. The Unknown Soldier.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 19, comincia così la seconda ora di Rabeliel con Step qui al microfono. Vi ricordo anche che siamo in radiovisione al canale 258 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, e ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. E tra un'ora poi avrà inizio la rubrica dedicata alle cover. E a proposito di cover, perché siamo pieni noi di cover, ragazzi, tante volte non ce ne rendiamo conto, ma ascoltiamo una marea di cover, di altre versioni rispetto all'originale, come in questo caso. In questo caso stiamo parlando degli Ataris, che... a proposito di Amiga, eccetera, vabbè, scusate, The Boys of Summer, originariamente di Don Haley, che tra l'altro non gli piacque questa versione qui. Al contrario, invece, il chitarrista Mike Campbell disse che era stato un bello sforzo, comunque sono stati coraggiosi a farla in questa versione. Ataris, The Boys of Summer, cominciamo

The Boys of Summer, gli Ataris. Abbiamo aperto così questa seconda ora di Rebeglielle. Intanto volevo ringraziare Maria Grazia da Forlì. Ringraziare Maria Grazia da Forlì. Come farò, ragazzi? Come farò ad arrivare alla terza ora di sto passo? Dici, sei bello step senza cappello. Il discorso, cara mia ragazza, è che vedi, ogni tanto lo devo togliere per far vedere alle persone che comunque, insomma, i capelli ci sono alla fine. Ma soprattutto, siccome li sto facendo ricrescere, perché mi manca proprio il codir, cioè mi mancano i capelli lunghi, è una grande mancanza. E sono in quella misura, i parrucchieri probabilmente mi capiranno, sono in quella misura terribile dove faccio proprio fatica a uscire di casa senza il cappello. Oggi me la so rischiata, pur essendo una giornata importante per quanto riguarda Rebeglielle, quindi ci ho voluto provare, continuo a guardarmi e fa una cosa terribile, però forza e coraggio.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:13 minuti di questa seconda ora. Stavo leggendo questo messaggio che diceva: cioè, tu con una bimba piccola in casa ti stai facendo crescere i capelli? Folle! I miei gemelli mi hanno quasi pelata usandomi come liane. Allora, c'è un motivo d'altronde per cui non ho più i capelli lunghi, perché la mia carina, a parte questa è la famosa radio cazzi miei, perché la famosa Nicole aveva la mania di addormentarsi con la mano completamente arrotolata tra i miei capelli, e finché una notte ci siamo resi conto che era talmente complicato toglierle la mano dai capelli, e cercando ovviamente di non farla svegliare, ho capito che dovevo tagliarmi i capelli per risolvere la faccenda. Quindi da una parte hai ragione, dall'altra sta crescendo, dai, voglio sperare che non lo faccia più, voglio sperare che non lo faccia più. Le ultime parole famose.

I Connells, 74, 75, canzone che fu decisamente ignorata negli Stati Uniti. E a volte succede questo. A volte succede, ragazzi, che perché il mercato è diverso in qualsiasi paese. Quello che piace a noi italiani magari non piace agli inglesi, o magari non piace agli americani, e viceversa. Tante volte, per esempio, la pasta col ketchup per noi magari non trova, non è di nostro gusto. Nella musica funziona nella stessa maniera, quindi non era eccezionale, non la trovarono eccezionale negli Stati Uniti. Quando poi, due anni dopo, nel 1995, cominciò a girare in Europa, in particolar modo in Germania, mega ultra successo, che partì dalla Germania per poi arrivare in tutta l'Europa.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Radio Freccia.
6: 19:28 minuti, sono le 7:30, ragazzi, siamo arrivati a metà di questa seconda ora di Rebeliel. Tra poco comincerà ufficialmente la stagione di Rebeliel con la rubrica sulle cover, tra pochissimo. Prima Fabrizio.
7: Ciao Step, purtroppo questa volta devo dar ragione agli americani, anche a me questa canzone non riesco a mandarla giù. Ciao ciao.
6: Ma ragazzi, i gusti sono così, vanno, vengono, poi ognuno ha dei gusti diversi. Io so, per fare coming out, a me piace il cazzo, no, a me piace la pizza con l'ananas, ragazzi, che devo dire, questa è una cosa che rovina amicizie, questa cosa che ho appena detto, lo so, però i gusti sono gusti, che devo fare? Quindi a volte piace una canzone, a volte no. Don't Be Cruel di Elvis Presley è quella che stiamo per ascoltare, 1956.

0: Beh, Step, se ti piacesse il ca non ci sarebbe niente di male. All'ananas sulla pizza. Ma come?
1: Però che devo fare? Che devo fare? L'hanno fatto così, sono le famiglie gustative andate, che ne so, sarà troppo peperoncino, non lo so, amico mio. Però è così, non ci posso fare niente. Ripeto, amicizie rovinate per la storia dei gusti. Ecco perché non bisogna mai stare lì a giudicare, a fare ciò che piace agli altri, ragazzi. È sempre così.

0: Radio Freccia.
1: Ragazzi, le 19:39 minuti, non vedevo l'ora che arrivasse questo momento e ovviamente c'è sempre una ragione, perché c'è bisogno della carica giusta per affrontare poi la terza ora, che è quella della rubrica, la rubrica dedicata alle cover. Questa canzone è stata scritta per parlare ovviamente contro le droghe, ma da un punto di vista particolare, dal punto di vista della droga stessa, che riesce a manipolare le persone. È stata fatta bel po' di anni fa, e nel 2022 è tornata assolutamente di moda grazie a una serie TV chiamata Stranger Things. Master of Puppets, i Metallica!

Master of Puppets, Metallica. E ragazzi, abbiamo citato il 2022 quando ci fu poi questa scena di Eddie Munson di Stranger Things che suonava Master of Puppets nel sottosopra, scena che poi l'ha reso celebre anche agli occhi proprio degli stessi artisti dei Metallica, proprio che nel 2022 durante un concerto a Chicago lo vollero nel backstage e lì suonarono proprio Master of Puppets, registrarono quella parte lì e la mandarono poi live durante il concerto. Quindi ragazzi, Joseph Quinn è il nome dell'attore che ha interpretato Eddie Munson in Stranger Things, anche perché ragazzi, grazie a lui è tornata poi, cioè nel 2022 ritornò in classifica questa canzone, grazie a lui, grazie ovviamente alla sceneggiatura poi di Stranger Things. Arctic Monkeys, mentre ci avviciniamo verso la fine di questa seconda ora di Rebellieri. And what a scummy man, just give him half a chance, but he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a dream.

0: Radio Freccia.
1: E siamo in chiusura, ragazzi. Di questa seconda ora di Rebegliel. 19:56 minuti, step qui al microfono. Chiudiamo con un pezzo di Nirvana, Rape Me. Inutile dire che una canzone che si chiama Rape Me ha creato decisamente scalpore. Comunque, Rape Me, per chi non lo sapesse, è fondamentalmente stuprami. È una canzone contro lo stupro, ma il nome, però, capite bene che era quello che era. E quindi nel 1993, quando uscì nell'album In Utero, e fu un disastro perché alcune catene commerciali degli Stati Uniti non lo vollero neanche esporre quell'album lì. Così, genio, cosa successe? Cambiarono il titolo della canzone in Wave Me, ma lasciarono il testo uguale. E comunque fu venduto ugualmente. Chiudiamo così.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 20, anche qualche secondo in realtà le 20, ma ci siamo. Comincia la terza ora di Rebel Yell e con questa terza ora comincia anche in realtà la vera stagione di Rebel Yell, quella con le rubriche. In questo caso cominciamo con la rubrica dedicata alle cover e ascolteremo originale e subito dopo cover. Sono 5 canzoni, in tutto sono 10 ovviamente tra originale e cover. E ragazzi, ce ne saranno tante, ogni mese ci sarà questa rubrica qui, quindi ce ne saranno veramente tante, ne ascolteremo tante per tutta la stagione fino a luglio, insomma ce n'è di tempo decisamente. Cominciamo questa prima puntata di questa rubrica dal 1961, Benny King, Stand By Me, una canzone che conosciamo tutti ragazzi, siamo onesti, la conosciamo tutti.

Stand by me, Benny King. Stiamo parlando, ragazzi, di una delle canzoni più conosciute al mondo. Tra l'altro, c'è da dire, una delle canzoni più coverizzate al mondo. Ce ne sono migliaia di cover, cioè chiunque praticamente l'ha coverizzata: Bruce Springsteen, Sting insieme a Lady Gaga, gli U2, Claudia Mori e anche ovviamente Adriano Celentano nel 1966 con Pregherò. Claudia Mori si rifece proprio appunto dal testo di Adriano Celentano. C'è anche Gigi D'Agostino che ne ha fatto una versione. Chiunque, Pennywise, cioè di chiunque. Tant'è vero che poi anche Timone e Pumba del Re Leone c'è una versione fatta da loro di questa canzone qua. Comunque, 1961 viene scritta questa canzone qua prendendo il titolo da alcune canzoni soul del, in realtà del primi del Novecento, siamo spiritual del 1905, che era Lord Stand By Me e Stand By Me Feather, e preso il titolo. Benny King poi andò a scrivere anche il testo, lavorò anche sul testo assieme a Jerry Lieber e Mike Stoller, e da lì scrisse questo testo sulla lealtà, sull'amicizia, sul sostegno reciproco e soprattutto la linea di basso che è entrata nella storia della musica, ragazzi, e tuttora dal 1961 ad oggi, come dicevo prima, una delle canzoni più conosciute al mondo. Bene. Da lì, io che sono un videogiocatore, erano tante le canzoni che potevo scegliere, le versioni che potevo scegliere di questa canzone, ma ce n'è una che volevo proporvi. È una canzone, è una cover fatta nel 2016 con l'uscita di un videogioco. Magari chi ci ha giocato lo conoscerà, chi ha giocato i vari capitoli della saga lo conoscerà. Final Fantasy XV. E uscì con questa cover affidata ai Florence and the Machine. E divenne poi la colonna sonora principale di questo gioco qui, che ascoltiamo.

Stand By Me, Florence and the Machine, versione 2016, come dicevo, ovviamente in concomitanza dell'uscita di Final Fantasy XV, perché era la colonna sonora di quel videogioco. Andiamo avanti con le canzoni, torniamo all'originale adesso. È il momento degli Aerosmith, ragazzi, 1987, fanno questo album, Permanent Vacation, poi magari ce ne parliamo anche di questo album, una piccola parte, la motivazione per cui si chiama così, anzi lo diciamo subito, perché è stato il primo album dopo una disintossicazione e quindi per loro era stare senza droghe, alcol, eccetera, era come stare in vacanza senza queste cose qui. Pertanto chiamarono in questo modo l'album. Stiamo parlando di Ragdoll, che inizialmente non doveva chiamarsi così, doveva chiamarsi Ragtime, era Steven Tyler che voleva questo nome, ma non piaceva al manager della Geffen Records e disse: serve qualcosa e poco accattivante, non prende i ragazzini se lo chiamiamo in questo modo, serve qualcos'altro. Così chiese a Holly Knight, una nota autrice, di trovare il titolo per questa canzone qui. Quindi lei cominciò ad ascoltare la canzone e si rese conto di una frase: I'm ripping up a ragdoll. E da lì decise, propose questo nome qua, Ragdoll. La cosa che però fece arrabbiare molto Steven Tyler, che dovettero inserire Holly Knight all'interno degli autori soltanto per il cambio di una parola, anzi del titolo, neanche del testo. E questa cosa fece imbestialire terribilmente Steven Tyler. Stiamo parlando comunque di una canzone che è strapiena poi di doppi sensi, strapiena di allusioni sessuali. D'altronde, ragazzi, non è decisamente cosa nuova per gli Aerosmith. Ragdoll, Aerosmith, le versioni cover ce ne sono molte meno rispetto a Stand By Me, poi ascolteremo anche quella.

Ragdoll, Aerosmith, la versione cover in questo caso. La versione cover proviene da un album fatto proprio di cover, un album tributo nei confronti degli Aerosmith. Parliamo di Not the Same Old Song and Dance Tribute to Aerosmith. Stiamo parlando del 1999, dove un supergruppo praticamente crea questa versione di Ragdoll. Stiamo parlando di Ted Nugent, voce e chitarra. Stiamo parlando di Tony Franklin al basso. Qualcuno dirà: chi minchia è Tony Franklin? Ragazzi, Tony Franklin è uno che ha lavorato con David Gilmour, con Jimmy Page, poi ancora c'era Vinnie Colaiuta, la batteria. Chi è? Uno che ha lavorato con Jeff Beck, con i Duran Duran, con i Commodores e poi Derek Sherinian alle tastiere. Chi è, ragazzi? Kiss e Dream Theater, suo palmarès, come si suol dire. Versione di Nugent, Franklin, Colaiuta e Sherinian, Ragdoll.

Franklin con l'aiuta e Sherinian, ragazzi, in questa versione che può piacere o meno, ragazzi, voglio ricordare, può piacere o meno, però ovviamente bisogna far conoscere anche cose che magari si conoscono meno, per l'appunto. In questo caso veniamo a una donna, ma in realtà un gruppo. Stiamo parlando dei Blondie, Heart of Glass. 1978 viene pubblicata, ma in realtà viene scritta molto prima, in realtà tra il 74 e il 75, quindi quasi su per giù 4 anni prima, ma in una versione un po' diversa, perché è più funky, è più reggae la versione originale di questa canzone. Poi però, una volta che decidono nel 78 di registrarla, di inserirla nell'album Parallel Lines, il discografico non è d'accordo su questa versione qua, il produttore in più che altro non è d'accordo su questa versione. Mike Chapman decide di metterci un po' le mani sopra, di riarrangiare poi il pezzo dandogli quell'impronta disco, perché ragazzi stiamo parlando comunque degli anni 70, quello è quello che stava andando di moda, decisamente un po' contro quello che era il passato dei Blondie. Però questa cosa qua diventerà eccezionale, perché venderà tantissimo sia l'album che questo.

questo disco diventerà famosissimo. E da lì c'è da notare una cosa: inizialmente la parola, cioè le parole Heart of Glass non sono all'interno del testo, perché viene nel ritornello originale, ve lo traduco in italiano, dice: un tempo avevo un amore, era fantastico, ben presto si è rivelato. Ecco, la traduzione di questa parte qui è un po' volgare, diciamo così, la rendiamo un dolore nel sedere, diciamo così. Siccome ovviamente una canzone del genere non poteva passare in radio, decisero quindi poi di modificare e di rendere il testo come lo sentiamo ad oggi. Ma l'ultimo ritornello è rimasto con quella frase. Heart of Glass, i Blondie.

Heart of Glass, i blondi, quasi arrivati alla metà di questa terza ultima ora di Rebeglielle. Veniamo alla cover di questa canzone. 2020, ragazzi, c'è un festival che si tiene a Las Vegas che si chiama High Earth Radio Music Festival. Nel 2020 Miley Cyrus canta questa canzone su quel palco lì. La gente ovviamente riprende questa canzone, fa il giro del mondo, ma diventa talmente virale sui social ed era talmente tanta la pressione dei fan affinché fosse registrata proprio questa canzone che così è stato. Inizialmente il singolo viene preso proprio dal live e poi viene inserito nell'album Plastic Earth di Miley Cyrus, sempre nel 2020. Ragazzi, Heart of Glass, la versione live, quella di cui stavo parlando prima, Miley Cyrus.

0: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
1: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
0: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
2: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Radio Freccia.
7: Le 20 e 31 minuti, abbiamo appena superato la metà di questa terza ultima ora di Rebelliele della rubrica sulle cover. È arrivato il momento chicca. Il momento chicca riguarda una canzone del 1981, in realtà è stata scritta prima dell'81, però poi è stata pubblicata nell'81. Stiamo parlando di Phil Collins, ragazzi. In the Air Tonight, canzone famosissima, che scrive, comincia a scrivere quando ancora frontman e batterista dei Genesis, tra l'altro poi gliela proporrà, ma si renderanno conto che è una canzone, a detta loro, troppo semplice per il gruppo, pertanto se la tiene per sé e la fa lui e basta come solista. Discorso che viene fatta subito dopo il divorzio con la prima moglie, quindi completamente devastato

mentalmente, tant'è vero che nel 1997 rilascerà un'intervista e dirà che il divorzio aveva contribuito alla pausa del 1979 dai Genesis, ma ha scritto questa, ha scritto il testo spontaneamente e non è neanche, dice, non sono del tutto sicuro di cosa parli la canzone, ma c'è molta rabbia, molta disperazione, molta frustrazione. C'è da dire che la versione originale rispetto alla versione americana è diversa. La versione originale ha la batteria soltanto in quel punto che tutti noi conosciamo e che adesso ascolteremo, tra l'altro. Nella versione americana invece vollero aggiungerla anche durante la canzone. C'è sotto, c'è un sottofondo fatto con la batteria per poi arrivare proprio al punto in cui la batteria entra, sfonda tutto praticamente e la rende famosissima questa canzone qua. Stiamo parlando di In the Air Tonight, Phil Collins. La versione cover non la conoscono in molti, per due motivi: una perché è decisamente nuova e l'altra perché ti deve piacere quel genere lì. Però, come dico sempre, ragazzi, le cose vanno sapute, le cose vanno, bisogna conoscerle prima di poter dare un giudizio. Phil Collins, In the Air Tonight.

In the air tonight, Phil Collins. Allora, veniamo alla cover di questa canzone. Allora, secondo me quando una canzone è stupenda, è veramente, diventa complicatissimo metterci mani, soprattutto riarrangiarla. Però quando lo si fa bisogna avere coraggio, bisogna saperlo fare, poi può piacere o meno, bisogna farlo bene. In questo caso cambia totalmente, riarrangiata assolutamente. Il brano è stato pubblicato ad aprile del 2025, ecco perché ho detto che è decisamente nuovo. Il CD che è stato fatto, le varie stampe che sono state fatte, pensate, 4.000 copie in tutto, ma non vendute, proprio ne hanno fatte 4.000 copie, sono state vendute immediatamente. In the Air Tonight, Marilyn Manson.

In the air tonight, Marilyn Manson, 2025, ragazzi, avevo detto, i CD, cioè i dischi sono già andati tutti a ruba, erano soltanto 4.000, finiti tutti quanti, però la trovate ovviamente online. Tornando a noi, siamo all'ultima canzone originale per quest'oggi, ragazzi. I'm the Walrus, i Beatles, stiamo parlando di Magical Mystery Tour, 1967. Una canzone che nasce non per puro caso, ma con un intento specifico, perché John Lennon aveva deciso di scrivere questo testo che è assurdo, completamente no sense, perché siamo in ribellione, appunto. Comunque, vabbè, dopo che aveva scoperto che un insegnante di una sua, tra l'altro, vecchia scuola, faceva analizzare i brani dei Beatles ai loro studenti, quindi decise di fare questa canzone, ma a dire adesso vediamo che cosa ne esce fuori dall'analisi di questo testo qua. In the Walrus, ragazzi, all'interno c'è una serie di cose. C'ha la figura del tricheco, che in realtà viene preso da una poesia. C'ha l'Eggman, che è preso, si ispira a Eric Burdon degli Animals, che aveva raccontato una storia sulle uova a John Lennon, e lui decise di metterlo di mezzo a sta canzone. Ad cazzum, concedetemi il termine, ma è abbastanza chiaro. Però, nonostante questa confusione all'interno della canzone, nasconde contiene delle frecciate proprio contro le autorità britanniche, il sistema scolastico, l'educazione, il conformismo poi culturale. Quindi in realtà un senso ce l'aveva. Versione cover, la versione cover, ragazzi, ce n'è una, è una versione live, ne sto parlando adesso, ma non vi dirò chi è che l'ha fatta, perché dopo avremo poco tempo anche per salutarci. Però io direi, cominciamo ad ascoltarci l'originale. Ripeto, 1967, Magical Mystery Tour era l'album di appartenenza, i Beatles, I'm the Walrus.

0: I'm the Walrus, i Beatles, ragazzi. Quando siamo arrivati in chiusura di questa terza ora di Rebel Yell, nonché chiusura della rubrica sulle cover, che vi ricordo ovviamente tornerà il mese prossimo, il primo giovedì del mese. Chiudiamo con I'm the Walrus, ovviamente, versione cover, una versione live, c'è un motivo per cui una versione live, 1996. Ragazzi, questa versione è stata eseguita davanti a 250.000 persone per l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame degli Oasis. Ed è ricordata dai fan perché è stata l'ultima canzone suonata dal vivo dagli Oasis nel 2009, prima, pochi giorni prima che si sciogliesse la band. Io vi lascio con questa, subito dopo ci saranno le tre ore in compagnia di Cassidy e noi invece ci vediamo lunedì dalle 18 alle 21.
1: Ciao, voglio.

0: ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 21 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto come dico sempre insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi è venuta sta cosa, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Questo perché stavo pensando a Step, che mi prende sempre in giro quando dico questa frase, e quindi vabbè, prende in giro perché è la verità, è quello che io sento dai vostri messaggi. Cominciamo così.

0: Ti parlavo di Power, Patti Smith. Radio Freccia. 366-6344-66, sono aperte le porte del pub dell'Ultima Luna, quindi ci sono i vostri messaggi, saluti, condivisioni, le vostre emozioni, come ho detto prima. Sentiamo qua, sì?
1: Ma buonasera, ma che si dia, a proposito di emozioni, ma tu ti emozioni di più quando scoccano le 22 o quando ti manda il vocale Faustina della Valtellina? Perché buonasera a tutti, ciao.
0: Beh, ormai quando scoccano le 21, in realtà, visto che cominciamo prima, direi di sì, così è compreso anche il messaggio di Faustina, che normalmente arriva a inizio programma.

0: Come here. Radio Freccia.
1: Le 21 e 12 su Radio Freccia, buonasera Jack e Bianca, saluto anche Roberto da Domodossola e poi.
2: Ciao Cassidy.
1: Ciao.
2: Sono in tua compagnia, anche questa sera.
1: Grazie.
2: Tu mi hai fatto compagnia il 24 dicembre e nei mesi scorsi sei sempre presente quando finisco il turno di lavoro e arrivo a casa, mi preparo la cena e quando non esco con gli amici. La voce più bella della radiofonia italiana. Un abbraccio.
1: Grazie mille, che poi mi imbarazzano i complimenti, però grazie, perché se sono presente in tutti questi momenti è perché voi scegliete di esserci, quindi grazie a voi.

The Verve, Lucky Man. Radio Freccia. Beh, questo sfrecciato ha ricevuto proprio, insomma, ha riscosso successo anche

0: Elena dice che bella voce che ha, e poi sì.
1: Ciao Cassidy, una buona serata anche da parte mia. E poi vorrei dire allo sfrecciato di prima, ma forse dovrebbe fare anche lui il speaker. C'ha una voce, mamma mia.
0: È vero, una gran bella voce, ma vorrei aggiungere una cosa: non basta avere una bella voce per fare lo speaker radiofonico, perché se c'è una bella voce ma non c'è un contenuto, poi alla fine insomma c'è del disinteresse. È come quando si dice bella ma non balla o bello ma non balla, quindi assolutamente sì, anch'io che insomma apprezzo le voci, si gradisce una bella voce, ma non è tutto. Però sì, per quanto riguarda questo sfrecciato, gran bella voce, è vero.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Freccia.
6: Walk time. Le 21:26 su Radio Freccia. Sì.
7: Ciao Cassidy.
6: Ciao.
7: Beh, se parliamo di belle voci, vista la frequenza e l'orario, non posso non ricordare il grandissimo, ormai dimenticato, Bob Revenant. Grande Bob, manchi. Ciao Stefano.
6: Molto carino questo messaggio, e Bob non è assolutamente dimenticato, anche perché lo sentiamo veramente ovunque. Abbiamo appena sentito una pubblicità con la sua voce, stiamo parlando di Roberto Pedicini e non si può dimenticare perché è una delle più grandi voci del doppiaggio italiano, quindi però approfittiamo per salutarlo.

0: Queen su Radio Freccia. Buonasera Bosco, sì?
1: No, sì, ecco, diciamolo che il signor Bob sta da Dio.
0: Vero.
1: Il vecchio Bob sta molto bene, è vivo, ricordiamolo, dimenticato. Oddio, poteva sembrare qualcosa di brutto.
0: No, assolutamente, era un messaggio fatto con amore, però sì, ricordiamo che continua a usare la sua voce in modo sublime. Lui secondo me è veramente, oltre ad essere una delle voci più importanti del doppiaggio italiano, ma è una delle più belle voci che io abbia mai sentito, quindi oltre a essere anche bravissimo nella recitazione, ovviamente, perché appunto, come dicevamo, la bella voce non basta,

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 21.40 su Radio Freccia, saluto Antonella, poi saluto anche Davide da Bergamo che dice: io non ho una bella voce quindi scrivo, ma posso dire che cenare con Radio Freccia, le vostre voci, la vostra musica come sottofondo non ha prezzo. Grazie per questo tuo complimento, ma non fatevi paranoie per la voce, da dire addirittura non mando audio perché non ho una bella voce. Assolutamente, l'importante è quello che esprime una voce, non deve essere per forza una bella voce, ci mancherebbe, ognuno ha la sua e ognuno è rappresentato da quello che è la propria voce, perché secondo me la voce esprime veramente tanto, cioè proprio il suono, il modo di usarla, racconta tanto di una persona.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Visto che ieri abbiamo parlato della normalizzazione di cose negative che vediamo intorno a noi, stasera vorrei parlare di cos'è la felicità per voi. Ognuno si immagina magari una giornata tipo di quella che potrebbe essere la felicità, o un attimo che può rappresentare la felicità. È difficilissimo come argomento e come definizione, ma ognuno ha una propria idea di felicità, il dire oggi sono felice. Capita o è raro?

0: Radio Freccia.
1: Le 21.49 su Radio Freccia e 50 scoccate. In questo momento finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Intanto vi ricordo già, mi porto avanti, che settimana prossima, come ho già anticipato ieri, visto che qualcuno mi chiedeva, lunedì e martedì siamo insieme, sì, mercoledì e giovedì invece ci sarà Titania, quindi avrete un weekend più lungo insieme a lei. Intanto ci sono i vostri messaggi, i vostri pareri, saluto Luciano, saluto anche Ciocca con i suoi clienti e saluto anche lei.
2: Sì. Ciao Cassidy, carissima.
1: Ciao Agostina.
2: Questa sera sono in ritardo.
1: Capita.
2: Però spero di essere ancora in tempo per augurarti una radiosa serata assieme a tutti gli selciati, con un abbraccio grandissimo dalla Valtellina Faustina. Buon weekend a tutti, ciao!
1: Grazie Faustina, buon weekend anche a te. Per quanto riguarda la voce, Elena ha detto, fra l'altro la voce risente molto degli stati d'animo, si sente se una persona è più o meno calma, più o meno affranta, magari voi del mestiere riuscite a mascherare di più questo aspetto, ma non lo so, io come spesso ho detto, al microfono esce sempre la verità, quindi credo che se qualcuno finge comunque qualcosa si sente. E mi hai fatto pensare a una cosa, ai primi tempi, io quando ho cominciato a Radio Freccia è morto il mio cane, io stavo malissimo e ho cercato in tutti i modi di andare in onda senza dare troppo nell'occhio per non far pesare. E il messaggio che mi è arrivato è: cos'è, ti è morto il gatto? Volevo dire no, il cane, però... Quindi qualcosa un po' si sente, è un cambio, un qualcosa, magari bisogna stare veramente attenti, però ci sono delle sfumature che fanno intendere appunto che una voce non è esattamente informissima, almeno per quanto riguarda l'interno. Poi sì, si può un attimino, insomma, già col sorriso la voce cambia, che è una delle prime cose che insegnano alle scuole di conduzione radiofonica, di parlare col sorriso perché esce in modo diverso la voce.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia comincia la seconda ora dell'Ultima Luna insieme a me che è Sidi e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche in radiovisione, ci sono i vostri audio per raccontare cos'è per voi la felicità e se vi viene in mente un episodio che vi ha fatto dire ok, in quel momento ero realmente felice, quindi per me è stata quella la felicità, anche perché molto spesso purtroppo mentre stiamo vivendo un momento felice magari non ce ne rendiamo conto, magari pensiamo sì sto bene, sono sereno, poi a distanza di tempo diciamo però quella volta ero felice.

0: Brothers Blues, The Doors. Radio Freccia. A proposito di felicità,
1: io ho la fortuna di avere un cane e da quando ho il cane i miei momenti di felicità sono decuplicati, è una cosa fantastica, sono attimi, brevissimi, ma quando ti rendi conto di essere in salute, di avere attorno a te delle persone che ti amano, un cane che ti aspetta la sera, che ti abbraccia quando arrivi e hai tutto, hai il frigo pieno, quella è felicità immensa. Ciao a tutti.
0: Bello, mi è piaciuto questo messaggio. Ognuno ha la propria percezione di cos'è la felicità per la propria persona. E come dicevo prima, magari al momento non si coglie, ma in realtà lo sappiamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:11 su Radio Freccia. Arriva un messaggio da Riccardo da Carrara che dice: ciao Cassidy, il mio momento felice era ogni volta che tornavo a casa e ad aspettarmi c'era la mia cagnetta. Ora non c'è più e ci vorranno anni prima di poter riprendere un cane. Anch'io pensavo così ed effettivamente sono passati anni. Però in realtà ogni cane ha il suo carattere, come molti sanno, e quindi sono tutti amori, amori diversi, e non vuol dire sostituire, ma già dare l'opportunità magari a un cane di trovare casa non vuol dire che da un giorno con l'altro deve esserci questo grande amore e il sentire di aver sostituito. Però vuol dire pian piano cominciare ad avere un rapporto, quindi poi si creano nuove cose, quindi io non lo escluderei. Magari anche ad adottarlo subito potrebbe essere una buona mossa.

Middle of the Road, Pretenders, su Radio Freccia. (366) 6634466 per i vostri messaggi. Cos'è la felicità per voi? Ogni volta che penso alla felicità, salvo è arrivato il momento della citazione del film, visto che io ogni volta trovo dei collegamenti con qualche film proprio per la mia passione, anche per quanto riguarda appunto i film, è Hook, Capitan Uncino, che è il pensiero felice, è quel pensiero che fa volare Peter Pan. E al momento non è facile pensare a un pensiero felice. Infatti Robin Williams ci mette un po' a trovare quello che è il pensiero felice. Poi si mette lì a pensare e a un certo punto, pensando alla sua storia di vita, arriva il momento felice e vola.

Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Radio Freccia.
5: Le 22:26 su Radio Freccia. Che cos'è la felicità per voi? Se vi viene in mente subito un qualcosa che avete vissuto che vi fa dire quella era la felicità. Stavo pensando a una cosa che ho visto in questi giorni, ovvero la foto della villa vista dall'alto di Will Smith, che è una cosa infinita. E sotto c'erano tutti i commenti, giusto per citare un altro film, tipo alla faccia della ricerca della felicità, dell'accontentarsi delle piccole cose, di vivere di quelle piccole cose, poi ti fai questo villone che è una roba, è praticamente un paese,

su Radio Freccia. Domanda difficilissima questa sera: cos'è la felicità per voi? È difficilissima da pensare così in grande, però in realtà se andiamo nelle cose piccole, nei dettagli, ci rendiamo conto qual è stata magari una felicità che abbiamo vissuto. Magari in quel momento pensavamo fosse semplice serenità, che è semplice, insomma, direi che va anche benissimo, cioè già solo raggiungere la serenità, che forse vale anche di più della felicità, quanto si dice, perché comunque può durare magari rispetto a quel barlume di felicità che dura magari un attimo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.39 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Arriva questo messaggio da Roberto dalla provincia di Como che dice: la felicità è avere sempre un obiettivo, anche piccolo, da raggiungere. E ne stavamo parlando questa settimana quando si parlava di pensare al futuro, ed effettivamente nel proprio piccolo, perché pensando al futuro abbiamo detto se potevamo essere più positivi o negativi, e qualcuno, come ad esempio Mauro, l'aveva detto, che magari pensando in grande si è negativi, ma nel proprio piccolo ci sono degli obiettivi, della positività. Quindi sì, gli obiettivi certamente servono per magari alzarsi col piede giusto, spronati da un qualcosa.

My Generation, The Who, per Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366 6344 66 per i vostri messaggi.

Di cos'è la felicità per voi e se vi viene in mente un episodio in particolare dove vi siete resi conto che eravate veramente felici. Io devo dire, la fortuna di essere qui con voi non è una sviolinata, è proprio il fatto di venire qui tutte le sere e essere in onda su una radio che amo, con un ambiente che è veramente molto bello. Abbiamo creato un'atmosfera che spesso dico che è molto bella, mi rende felice, sì. Anche nei momenti storti che capitano spesso nella vita, poi vengo qui e riesco un attimino ad allontanarli e quindi sono 3 ore belle tranquille, pacifiche, di serenità.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.50 su Radio Freccia, finisce anche questa seconda ora dell'ultima luna insieme a me che è Sidi, insieme a voi al 366-6344-66. Stiamo parlando di felicità. In realtà sì, abbiamo aperto anche più di un argomento perché abbiamo parlato anche di voce. È arrivato questo messaggio.
2: Buonasera sfrecciati.
1: Ciao.
2: Sì, è vero. La voce, il tono della voce riesce bene a definire lo stato d'animo di una persona, ma secondo me non basta a definirlo. Serve anche fissare lo sguardo, cioè un tono di voce calmo, tranquillo e uno sguardo fisso che ti punta negli occhi significa essere di fronte a una persona che ti sta dicendo esattamente la verità. Un tono svogliato e veloce con uno sguardo sfuggente, no, stiamo di fronte a una persona che ti sta raccontando delle cazzate.
1: Beh, sicuramente una versione è questa, poi ce ne sono tantissime di versioni, nel senso che c'è chi anche sa recitare benissimo, quindi ti può anche parlare con un modo calmo, guardarti negli occhi in un certo modo, e ci sono altri trucchi per scoprire se uno sta mentendo, almeno così dicono, dalla gestualità del corpo, alcune cose che magari uno potrebbe fare, e potrebbe essere effettivamente che si capisce anche da queste cose, insomma dipende da tanti fattori, altrimenti sarebbe troppo facile sgamare tutti quelli che mentono. Tornando invece a parlare di felicità, Carlo dice: ciao, sarò banale, ma io mi sento felice quando la mattina mi sveglio e vedo i miei gatti intorno a me. Non è affatto banale, ognuno ha la propria percezione di felicità e devo dire che gli amici animali stanno andando per la maggiore nei vostri messaggi e capisco anche molto bene il perché.

0: Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ci sono i vostri messaggi scritti, ci sono i vostri vocali. Cos'è la felicità per voi? Non è una domanda facile, ma certamente pensandoci qualcosa ci viene in mente, perché ci sono stati momenti di felicità, magari non abbiamo colto in quel momento stesso che li stavamo vivendo, però col passare del tempo ci siamo resi conto che quella era veramente la felicità. Non so, mi viene da dire no sta cacata, perché mi viene in mente il film di Checco Zalone, giusto per fare un'altra citazione del film, che è Sola Catinelle, quando fa vedere lo yacht al figlio, e loro sono già su uno yacht, ma fa vedere uno yacht ancora più grande per dire quella è la felicità e non sta cacata.

0: Blur. Radio Freccia. 366-6344-66 per i vostri messaggi, sì.
1: Scusate, sono stato interrotto dal fatto che ho... praticamente ho un camion rotto, mi ha dato un camion che è una porcheria. Ah, yeah. E adesso io sono bloccato qua nel mezzo del nulla. La gru non viene a prendermi fino a domani mattina, no. E devo stare qua. Quindi per me la felicità è stare con voi adesso. Niente, ascolto i vostri messaggi, sono felice. Più bello.
0: Ah, speriamo che passi in fretta questo tempo e che magari qualcuno possa arrivare prima a recuperarti. Salvo, mi spiace, noi ci siamo. Mi spiace.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:12 su Radio Freccia, che cos'è la felicità per voi? Domanda scontata? Forse, ma non è così semplice dare una risposta, anche perché siamo sempre pieni di tante cose, magari non ci facciamo caso, quindi passa un po' inosservata o in secondo piano. Sì.
2: Buonasera Frecciati, per me la felicità è quando mi sveglia al mattino mia figlia dicendomi: papà, alzati, andiamo a far colazione.
1: Bello. Tanti si ritroveranno magari in questo momento di felicità per quanto riguarda appunto i figli e i momenti passati insieme.

0: Coldplay su Radio Freccia. E arriva questo messaggio di Ascanio che dice: la vera felicità è lo star bene con se stessi. Grande verità anche questa.
1: Buonasera, Gessi, di qui Avana 10.
0: Avana 10.
1: Allora, la felicità è quando stai bene con te stesso e quindi fai star bene anche gli altri. Per me questa è la felicità. Buon rock a tutti da Avana.
0: Dicevo, grande verità e non cosa scontata, perché non è sempre facile accettare i nostri pregi e difetti, e quindi sicuramente se si riesce in questa cosa può essere certo la felicità.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 23:25 su Radio Freccia. Cos'è la felicità? Ognuno ha una propria percezione data da tante cose, dal carattere, dalla vita, dal modo di vivere. Elena scrive: soffrendo di depressione su base genetica, non è così frequente che io mi senta veramente felice. Diciamo che mi trovo d'accordo con quello che affermò Totò in un'intervista, se non erro, a Oriana Fallaci, qualcosa tipo: signorina, la felicità è fatta di tanti attimi di dimenticanza. Ecco, per me è così, momenti in cui riesco a mettere via nella mia mente ciò che non va, ascoltando un bel pezzo rock, guardando un bel film, accarezzando un gatto, facendo l'amore con la persona che mi piace.

News su Radio Freccia. 366 6344 66, cos'è la felicità per voi? Arriva questo messaggio da Andrea da Milano che dice: una canzone dello Zecchino d'Oro che cantavamo sempre coi nostri figli, ora grandi, recitava: sono le piccole cose belle che fanno bella la nostra vita. Con loro abbiamo sempre cercato di seguire questa piccola regola, la ricerca quotidiana delle piccole cose che fanno arrivare sereni a sera, che non è sempre facile, però già il fatto di porselo come obiettivo giornaliero magari ti fa essere un po' più attento anche a cose che normalmente non noteremmo. Quindi se uno si mette l'obiettivo di oggi devo notare per forza una cosa almeno che mi ha reso felice o che mi ha fatto star bene, allora magari qualcosa si trova.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.40 su Radio Freccia. A proposito di felicità, Luciano dice: ciao Cassidy, sai cos'è? Una volta ero il ragazzo che sorrideva sempre, me lo dicevano spesso. Poi la vita, con tutto quello che ti fa vivere e vedere, ti spegne un po' tutto dentro e alla fine diventi un po' apatico, triste e spento, perché vorresti un mondo diverso, un posto veramente diverso, e poi vedi che comunque non va mai come vorresti. E questa è la situazione, che è assolutamente comprensibile, Luciano, però forse dovresti tornare alle origini o almeno provare a cercare quello che ti faceva stare bene, magari, non lo so, uscire a prendere gelato, non lo so, con un tuo amico, una tua amica, fare una passeggiata, andare a bere una cosa, non so, quelle piccole cose.

podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. Cos'è la felicità per voi? Ciao Cassidy, per me la felicità è essere contenti di quello che si ha e non di quello che non si può avere. Questo è il parere di Alberto da Ponte Buggianese. E poi arriva questo messaggio che dice: il mio momento felice è quando guardo i miei bambini che dormono. Sono straordinari sempre, ma quando dormono almeno riposo. Anche io con la faccina che ride, chiaramente.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23.51 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme, per i vostri messaggi, pareri, condivisioni, momenti di vita. Cos'è la felicità per voi? Che sembra quella classica domanda esistenziale, in realtà ci sono delle risposte date dall'esperienza, come dicevamo molto spesso, mentre le stiamo vivendo non ce ne rendiamo conto, però poi a distanza di tempo riusciamo a dare una risposta, perché magari si sta peggio di quella volta e si dice però quella volta lì alla fine io ero felice e non me ne sono accorto. E va sempre così, purtroppo. Infatti, come appunto dicevamo, sarebbe cosa buona e giusta riuscire a cogliere quel momento e apprezzarlo. Però è una bella impresa e forse bisogna imporsi questo obiettivo, come diceva anche uno sfrecciato prima, ogni giorno dire forse devo trovare quella cosa positiva della giornata, che magari non è esattamente il momento felice, ma è qualcosa di positivo. Sì?
2: Hola sfrecciati.
1: Ciao.
2: Io non so definire il concetto generale di felicità. Io so che sono felice quando riesco a essere attento agli altri, attento ai bisogni degli altri, insomma, ad essere un dono per gli altri nel momento che stanno vivendo. Buona continuazione. Ciao, Max da Bergamo.
1: Grazie Max, anche a te.
3: La felicità nella vita è data dalle piccole cose. Una pizza in compagnia di un amico, stare su un prato seduto nel silenzio col proprio cane, un giro in moto, suonare una canzone alla chitarra. E ovviamente questa la trovi quando sei un attimino in equilibrio, in pace con te stesso.
1: Certo.
3: Quando ti liberi magari di situazioni tossiche con altre persone e quando ovviamente reagisci a magari dei periodi un po' più di down, quando ti succede qualcosa di spiacevole. Questa è la felicità.
1: Grazie Alberto per questo messaggio. Siamo arrivati alla fine, io vi auguro un buon weekend. A lunedì, good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.